0: Va ora in onda il meteo che ti fa sorridere.
1: Ciao, ecco le previsioni meteo per questa settimana al nord Italia. Lunedì 8, si parte con il sole e aria d'estate su tutto il nord. Temperature già calde, intorno ai 26 gradi a metà giornata. Consiglio, le vacanze sono vicine, tenete duro. Martedì 9, ancora bel tempo e tanto sole dalla Liguria al Veneto. Afa in leggero aumento in pianura, massime fino a 28 gradi centigradi. Consiglio, portate una borraccia d'acqua fresca nello zaino. Mercoledì 10 giugno, giornata fotocopia, sole pieno e caldo. Nel tardo pomeriggio possibili nuvole e brevi acquazzoni rinfrescanti sulle Alpi. In città si toccano i 29 gradi. Giovedì 11, attenzione, aria instabile in arrivo. Mattinata tesa, poi nel pomeriggio rischio di temporali improvvisi in pianura. Temperatura in calo fino ai 24 gradi. Venerdì 12, ultimo giorno di scuola per molti, brutto tempo scivola via. Torna il sole su tutto il nord, massima sui 27 gradi. Il weekend, quindi sabato 13 e domenica 14, splendidi e caldi 30 gradi, ideali per la prima vera gita al lago, in piscina o in montagna. Sport e relax assicurati. E adesso la linea va ad Antonella per le previsioni meteorologiche del centro Italia.
2: Grazie Mimmo, impeccabile come sempre. Ed eccoci con il meteo del centro Italia. E questa settimana, ragazzi, c'è una cosa che aleggia nell'aria oltre al caldo: la parola fine. Fine dell'anno scolastico, fine delle verifiche, fine delle interrogazioni. Il traguardo è lì, a portata di mano. E il meteo? Beh, sembra già in modalità vacanze, giudicate voi. Lunedì 8 e martedì 9 giugno aprono la settimana con decisione. Cielo soleggiato, pochissime nuvole e temperature che salgono prepotentemente fino ai 33 gradi. Caldo estivo pieno, senza se e senza ma. Nelle aule si sentirà, e come se si sentirà. Ma niente paura, borraccia grande, vestiti leggeri e tanta pazienza, perché manca davvero poco alla fine. Mercoledì 10 e giovedì 11 giugno confermano il bel tempo, sole protagonista, temperature ancora alte e qualche nuvola pomeridiana nelle zone interne, ma niente piogge degne di nota. Giornate lunghe e luminosissime. Venerdì 12 ancora sole e tanto caldo. Sabato 13 e domenica 14 giugno sarà un weekend estivo al 100%, sole piene, temperature tra i 28 e i 32 gradi, zero piogge, aria calda e profumata. L'estate è ufficialmente cominciata. Questo era il meteo per il centro Italia, una settimana tutto sole e caldo, perfetta per chiudere l'anno in bellezza. Che sia l'ultima o quasi per chi ha gli esami, buona estate a tutti, ve la meritate. Ora passo la linea a Marica, che ci saluta dal sud.
3: Grazie Antonella per la linea.

noi siamo pronti per vedere che tempo farà questa settimana nel sud Italia. Tra un compito, quasi gli ultimi e un intervallo, ecco le nostre previsioni dall'8 al 14 giugno. Ormai l'estate si fa sentire sempre di più, le giornate sono lunghe, il sole resta in cielo fino a tardi e stiamo lentamente cambiando stagione e outfit. E inoltre è anche l'ultima settimana di scuola e quindi anche il periodo in cui lo zaino inizia finalmente a prendersi una meritata pausa. La settimana si preannuncia stabile e soleggiata, con poche nuvole e tanto spazio per il bel tempo e le attività all'aperto. Le temperature continueranno a salire gradualmente, massime comprese tra i 27 e i 31 gradi e minime tra i 19 e i 22 gradi. Nelle ore centrali della giornata il caldo inizierà a farsi sentire in modo più deciso, soprattutto nelle aree interne. Qualche nube potrà svilupparsi nel pomeriggio sulle zone montuose, ma il rischio di precipitazioni resterà generalmente basso. In altre parole, più crema solare che ombrello. Ciao a tutti e alla prossima puntata!

Buongiorno a tutti, questa è RDF, la radio dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci Franca di Torino. Sono le ore 7:38 e questa è Lucy in the Sky with Diamonds di Elton John.

onesta, non lo so. E soprattutto con se stessa, beh, con se stessa.

questa era una canzone per te, Vasco Rossi, anno 1987. Adesso ci spostiamo un po' più avanti negli anni e vi facciamo ascoltare Tanto di Jovanotti.

Stai facendo lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi.

Quando sei in forma, scrivo. Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona. Sei felice? A volte. Hai distrazioni? Molte. E la salute? Buona.

E questa era tanto di Jovanotti. Adesso passiamo a un altro brano, stavolta è Luca Carboni con Farfallina.

RDF vi comunica gli appuntamenti della giornata. Oggi alle 15, solito appuntamento con A Modo Tuo, un programma di Giovanni Petroni, Rocco Macrì e Domenico Fazzari. A oggi pomeriggio, e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata.

Mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai.

raccolta 6, RDF presenta. Lo sbadiglio del criceto. Una trasmissione di Rocco Macri e Antonio Bifulco, con la partecipazione di Rocco Di Matteo.

0: e bentrovati, puntuali come un orologio svizzero. Noi siamo in onda e vedo già collegati dalla Francia o Fiorella e Irene. Vi vedo
1: bene dopo la nostra fantastica sigla.
0: Ecco qua, ecco. Sentite la voce di Tony, manca Rocco ma arriverà anche lui che in questo momento è impegnato in classe.
1: Oh, la maestra Porta.
0: Oh, ciao anche alla maestra Porta, e attendiamo anche il collegamento
1: poco di meno
0: dalla Spagna,
1: da Barcellona.
0: Ci dovrebbe essere anche Madrid. Sento un ritorno, non è che il tuo... Qualcuno di voi ha la radio accesa? Che sentiamo il ritorno? Ecco, no, era qui, era Tony, era Tony che combinava danni, Ok, allora ragazzi, un salutone quindi da parte nostra dall'Italia e passo la linea alla Francia. Buongiorno ragazze!
2: Buongiorno a tutti, noi...
3: Buongiorno!
1: Bene!
2: Noi stiamo in partenza, tra un'ora partiamo.
0: Ah, ritorniamo indietro.
2: Sì.
3: Siamo ancora alle Col Montessori, abbiamo trascorso ancora qui tutta la mattinata.
0: Bellissimo.
3: Siamo stati con i più piccoli, i bimbi di 2-3 anni, che anche loro cominciano un lavoro di linguaggio e di lingua dei segni, e cantano delle canzoni per imparare i termini di uso comune. Questa mattina abbiamo cantato la canzone della mosca e delle verdure.
0: Allora, naturalmente noi non ve la facciamo cantare per capire com'è.
3: No, assolutamente,
0: No.
3: Vorremmo stupire tutti gli ascoltatori con la nostra performance.
0: Oh, ok, allora facciamo così. Guarda chi si è collato. Michele Di Palo.
1: Michele Di Palo.
0: Buongiorno Michele, ciao, fai...
4: Buongiorno
0: anche tu un saluto.
4: Tutti.
0: Li vedi dalla Francia, c'è Fiorella, c'è Irene, c'è Raffaella. Ti hanno appena raccontato ciò che hanno fatto questa mattina, ma ci piacerebbe anche sentire un riassunto molto veloce della settimana, se avete voglia.
3: Sì.
1: Giusto le cose più importanti,
0: Sì.
3: Noi siamo arrivati qui all'Ecole Montessori, che come ovviamente si capisce è una scuola a indirizzo montessoriano, nella quale i linguaggi artistici vengono utilizzati per sviluppare delle competenze. Quindi abbiamo avuto modo di parlare con tutte le insegnanti e con Constance, che è la responsabile dei progetti musicali. E, in realtà questa settimana non c'erano laboratori specifici, ma perché loro lavorano soprattutto per un trimestre l'anno su questo tipo di attività, comunque ci hanno fatto capire che loro utilizzano le arti e la musica per far acquisire, un po' come noi, ai bambini, ai ragazzi, fino dai 2 anni fino ai 12 anni, tutte le competenze necessarie, per cui si fanno attività di pratica strumentale, attività di pratica corale, attività invece legate

0: al teatro, alle arti figurative. E soprattutto quello che abbiamo notato qui è che i bambini e i ragazzi hanno un altissimo grado di autonomia e di responsabilità individuale e collettiva.
1: Fantastico.
0: Fin da piccolissimi vengono abituati a gestirsi il materiale, a gestire il proprio abbigliamento, a gestire il proprio lavoro. Insomma, ovviamente la pratica è quella della metodologia montessoriana, ma è veramente un ambiente particolare. Oltretutto in un contesto rurale, siamo in aperta campagna, abbiamo visto cavalli, mucche, pecore, galline, abbiamo respirato l'aria pulita, siamo in un paese di 800 abitanti circa.
1: Meraviglioso.
0: È stata veramente un'esperienza molto molto diversa da quella a cui siamo abituati quotidianamente, ma che sicuramente ci ha arricchito molto.
2: Beh, noi queste scuole, quindi un po' come può raccontare Fiorella delle nostre scuole nei piccoli paesi in Calabria.
3: Sì, più o meno, sì, somiglia tanto a un paese della Calabria qui.
1: Fantastico.
3: Stessa accoglienza.
2: Bene, meraviglioso.
1: Nel frattempo che Raffaella raccontava questa meravigliosa esperienza, sia di location che dal punto di vista di tutta la didattica, eccetera, eccetera, le maestre della scuola Walt Disney che ci stanno ascoltando vorrebbero conoscere la canzone delle verdure.
0: Allora, non possiamo dare alcune anticipazioni, ma vi possiamo dire che l'abbiamo inserita sul Padlet, che
1: benissimo,
0: è a disposizione di tutti, quindi possono collegarsi questa sera e ascoltare in diretta sia la chanson della Mouche che quella delle Gym.
1: Cioè, ragazzi,
2: meglio di così,
0: altissimi livelli.
1: Nel frattempo però io darei il benvenuto in studio al nostro inviato speciale particolare, Rocco Di Matteo. Ciao Rocco.
2: Benvenuto.
4: Buongiorno, grazie, buongiorno e che tanti cari saluti a tutti.
1: Esatto, ci manca, c'è anche Michele, eccola,
4: sì,
1: qua.
4: Eccolo.
1: Ho visto chi è entrata ora.
2: Nuovo collegamento,
1: chi abbiamo? Grazia,
2: Barcellona.
1: Grazia, Barcellona.
4: Barcellona.
5: Ciao a tutti, ciao. Siamo in un momento di break, ma stiamo allestendo un'opera d'arte come i grandi artisti proprio su tutti i temi che noi abbiamo affrontato in questi giorni. Quindi adesso c'è la fase di allestimento, vi faccio
1: vedere. Per noi che possiamo vedere. Sembrava
5: che vedere.
1: L'urlo di Munch, no?
2: Cos'è?
1: L'urlo di Munch.
5: Faremo poi comunque un video.
1: Bene.
5: E questo potremmo poi pubblicarlo.
1: Lo potremmo pubblicare sul nostro canale YouTube.
5: Ok. Qui da Barcellona siamo all'ultimo giorno.
1: Ecco, come abbiamo chiesto prima, grazie a Fiorella, Irene e Raffaella, di raccontarci come è andata la settimana. Noi con te ci eravamo già visti e sentiti martedì. Come è andata da martedì fino ad arrivare ad oggi?
5: È stato un crescendo di esperienze, un crescendo.
1: Tu parli con noi tre,
5: emozioni.
1: Cioè stai parlando con tre musicisti qua, quindi crescendo. Rossiniano.
2: Diciamo ecco che qua, dai messaggi privati, questo crescendo
1: c'era.
4: Si è percepito.
1: Vabbè,
4: si è percepito.
1: Ora, facciamoci raccontare, perché poi io voglio sapere anche nei minimi particolari, vai.
5: Allora, i minimi particolari, quelli seri, cominciamo da quelli seri. Il corso è proseguito e come forse vi avevo accennato è stato più che un corso di, diciamo, più che una conferenza, un seminario, è stato un corso intenso di formazione personale, quindi una riflessione molto attenta sulle emozioni che provano gli altri, ma soprattutto ci siamo messi in gioco noi e quindi ci hanno proposto delle attività in cui abbiamo dovuto veramente fare quasi un po' di autoanalisi e non vi nascondo che c'è stata anche parecchia emozione da parte di alcuni del gruppo. Quindi corso intenso. Ciao Eliana.
1: Ecco, nel frattempo anche da Madrid abbiamo completato con il collegamento da Madrid. Eliana, Giada, chi altro c'è con voi che non la vedo?
6: Hola, hola, che tal?
1: Hola, che tal? Cioè, ormai due insegnanti di inglese che parlano in spagnolo.
4: Parla spagnolo.
1: Irene e Fiorella, voi parlate direttamente in francese?
6: Oui.
1: Ok, facciamo finire velocemente, grazie, così poi passiamo la linea a Eliana e a Giada a Madrid.
5: Sì, velocemente passiamo alle cose invece un pochettino più sfiziose. Ieri sera finalmente abbiamo mangiato la paella.
1: Questa era la domanda successiva per noi.
5: Lo so che volevate sapere questo.
2: Ci conosci bene.
5: Siamo andati in un posto in riva al mare e c'era un vento fortissimo, ma abbiamo gustato questo piatto prelibato. E oggi pomeriggio invece andremo, come vi avevo già accennato, a visitare la Sagrada Famiglia.
1: Ecco, meraviglioso, meraviglioso.
2: Ma curiosità, grazie.
5: Qui ci sono anche le altre due colleghe, vi faccio salutare.
7: Buona dia.
5: Hola, buon dia a tutti.
1: Ecco, c'è hola, Barbara, hola. E Livia. Buongiorno.
2: Ciao Livia, ciao Barbara.
1: Ok, cioè, ci tornano indietro parlando altre lingue.
2: Sì, spagnoli.
1: Allora, Eliana, ciao, benvenuta in trasmissione. Raccontaci la vostra esperienza da Madrid.
8: Allora, è un'esperienza molto intensa, si lavora tutte le mattine fino alle 2, qui la scuola funziona diversamente, non esiste una vera scuola media come da noi, quindi diciamo che le elementari durano un po' di più, arrivano fino agli 11-12 anni e quindi stanno tutti insieme, però infanzia, primaria e medie sono tutti insieme, fanno le attività spesso anche insieme, condividono gli spazi e sentite la musica che parte. Sono attività veramente interessanti. È una scuola indirizzo artistico, non capisce niente, risposto. È una scuola indirizzo artistico, quindi fanno musica, hanno proprio gli atelier diurni, non extrascolastici, ma diurni, uniti a matematica, scienze, fanno un po' tutto insieme.
1: Fantastico.
8: Quindi è veramente un metodo da studiare. Se magna tanto, se magna tanto.
1: Vabbè, questo è nella seconda parte. Nella seconda parte di questa trasmissione noi andremo solo esclusivamente a parlare di cibo. Cucina, di cibo.
8: Guarda un po'. C'è anche la figlia sempre di cucina qua al mattino, quindi siamo rovinati proprio.
2: Pensa noi con la televisione.
8: Allora, una cosa organizzativa carina, importante, è che tutti i professori fanno una pausa a turno alle ore 12 e la cucina prepara una merenda, una colazione per tutti i professori con biscotti, pane, marmellata, burro. Quanto in modo bello. Da un quarto d'ora a testa, cioè, da scambiare.
1: Grazie, ci trasferiamo a Madrid.
8: Se magna
1: bene, vabbè, anche in Italia voglio dire.
4: Sì, no, cioè, non troviamo.
2: Vabbè, anche in Italia. Ci organizziamo in modo personale.
1: Esatto, diciamo che noi possiamo, volendo, introdurre questo sistema qui da noi, cioè a mezzogiorno facciamo trovare. No,
2: sai benissimo che io ci provo sempre.
1: Niente,
2: questa organizzazione.
1: Sì. No, è un'organizzazione
2: anche che noi fra poco arriveranno le pizzette.
1: Ah, giusto. Ah, dovete sapere che a noi fra poco, mezzogiorno, arriveranno le pizzette
2: calde.
1: Oh, guarda chi c'è, anche Vito Bello.
2: Oh, ciao Vito.
1: Ciao Vito Bello, ciao. Beh, quindi diciamo che quello che ritorna da questa esperienza è tutto positivo, meno male. Ok, sono contento. Ditemi una sola cosa negativa. Cominciamo da Fiorella in Francia con la maestra Porta e Irene Cortese. Una cosa negativa.
9: No, non
1: ce
9: ne abbiamo
1: sono
9: di negative.
1: Ah, che bello.
2: L'unica cosa negativa, Rocco, io penso che gli sia mancato tu in questi giorni.
1: Ecco, questo sì, è vero, lo so.
8: La vitalità dell'IC Da Vinci Frank ci è mancata.
1: Ecco, hai visto? La vitalità nostra, e quindi c'è meno vitalità rispetto a noi. E mentre a Barcellona, che sono lì che dicono, ma che cosa... Grazie.
5: No, no, noi abbiamo percepito la stessa vitalità,
1: ecco,
5: a cui siamo abituati. E una cosa negativa, facciamo fatica a trovarla, ma diciamo che adesso dopo 5 giorni un po' di male ai polpacci ce l'abbiamo.
1: Si cammina tanto.
5: Chilometri e chilometri a piedi, per vedere meglio e il più possibile, ma questo avrà anche i suoi vantaggi.
1: Certo, perché se tu hai mangiato parecchio, in qualche modo sei riuscita anche a consumare.
2: Diciamo che questi grazie sono i nostri difetti, però, noi siamo un po' sedentari. No, questi sono i nostri difetti, grazie. Siamo un po' sedentari.
5: Qui c'è un po' di confusione in questo momento, mi sposto perché c'è la pausa, quindi cerco un posto più
2: da voi. Non si mangia quindi come, a Madrid.
5: No, devo dire che qui la pausa è giusto un caffè, un biscottino, ma niente di
4: leggeri,
5: più
4: leggeri.
1: È già sempre meglio che noi, che la pausa è al massimo un caffè, non c'è il biscottino.
5: Invece mi sa che l'anno prossimo voglio andare a Madrid perché...
1: Madrid. Diteci una cosa negativa, se c'è.
8: No.
4: Si mangia troppo.
8: No, tutto top, veramente. Sì,
5: no, una cosa in generale di Barcellona è che credo che non guiderei mai a Barcellona.
1: Perché?
5: Sono molto sportivi, diciamo così. Gli autobus...
7: Anche qua sono molto sportivi, fin troppo.
5: Gli autobus sfrecciano... Un tragitto che ieri sera avremmo dovuto fare in 40 minuti, in 25 minuti lo abbiamo fatto.
1: Quindi
5: e poi
1: sono...
5: anche le automobili, diciamo che non fanno in tempo a scattare il verde che
1: sono già pronte.
5: Quindi
1: Giada, cosa stai dicendo? Giada, che non riusciamo a capire.
9: Mi sentite?
1: Sì.
9: Ok, stavamo dicendo che qui invece è il contrario, le strade siamo rimasti subite, sono giganti, sono enormi, ci sentiamo piccolissimi, anche i palazzi sono altissimi e bianchissimi,
5: pare New York.
1: No vabbè, però sul bianchissimo basta andare a Lecce.
2: Proviamo. Di Lecce.
1: Tutto bianco. Nel leccese è tutto bianco. No.
8: C'è un piccolo difetto, c'è troppo fritto, tornerò con un mal di fegato, ragazzi, non avete idea.
1: Hai visto che abbiamo trovato un difetto?
2: No, ma perché non è abituata?
9: È tardissimo.
1: Che
9: è tardissimo.
1: Comunque per noi
4: è normale.
1: Non è un difetto, perché a noi piace il fritto.
2: Un difetto, il fritto.
8: Va bene.
1: Cioè, scusatemi.
8: Che bella idea che avete avuto.
2: Io adesso il problema lo vedo qui in Italia.
1: Dimmi.
2: L'invenzione di queste friggitrici. Il
3: gruppo che è andato a Nizza chiedono se possono collegarsi.
1: Certo che possono collegarsi, ma normale, così sentiamo anche loro.
4: Li aspettiamo
1: qui tranquillamente in diretta, noi abbiamo tempo.
2: Secondo me è Gioveni.
8: È Alessi.
2: Ah, si colleghino.
1: Noi intanto... Dovete sapere che noi stiamo facendo sì la trasmissione, che poi ora è in diretta, ma poi essendo che la stiamo registrando verrà riprogrammata in differita, ma contestualmente stiamo continuando a lavorare negli studi, quindi abbiamo i nostri operai fidati.
4: E lo salutiamo anche.
1: Ciao Maurizio.
2: Un quadro così faccio
1: vedere. Ecco che è lì che sta lavorando, poverino, ci dà una mano nell'allestimento dello studio. Allora,
5: hola Maurizio.
1: Maurizio.
2: Maurizio, cioè, puoi salutare,
1: Ti vedono.
8: Maurizio.
10: Che tale?
1: Tu Michele rimani lì perché quando ci saluteranno da Madrid, Barcellona, eccetera, eccetera. Interviene da New York Michele.
4: Super speciale,
1: ecco qua.
2: Infatti, Michele,
1: che...
2: ti vedo già con i dazi. Guarda,
1: ecco qua.
10: Costa di più questo collegamento.
1: Sì. Deborah, ben trovata. Non ti sentiamo. Attiva il microfono.
11: Ci
1: sei
11: sono,
1: in linea.
11: Ci sono.
1: Eccola
11: sono.
1: Qua.
2: Ben trovata.
11: Ciao.
1: Ciao, Deborah. Ecco
11: di nuovo
1: qua.
11: In servizio.
1: Allora io, ambasciatore non porta pena, prima ho riferito che voi della Walt Disney volevate la canzoncina. Ti ha risposto.
7: Eravamo in diretta, i bimbi l'aspettavano, ma non, niente, la faccia l'ascoltiamo sul Padlet, va
1: esatto,
7: bene.
1: Esatto, lo ascoltiamo lì sul Padlet.
2: Poveri
1: dopo.
2: Bambini, però la nostra porta poteva prodigarsi,
4: sì,
2: dai.
4: Sì, poteva fare una solo, dai.
2: Una solo. Un accenno.
1: No, non si può.
4: Solo
1: non
4: il tema centrale. Tema centrale.
1: No, spoiler. No.
7: No, gli spoiler non ci piacciono.
1: Non ci piacciono gli spoiler. Ma quando poi uno ci si mette, dall'inizio alla fine...
2: Va bene.
7: Esatto.
1: Giusto, Raffaella? Così è. Oggi però abbiamo notato una cosa, non abbiamo interventi esterni, docenti, che ne so, della Grecia, della Germania.
2: Infatti.
1: L'altra volta abbiamo...
5: Se volete io eseguo, eh.
4: Sì, ah, hai, ci fa piacere. Sì,
1: hai qualche collega.
5: Noi abbiamo qui. Aspetta.
1: Ah, ecco, che meraviglia.
5: Un saluto in greco.
1: Un saluto in greco.
5: Calimera.
1: Calimera è greco.
2: Greco.
1: E allora, dalla Francia.
5: Aspetta. Solo un altro saluto e poi vi
1: vai.
5: Vi saluto.
1: Che abbiamo? Allo.
2: Hello. Io qui confido in Macri.
1: Allora, ho detto l'ho risposto, cioè.
7: Un attimo.
1: Spagnola, greca, tedesca, la collega, grazie.
5: Allora aspetta, però adesso vi faccio fare un saluto dall'insegnante.
1: Sì.
5: E dalle due più giovani.
1: Hola.
2: Grazie.
1: Che meraviglia.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Nazionalità?
5: Nazionalità spagnola, è l'insegnante, la teacher.
1: Ah, spagnola, la teacher.
5: E qui concludiamo con le due mascotte giovanissime.
1: Ciao. Mascotte. Ciao. Bene.
11: Ah, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Addirittura da Madrid ci stanno salutando i bambini e dalla Francia vedo, passiamo la linea in Francia. A Bougie.
12: E dalla Francia abbiamo Lorena, che è l'insegnante del gruppo 6-9 anni.
1: Oh, ciao Lorena.
2: Ciao Lorena.
1: Ciao Lorena. Bene.
2: Rocco, io vedendo tutte queste...
1: Guarda i bambini.
2: Queste belle presenze, io direi, Rocco, ma la nostra dirigente perché non le invita tutti nel nostro plesso?
1: Oggi la dirigente era impegnata in una conferenza di servizio, pertanto non si è potuta collegare, ma porta i saluti sia in Francia che in Spagna e anche a New York, dove c'è Michele.
2: E anche quelli che sono andati a Nizza.
1: Sì, tutta la Francia, Francia,
2: tutto l'Erasmus,
1: tutto il gruppo Erasmus, ok? E i nostri saluti dalla dirigente. Allora, Eliana, Giada e Francesco, voi avete qualche intervista speciale da proporci? Colleghe, colleghi?
13: Ora? Adesso?
1: Anche fra un'oretta, ora, certo, dai. Fiorella ha alzato la mano.
4: Oh,
1: vai, Fiore.
4: Vai.
13: Devo sentire un pezzettino della canzone della mosca.
1: Sì, vai. Aspetta che io levo la musica di sottofondo nostra e potete andare.
13: Siete riusciti a sentirla?
1: Pochissima, bassissima, ma si percepiva benissimo.
2: Giustamente una mosca poi non deve
14: fare... Sì, proprio una mosca si sentiva.
1: Sì, proprio una mosca.
2: Una mosca. Secondo me hanno...
1: Eh?
2: Sì, hanno...
13: Diciamo... una canzone.
1: Sì, Eliana ha alzato la mano. Vai, Eliana.
13: Ci siamo, dai. Abbiamo una canzone.
1: Vai, andate.
13: Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.
1: Io non ho più parole.
4: È internazionale, cioè, internazionale.
1: Abbiamo esportato addirittura in Spagna. o bella ciao?
2: Quando l'hanno studiata questa, 5 minuti fa?
14: No, è curriculare.
1: Ah. Funiculare. Ah, questo ci fa capire che loro a Madrid sono andati in funiculare.
2: Sì.
1: E cosa siete andati a vedere in funiculare a Madrid?
14: Funiculare.
9: No, ancora. Abbiamo visto due bellissimi musei, però.
1: Che sono fantastici i musei di Madrid.
9: Anche a Toledo.
1: Ecco, anche a Toledo.
2: Ah, quindi si spostano.
1: Ma siete riusciti ad entrare ai musei a Madrid saltando la fila oppure
9: sono
1: con quelle
9: entrati gratis.
1: Anche entrati gratis con file chilometriche?
9: Sì.
1: Come al sole?
14: No,
1: perché quando sono andato io a Madrid
14: i nostri trucchi.
9: Sì, Giada litiga con tutti e...
1: No, Giada, non far così, Sentite però, una domanda ci sorge spontanea a tutti, dalla Francia a New York. Vi manchiamo un pochettino?
9: Sì.
7: Sì, moltissimo. Ti mancate.
1: Ah, vedi, nonostante i nostri caos quotidiani,
14: l'amore non si scorda mai.
1: Ecco qua.
9: Almeno.
1: Questo ci fa.
9: Ma voi da noi.
1: Allora, noi abbiamo solo un problema, tu ci devi trovare un ristorante buono. E noi
4: arriviamo subito, l'hai già prenotato.
14: Quanti ne vuoi, Rocco?
1: Noi veniamo per degustare solo le prelibatezze.
2: Ma noi partiamo. Prima
14: di
2: partire siamo sempre
14: di ristoranti da proporre.
1: Bene.
9: Allora,
2: portate gli indirizzi
1: e noi ci siamo.
2: Grazie. Una curiosità. Ma la paella.
1: Aspetta che c'è Madrid che ci dice qualcosa. Madrid ci saluta? Anche la Francia? Allora, un saluto da Bougy in Francia che stanno per partire, quindi rientrano in Italia nel tardo pomeriggio. Vi aspettiamo, ciao ragazzi, buon viaggio di rientro. Un salutone anche a Madrid che ritornano a lavoro.
2: Ma Madrid quando rientra?
1: Madrid rientra chiuso già, Madrid rientra domani, credo.
2: Ah.
1: Domani.
7: Sabato.
1: Madrid rientra sabato, mentre anche Barcellona rientra sabato?
7: No, Barcellona rientra domenica.
1: Barcellona rientra domenica, benissimo, quindi abbiamo ancora qualche giorno. E poi New York quando rientra?
7: Sì, sabato.
14: New York, guarda, adesso ho un incontro con Trump e mi farò sapere.
1: Bene. Ma non è che ci fa pagare un dazio per riaverti in Italia?
14: Io spero.
2: Almeno il 20%.
1: No, ma siccome ormai... va bene.
2: Ma fammi togliere questa curiosità.
1: Sì.
2: La foto che ieri sera mi ha inviato Grazia in privato, della paella.
1: Ah, ecco.
2: Ma Grazia, era buona o era secca? Perché della foto sembrava un po' secca.
1: Sì.
7: Allora, non mi posso far sentire qui dai locali?
1: Certo, in silenzio.
7: No, allora, no, non era secca. Era una paella di pesce solo. Devo dire che il pesce non abbondava. Però no, non era secca. L'abbiamo mangiata secondo proprio la modalità, non so forse voi già la conoscete, questa modalità con questo cucchiaino diciamo in pseudo legno per non grattare la padella.
1: Quindi
7: no, non era secca, era gustosa, il riso era cotto bene, né troppo salato né troppo
1: ci fanno vedere la foto per i nostri ascoltatori.
2: Non è quella valenziana, la valenziana prevede anche la carne.
4: Sono d'accordo,
7: anche lì c'era la possibilità di scegliere solo pesce e carne e anche quella vegetariana. L'abbiamo presa secondo la specialità tipica di questo ristorante sul mare di Barcellona. E poi abbiamo concluso con il dolce tipico, naturalmente, la crema catalana.
1: Spero che sia stato annaffiato da un buon vino.
5: No, abbiamo assaggiato la, come potevamo non assaggiare la sangria,
1: giusto.
5: Stanotte abbiamo dormito benissimo.
1: Però in questa puntata siamo riusciti a tener duro per 25 minuti e non parlare di mangiare, di cibo.
4: Sì, però
1: dopo 25 minuti siamo cascati nuovamente sul nostro cruccio.
2: Resta sempre.
1: Resta sempre. Cioè,
5: ognuno ha i suoi difetti.
1: Ognuno.
5: Sentite, ma prima avete chiesto se voi ci mancate e noi...
2: Tantissimo.
1: Guardate che qua senza di voi rischiamo di chiudere.
5: Addirittura.
4: Tornate presto.
2: Visto la mancanza che noi vostra.
1: Aspetta che c'è Debora. Vediamo Debora cosa vuole dire. Vai Debora.
15: Io vi saluto che torno dai bimbi.
1: Ok, Debora, è stato un piacere.
2: Saluto a tutti i bimbi. Ciao.
1: Se dobbiamo fare la filodiffusione, Debora, così mettiamo la radio, la nostra radio tutto il giorno, così ci ascoltano di sottofondo.
2: Poi sentiamo anche la canzone delle verdure.
1: E sentiamo anche la canzone delle verdure. Appena ci arriva in studio, noi la manderemo in onda. Ciao Debora, buona continuazione di giornata, buon lavoro.
4: Ciao,
1: grazie di essere stata con noi. Ritorniamo da Grazia.
2: Torniamo da Grazia, giusto per chiarire.
5: Ancora qualche
1: minutino.
14: Grazia, io volevo solo dirti una cosa. Scusate se...
2: Prego, Michele.
14: Tu hai detto che andate a visitare la Sagrada Famiglia oggi?
5: Sì.
14: Posto bellissimo, io ci sono stato l'anno scorso. Occhio solo alle borse.
5: Ok, sì, ma guarda, non so se noti.
14: Fate
5: ma
14: molto.
5: Io ho la mia borsetta, ormai è un tutt'uno con il mio corpo. Questa borsetta.
4: Vai bene.
14: Guardica proprio, guarda, perché. Ok, solo, non per me, per fare il menagramo, però.
5: Che anche le altre
2: ma i consigli
1: fanno sempre bene.
5: Ormai la mano è sempre lì sulla borsetta, vi ripeto, è come se fosse un altro braccio,
1: certo.
5: L'appendice.
1: Esatto.
5: Allora, noi vi dobbiamo salutare perché dobbiamo rientrare. E un grosso bacio a voi, a tutti gli ascoltatori. E ci vediamo presto.
1: Ci vediamo presto.
2: Noi vi aspettiamo. Ciao. Noi vi aspettiamo.
1: Vi aspettiamo.
2: Grazie. Tanto c'è la dirigente che ci tiene impegnati e ci distrae da questa mancanza.
1: Sì.
2: Riunioni.
5: Sì, cioè,
2: tante riunioni. Posto. Secondo me lo fa per noi.
1: Lo fa per noi per tenerci allegri.
5: Certo.
1: Buona
5: giornata.
1: Grazie altrettanto. Buon rientro.
2: Saluta tutte le teacher.
1: Teacher.
5: Ok,
4: è Barcellona. Famoso.
1: Ragazzi, quel famoso corso
4: ha colpito.
1: Grazie,
4: ha lasciato il suo segno.
1: Grazie alla professoressa Moretti che ha creato dei geni, dei madrelingua.
4: Ormai padre,
1: praticamente. Madre. Bene, allora siamo rimasti in quattro.
4: Il quartetto.
14: Okay. Eravamo quattro amici al bar.
1: Come cantava Gino Paoli. Ora facciamo così.
2: Ma volevano cambiare il mondo.
1: Noi non l'abbiamo cambiato. Ora facciamo in questo modo. Ok? Così ci riorganizziamo. Michele ci aspetta lì. Ci andremo ad ascoltare un piccolo brano musicale e poi ritorniamo in diretta. A tra poco.

0: E rieccoci in studio. Abbiamo ascoltato questo brano che era del 1980. Ora passiamo a la città di New York. Eravamo a New York perché a New York noi abbiamo collegato con noi il carissimo Michele Di Palo. Michele, vai, sei tutti noi.
1: Good morning.
0: Good morning. How are you? Come funziona? Come va questa tua permanenza a New York? Raccontaci.
1: È una permanenza, devo dire, un po' forzata, però sta andando tutto bene. Nel senso, io in realtà non sono proprio a New York. Sono a Torino, però per fuggire da questa realtà
0: fingo
1: di essere a New York. Quindi vi ho fatto un po' uno scherzo, Rob.
0: Ah, è un falso.
1: Perdoni, ma non sono proprio a New York. Solo che sono costretto in una situazione in cui non posso muovermi e allora ogni giorno penso di essere in una città diversa e oggi era New York.
0: Ieri dove eri allora?
1: Ieri sono andato a Bangkok.
0: Oh.
1: E pensavo poi di trasferirmi in Russia la prossima settimana.
2: Ah, addirittura.
3: Io sono andato a
4: Napoli, Michele, come vedi.
0: Allora, praticamente abbiamo.
1: Grazie Antonio.
0: New York, dove c'è Trump che
2: Dazio
0: e compagnia bella, che per restituircelo dobbiamo pagargli il 20%. Se n'è andato a Bangkok,
1: terremoto,
0: dove c'è stato ad aiutare giustamente le popolazioni che hanno subito un devastante terremoto.
4: Myanmar.
0: Sì, in Myanmar, ma anche a Bangkok comunque si è sentito parecchio.
4: Solo grattacielo.
0: E meno male che era in costruzione, tra le altre cose.
2: Meno male.
0: Poi domani hai detto che vai in
1: a trovare il nostro amico Putin.
0: Ah, vai in Russia.
2: Ospite speciale.
0: Senti, cerchiamo domani
1: di mediare, vediamo se cessano un po' queste attività belliche che hanno anche un po' scocciato.
0: Giustamente. Senti, e quando più o meno, non ti chiediamo una data precisa, ma quando più o meno tu pensi di finire questo giro del mondo in 80 giorni?
1: Allora, adesso
2: le previsioni come sono?
1: Allora, io martedì sono
2: a Stoccarda.
1: Molto calda la situazione, molto calda. Grazie Rocco. E saprò quello che insomma vi aggiornerò.
4: Quale sarà il luogo poi di destinazione?
2: Ma in tutti questi viaggi,
1: che voi mi crediate o no, io sono molto stanco di essere in questa situazione. Molto, molto stanco.
2: Michele, ma in tutta questa situazione il Criceto l'hai incontrato da qualche parte?
4: Tu mi hai anticipato. Io
1: non ho ancora visto il Criceto.
4: Michele, qua il sospetto nasce, un sospetto molto evidente, che con tutti sti viaggi abbiamo capito dov'era il Criceto.
1: In aereo.
0: Ovvero?
4: Seguiva Michele.
0: Ecco perché non lo vediamo qui
4: ecco
0: in giro noi.
4: Non si vede più. Qua arrivano messaggi, il Criceto è stanco, il Criceto dorme poco, e vedi, invece il Criceto è in giro, ecco perché non lo vediamo più.
1: E niente, praticamente sto avendo un po' di questo pit stop, è un po' così, perché diciamo stava andando tutto bene, però c'è un po', vabbè, adesso non voglio rendere questa live, comunque qualche intoppo a livello di articolazione, ecco.
2: Sono gli articoli. Quindi... articoli.
1: Gli articoli.
4: Michele, guarda, tu comunque sei forte. Sappiamo che al più presto sarai qui nuovamente con noi.
2: La squadra ti aspetta,
0: Sì, abbiamo bisogno di te.
4: Troverai tanti cambiamenti qui nella nostra web radio al tuo rientro.
2: Come vedi,
1: ho visto già dei pannelli dietro di Rocco.
4: Sì,
1: quindi...
4: sì. Guarda, c'è Maurizio che continua a lavorare in modo non si ferma un attimo.
1: Complimenti per il lavoro che state facendo, complimenti a Maurizio.
4: Maurizio, ti fanno i complimenti, Grazie. Maurizio ringrazia.
1: E niente, speriamo di rivederci presto. E niente, poi magari ci sentiamo anche prima telefonicamente, magari se riesco passo a... anzi vorrei proprio passare uno di questi
2: giorno
1: giorni.
2: Delle votazioni, che si vota Michele, giorno 14 siamo qui in sede. Alla nostra...
4: Ma mi stai quasi chiedendo di farmi pubblicità?
0: No, non possiamo.
2: Giorno 14 siamo qui alla Chiara. Con
0: lì si poteva fare, si poteva fare
4: un confronto.
2: Però noi possiamo solo dire, allora, Rocco, possiamo dire sì. Che il 14 il seggio elettorale sarà qui alla Bernardo Chiara.
4: Ah, le indicazioni si
0: possono. Però possiamo fare un'altra roba noi.
2: Va bene.
0: Ovvero da oggi, l'inizio della prossima settimana, possiamo pensare a una specie di tribuna elettorale.
2: Si può fare.
0: Si può fare.
4: Quindi devo prepararmi i discorsi.
0: Tu preparati i discorsi. Io capisco anche che ai nostri ascoltatori,
2: non può.
0: Genitori,
4: diciamo che
0: non interessa tanto. È interessante naturalmente per i colleghi, perché ne vale
4: della rappresentanza della propria,
0: cioè, perché
4: scuola.
0: Noi andiamo ad eleggere i rappresentanti, quindi l'RSU dei docenti e ATA,
2: che è molto importante,
0: ma per noi quello dicevo
4: non gliene può fregare,
0: esatto, o poco, o relativamente poco, certo. Però era
2: giusto così,
0: non lo so, vediamo.
2: Ma possiamo solo, ma piccoli, proprio dei piccoli spunti possiamo dare.
0: Piccoli spunti, poi se qualcuno ci porta e ci allieta
4: con delle pizzette
2: è ancora meglio, perché
4: comunque aggiorniamo gli ascoltatori,
0: sì,
4: perché
0: allora facciamo così,
4: col pensiero
0: dici, ma che significa sta roba qua?
4: No, le pizzette di cui parlavamo prima,
0: di cui
4: sono arrivate
2: ma
4: sì,
2: sono anche già finite,
4: sono anche terminate.
0: Mentre
4: non so se loro hanno percepito
0: la canzone, no, hanno percepito, dice
4: brano.
0: Ora mandiamo un brano.
4: Quella era tutta una scusa per mangiare le pizzette.
0: Non facciamo pubblicità a chi le ha portate, altrimenti nelle altre sedi tutti chiedono, tutti vogliono, sembra il barbiere di Siviglia, no?
4: No, perché dopo dice, qua vedi, è proprio un discorso familiare, un discorso...
0: Ecco, sì,
2: meglio aggirare.
0: No, aggiriamo l'ostacolo. Aggiriamo l'ostacolo. Comunque, io ho scoperto un'altra cosa che non c'entra niente con le pizzette, non c'entra niente, ma c'entrava un pochettino con la musica che stiamo ascoltando in sottofondo. E lo sapete che man mano che vanno avanti i brani, lui, oltre a segnarmi il BPM, ovvero il tempo, ma anche le tonalità segna dei brani.
2: Quindi è super.
0: Cioè quello che noi stiamo ascoltando
4: siamo avanti.
0: Sol maggiore.
2: Vedi.
4: Siamo avanti.
2: Ci dice anche la tonalità.
0: Sì, in sol maggiore.
2: Siamo avvantaggiati.
0: Quello di prima era anche in sol maggiore, ma quello di prima ancora era in re maggiore.
4: Non dare le tonalità, fosse collegato a Gigli e poi fa un'improvvisazione sulla tonalità.
0: No, meglio lasciar stare.
2: Così.
4: Io so con che cosa è collegato Gigli oggi.
0: Col letto.
4: Bravo.
0: Dorme
1: oggi. Il re minore.
0: Lui sì, bemolle minore, proprio. Sei proprio.
4: No, proprio la tonalità giusta è proprio.
0: Si bemolle minore. Oh,
2: proprio quella che rilassa, lo butta giù.
0: Sì,
2: proprio,
0: proprio tirato, stirato a terra. Cioè, allora, siccome qui in studio, dall'altra parte del vetro, ridono sulle cose che noi diciamo. Cioè devono capire, devono sapere che questa inizia come una trasmissione seria,
2: ma poi...
0: dove si dicono delle cose serie, interventi seri, collegamenti seri, ma poi naturalmente evolve.
4: Siamo passati dalla canzone delle verdure della mosca,
0: ecco, alle tonalità dei brani in sottofondo che noi stiamo ascoltando, il tutto intervallato dalle pizzette. E da quello che ci hanno detto
4: break.
0: Ma questo sai perché è successo? Ragazzi, è successo per il semplice motivo che siccome a Madrid a mezzogiorno
4: mangiano
0: è l'ora della siesta. Però io posso fare un appunto?
2: Sì.
0: Mi permettete
4: io
0: un appunto?
4: A Madrid.
2: Sì.
0: No, ma io sto anche bene qua.
2: Cioè,
0: scherzi.
4: Ma lì hanno la cucina a disposizione.
0: Anche
4: ma
0: noi non dobbiamo nemmeno cucinare.
2: Arrivano.
0: Scusatemi. Qui arrivano direttamente. qui è arrivata la pizzetta. Ma la lamentela mia non è tanto nella pizzetta in sé, ma perché dopo che tu mangi una pizzetta, che sia una, che sia due, che sia tre, che sia quattro,
2: qualcosa poi ti chiama qualcos'altro.
0: E secondo voi, io non voglio dire,
4: ma la rima è così, pizzetta, birretta.
2: Vedi,
0: io non ho detto niente, non ho detto niente anche perché
4: in servizio,
0: e non si può, e
2: non si può,
0: no. Fuori servizio si può fare tutto,
4: assolutamente.
0: Però, che ne so, se tu la prossima volta che porti una pizzetta e ti organizzi
2: anche una birretta piccola di quella,
0: ma senza dirlo,
2: noi l'accettiamo,
0: noi l'accettiamo.
2: Anche se siamo in servizio, aspettiamo che finisce il servizio e poi
0: appena termina e suona la campanella dell'ultima ora,
2: noi
0: provvediamo ad esaudire, come dire, questo desiderio, tuo che ci hai portato. È bella fresca, sempre.
1: Qui, ragazzi. Ma quindi mi stai dicendo che la prossima volta se ci vediamo vi devo portare le pizzette?
4: Bene, Michele.
2: Bravo, ottimo.
4: Michele, sei molto intuitivo.
0: Allora, tu sei una persona molto intelligente e questa tua affermazione, esternazione, anzi ce la fa capire proprio. Hai che sei
2: conferma.
0: Avanti.
1: Sarà fatto.
0: E avanti.
1: Assolutamente.
0: E cosa dice la signora che è qui con noi, che non riesco a capire?
4: Vuoi parlare
0: al microfono? Gli mandiamo l'indirizzo dove andare a prendere.
2: Diamo il nome anche, Michele.
0: No, perché non si può fare pubblicità.
2: No, adesso, in privato.
0: Non si può fare pubblicità.
2: No.
1: Mandatemi un messaggio su WhatsApp e io provvedo.
0: Al massimo, se proprio vogliamo, possiamo dire che le pizzette sono state offerte da. Ok? Da. Ma nel momento in cui ce le offrono, però, nel momento in cui noi le compriamo,
2: non si può dire.
0: Giusto? Noi le abbiamo comprate queste pizzette, giusto?
2: E quindi non si può dire.
0: Certo, mi dicono che le abbiamo comprate.
4: Non sono fatte in casa.
0: No, ecco qua, io so dove vuole parare lui.
2: Sì, già sta girando.
0: Cioè, lui gira fatte in casa, le vuole fatte con lievito madre.
2: Ecco, ma noi ce l'abbiamo una che...
0: Ce l'abbiamo.
2: Lievito madre va fortissimo,
4: Guarda.
0: Ascolta.
2: C'è da imparare da questa storia.
4: Assolutamente, perché noi abbiamo comunque una cultrice del lievito madre qui.
0: Ma tu lo sai, anzi voi lo sapete, ma sicuramente l'avete già ascoltata, che è andata in onda un po' di volte. Noi abbiamo fatto una trasmissione sul lievito madre.
2: Sì, all'inizio, sì.
4: È sfuggita
2: perché l'abbiamo registrata, mi ricordo.
0: Allora, l'amico Fabio Lamberti,
4: io
0: Michele,
4: ancora
0: tu l'hai sentita?
4: I segni del lievito madre.
0: Ma aspetta, allora Michele se la ricorda, vedi che ci sta dicendo di sì.
1: Sì,
0: l'amico
1: benissimo.
0: Fabio Lamberti, che ha una sua striscia
4: settimanale,
0: praticamente nella trasmissione insieme a, ha intervistato una nostra collega che è cultrice del lievito madre.
4: E come mai non sono stato chiamato io in causa
0: a fare l'assaggiatore?
4: No, a contro
2: di battere.
0: Perché
2: la testimonianza di dare la sua
4: come testimone ufficiale delle... Io sono stato l'assaggiatore. C'è stato qualche errore, durante le prove, ma è stato
0: quella volta che sei stato una settimana al pronto soccorso.
4: Bravo, per questo.
0: Se lo ricorda.
1: Aver assaggiato il lievito madre.
4: Durante le prove io mi ero sacrificato per assaggiare.
0: Fa la cavia.
2: Beh, come commissione, diciamo.
4: Il medico mi ha chiesto una cosa: scusa, cosa hai mangiato?
0: Perché
2: la
0: non
2: prima
0: sapeva...
2: cosa che ti ha chiesto.
4: Ho dovuto specificare, quando ho parlato di lievito madre, ho detto, ecco, sento cosa c'è sotto.
0: Perché
2: si percepisce,
4: però non so, voi adesso sapete se è migliorata la situazione?
0: Non abbiamo più dato più spazio,
2: diciamo che ci siamo mantenuti sempre
0: leggeri
2: da questo punto di vista.
4: C'è stato qualche collega poi che ha sperimentato del riso arancione,
0: Riso arancione, questa me la son persa.
2: Anch'io, questa sì, anche me la son persa.
0: Michele, tu sai qualcosa del riso arancione?
1: No, no, io di questo no, del riso no, però sono abbastanza certo che la collega di cui stavate parlando,
0: di cui sopra,
1: è sempre pronta, Antonio, a farti assaggiare le sue
2: specialità.
1: Quando vuoi ce lo dici e lei ti porta quello che vuoi.
4: Ma guarda, io in questo momento ho interrotto, diciamo, questi rapporti con l'alimentazione, mangio solo cose sicure e sane. Okay,
1: okay. Va bene, nel caso.
4: La cavia, io so, ho un altro collega che è disposto
2: a sacrificarsi.
4: A sacrificarsi per assaggiare questi esperimenti sul lievito madre.
0: Chi sarebbe questo?
4: Giglia.
2: Ah, sì. Ormai
0: Giuseppe.
2: Abbiamo lui, sì.
0: Giuseppe.
2: Sì.
4: Giuseppe.
2: Deve Giuseppe. Essere lui, sì.
0: Giusto.
2: Il nome.
0: No, ma io ho capito perché. Perché? C'è sempre un secondo fine sotto. Sì. C'è sempre un secondo fine. Così.
4: Se dovesse succedere qualcosa a Giglia.
0: Visto? Dici, non è una grande perdita, tanto c'è, non c'è la stessa cosa.
1: È più giovane, più resistente.
0: È più giovane, più resistente.
4: Poi non vedi che. Sì. Basta guardarlo in faccia, Giglia.
0: È l'espressione della salute.
4: Lui è, incarna la salute.
0: Sì, la salute. Pensa se ci stesse ascoltando in questo momento.
4: Proprio, sarà felice di queste
0: di tutte le belle, di tutte le belle parole che noi gli diciamo.
4: Noi scherziamo col collega, ma
2: gli facciamo un complimento.
4: Ma lui sa, noi allora. Facciamo i seri adesso.
0: Sì.
4: Il collega è uno dei migliori colleghi specializzati.
0: In
4: lui si è specializzato come docente di sostegno.
0: Specializzato,
4: ma è uno dei migliori
2: sul campo di battaglia.
4: Sul campo, sì.
2: Possiamo dirlo,
4: sì, sempre molto presente,
0: ligio al dovere,
2: disponibile.
0: No, sulla disponibilità devo dire la sincera verità, tanto di cappello. Sì, è sempre disponibile, sì. Qualsiasi cosa tu gli dici di fare, lui la fa.
2: Sì, partecipa.
0: No, non è mai in ritardo.
2: No, arriva sempre prima.
0: Arriva sempre qualche decina di minuti prima. Sì, no? Sì, non i fatti gli dici 5,
2: no.
0: O addirittura delle ore prima.
2: No, lo devi proprio. Lo trovi a volte, è così, il cancello è già qua davanti.
0: È già fuori lui.
2: Ma non apre stamattina. Non
0: l'altra
2: apre.
0: Mattina, infatti, io che passo da qua per andare in sede centrale, no?
2: Sì.
0: Le giornate in cui sono di là. Praticamente avevo visto una figura un pochino lugubre che era accovacciata davanti al cancello. Erano le 7:20 circa.
4: Era lui
2: perché ci tiene lì già il dovere proprio. Sì, non si perde un secondo.
0: E va via sempre verso le 2:14:30, sì. 15.
2: No, anche di più, perché poi ha cuore la scuola proprio, la sente proprio parte se stesso.
4: Lui e la scuola sono
0: parte integrante.
2: Sì.
0: Sì, è un tutt'uno.
2: Sì,
0: è un tutt'uno.
2: Tutt'uno.
0: Comunque, come si suol dire, Michele, tra un trick e un track, noi siamo arrivati quasi alla fine.
2: La nostra
0: amata trasmissione, lo sbadiglio del Criceto speciale Erasmus. Perché oggi siamo stati collegati con Madrid, siamo stati collegati con Nizza, siamo stati collegati con Bugi, siamo stati collegati con
2: Barcellona.
0: Poi il nostro carissimo amico e collega Michele, che è qua da Torino, ma viaggia con la mente.
2: Inviato speciale.
0: E in studio, naturalmente, noi tre. Conduttori di questa striscia e questa programmazione, e poi abbiamo avuto anche l'onore di avere in studio con noi qui ad ascoltare, perché non ha voluto parlare, la maestra Sonia Bifulco,
2: che ci è venuta a salutare.
0: E bravissima, sì, grazie della tua presenza qui stamattina.
2: Non c'è bisogno, grazie.
0: Vuoi dire qualcosa?
2: No,
0: ha detto che non vuole.
2: Ma saluta
4: con le mani.
0: Ha fatto ciao con le mani.
2: Saluta tutti, ha detto. Sì.
4: Vabbè, faccio io da parte sua.
0: Fai tu da parte sua.
4: Tutta familiare, dai.
0: Sì, esatto. Quindi
4: guarda, c'è il fratello, la sorella, ha fatto collegare anche il papà, la mamma, i nipoti.
0: Tutti online sono, tutto che online, ci ascoltano.
4: Online, sì.
2: Ah, quindi abbiamo un bel.
4: Sai, noi siamo del sud, ci sono questi eventi.
0: Certo. Sapete una cosa che ci siamo dimenticati oggi? noi oggi ci siamo dimenticati di dire qual è il numero di telefono per eventualmente
4: mandare un messaggio. Ecco perché allora, non arrivavano i messaggi.
0: No, uno ci sono dato un paio di messaggi e abbiamo già. Comunque, allora, quale è il nostro numero di telefono?
2: Vediamo
0: chi se lo ricorda.
2: Scommetti che inizia con 1-0.
4: No.
0: No, puoi iniziare con lo 0.
2: No.
0: No.
2: Vediamo, non studiamo.
4: Tu ricordi i prefissi degli anni 60 di Matteo?
0: Sì, del sud Italia pure,
2: sì,
0: no?
2: Sud Italia, vai.
4: 0964.
0: Sì, così, Reggio Calabria. Allora, no, 0964 era Locri. Locri, sì, 0965 Reggio Calabria, 0966 già il distretto più in su. Allora, il nostro numero di telefono per contatti WhatsApp o audio, messaggi o chiamate anche quando facciamo le nostre trasmissioni è 351 4278 040.
4: Fantastico.
2: Vedi che memoria,
0: ragazzi. Una memoria, vediamo, ripetiamo insieme.
2: Oh, vai.
0: 3 5 1 4 2 7 8 0 4 0.
2: Ce l'abbiamo fatta,
4: Sì,
0: ce l'abbiamo fatta.
2: Che sincronia,
0: che meraviglia.
4: Mi sembrava il coro,
0: dell'Antoniano di Bologna. Bene, bene. E siamo arrivati al punto, però, dei saluti. Mo dovete salutare perché dobbiamo chiudere. Ok?
2: Sì, sì, sì.
0: Dai.
4: Ci dispiace, ma
0: moltissimo, devo dire. Che poi uno ci prende gusto. Sì. Però la prossima trasmissione, quindi settimana prossima, ragazzi,
4: Finlandia.
0: Che dobbiamo andare in Finlandia,
2: Andiamo proprio dalla
0: parte
2: proprio
0: in Finlandia.
2: E abbiamo un ospite.
0: E abbiamo anche lì degli ospiti veramente speciali. Senza dire niente.
2: Non spoileriamo. Così la curiosità che ci aumenta.
1: Però, scusami, ma in Finlandia c'è un altro Erasmus.
0: Sì, in Finlandia abbiamo un altro Erasmus.
2: Tieniti pronto, Michele.
0: Michele, tieniti pronto.
1: Assolutamente.
0: Ok. Sempre
1: venerdì prossimo?
0: Non sappiamo ancora perché dobbiamo capire quando sono disponibili con gli orari della Finlandia, però dovrebbe essere in mattinata in ogni caso, non nel pomeriggio. Quindi

0: Antonio.
1: Ciao Rocco.
0: E ciao.
1: Alla prossima.
0: A tutti.
2: Gli ascoltatori.
1: Gli ascoltatori li avrei fatto lui.
0: Alla fine, vabbè, scusami allora che.
2: Gli hai anticipato. L'ho anticipato. Vedi, l'hai
1: allora,
2: preso proprio.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori. E a presto al prossimo collegamento. Quindi lo sbadiglio del criceto dalla Finlandia.
0: Bene. Oh. Un grazie di essere stato qui con noi anche a Rocco Di Matteo.
2: Grazie a voi, saluto a tutti, vi auguro un buon proseguimento, un buon fine settimana a tutti e un buon ascolto e ci ritroviamo al prossimo collegamento.
0: Ok, è un saluto naturalmente da parte mia, altro Rocco, e cosa dirvi? Grazie di essere stati con noi per questa oretta circa e ci risentiamo presto.
3: Saluti a tutti.
0: Da Michele che è collegato
3: a
0: New York.
3: È un piacere stare qui con voi oggi e spero di che ci rivediamo presto.
1: Ciao Michele.
0: Ciao Michele. E ciao a tutti voi.
1: Ti aspettiamo.
2: Ciao ciao.
3: Ciao ciao.
4: Dallo studio 1 di Via Carlo Porta 6 avete ascoltato Lo sbadiglio del criceto, una trasmissione di Rocco Macri e Antonio Bifulco con la partecipazione di Rocco Di Matteo.

0: e buon pomeriggio a tutti voi. Anche quest'oggi ha inizio la nostra trasmissione, puntuali come degli orologi svizzeri, a modo tuo. In studio con noi quest'oggi abbiamo alla mia sinistra
1: Giovanni, prof. Petroni, buonasera a tutti.
0: Ah, ma alla destra invece c'è un nome,
2: Domenico.
1: Docente di lingue
2: e culture
1: straniere
0: e culture astrogote più che altro. Bravo, allora quest'oggi ragazzi è una puntata mega galattica piena di novità, piena di...
2: Posso anticipare la prima?
0: Quale sarebbe, scusi?
2: Durerà un'ora, durerà 60 minuti questa.
0: Ok, questa. Allora la trasmissione durerà 60 minuti, però io prima di incominciare vorrei fare un bel saluto all'amica Rosalba che ci sta ascoltando dall'ufficio dove lavora.
1: Ciao,
0: a Torino.
1: Ciao
2: Rosalba.
0: Senti che voce, Domenico, quando sente una voce, un nome femminile non capisce più niente.
1: No.
0: Allora invece io passerei la linea al nostro Giovanni che ci dirà qual è lo scopo
1: di questa
0: trasmissione. Lui che sa tutto.
1: Ricordiamo che è sempre uno scopo alto culturale, oltre diciamo la parte poi riservata al prof Fazzari.
0: Ma allora se dobbiamo fare una distinzione del culturale, direi che quella è la parte migliore, quella più alta in assoluto.
1: Sì, quelle dove si raggiungono lette.
2: È l'iperuranio del culturale, quello.
0: E cosa ha detto?
1: L'iperuranio, tu conosci questo termine?
0: No, ora vado su internet un attimino, cerco di capire che cos'è, perché se gli chiedo di spiegarlo a lui...
1: Come legge nelle lingue.
2: Ve lo dico poi in una lingua particolare.
0: Quale sarebbe questa lingua particolare?
1: Il copto.
2: Sono delle sorprese oggi.
0: Abbiamo delle mega sorprese. Va bene, ok.
1: Io direi, se sei d'accordo, direttore, di riprendere da dove ci eravamo lasciati la volta scorsa.
0: Sì, perché...
1: Di riprendere da quella parola che... di quel dialetto che non abbiamo ancora rivelato, di cui non abbiamo ancora rivelato il significato, che era la parola Cotraru.
0: Ecco,
1: questa parola che con cui ci eravamo lasciati, a cui vi invitiamo a provare, per cui vi invitiamo a provare a rispondere. Quindi io direi di partire già con il gioco e nel frattempo volevo anche introdurvi al detto di quest'oggi, che è un detto che ha origini meridionali. Quindi è un detto sempre legato al mondo...
0: Origini meridionali. Tu giochi in casa, Domenico.
1: Sempre legato al mondo contadino. Il detto è questo. Non sputare in cielo che in faccia ti torna. È un detto che mi è arrivato da... Tra l'altro ci ha mandato anche un messaggio che è arrivato in questo momento, quindi se tu controlli, è arrivato in questo momento un messaggio di una nostra amica salentina che ci ha mandato la variante salentina di questo detto, di cui tra poco vi svelerò il significato. La nostra amica si chiama Mariella ed è una nostra collega di lettere che ci ha tradotto questo detto nella lingua salentina. Se lo possiamo ascoltare.
0: Allora, guarda, io ho visto che è arrivato.
1: È arrivato. Mariella ci ha scritto
0: l'audio messaggio. Allora lo mandiamo, abbassiamo la musica e mandiamo in onda questa registrazione. No, questo è un audio messaggio su WhatsApp. Posso dire il numero di Mariella? No, non lo dico, dai.
1: Sto bravo.
0: Basta. Vai.
3: Ricorda. Dillo Iappu, non ci muori, manci cappi.
0: Rimetto che non ho capito.
2: Sembra
0: niente.
2: La mia rubrica. Sembra
1: poi
2: la
1: vi dirò rubrica. Anche che cos'è lo Iappu.
0: Risentiamo. Sì. Vai.
3: Ricorda, dillo Iappu, non ci muori, manci cappi.
1: Ecco, questo è in dialetto salentino. Tra l'altro, il significato qui
2: è chiaro.
1: È

0: molto, diciamo, chiaro,
1: riprende poco dalla versione italiana. Qui c'è il termine iappu, che sì, è in salentino, almeno da noto, quello che ho chiesto a Mariella, e significa proprio la presa in giro. Quindi è un detto che chiaramente ha a che fare con il mondo popolare, in cui il cielo indica proprio la divinità, quindi il fatto di superare, no, il limite che la divinità impone, questo sputare in cielo, questo bestemmiare verso la divinità, poi porta, diciamo, la stessa divinità a ritorcersi contro di noi. È un invito dunque a mostrarci anche un po' cordiali, gentili con le persone che ci circondano, perché poi tutto quello che facciamo ritorna indietro. Esatto. È un avvertimento.
2: Esatto. Mi sovviene anche un altro detto proprio del locale nostro.
0: Sì, qual è?
1: Simile a questo?
2: Simile a un... è simile, mi fermo qui. Lo dico anche, volete... No, perché avevo un problema con l'asta, però questo è un altro...
1: È sempre l'asta.
0: Questo è un altro problema. Senti, guardami negli occhi.
2: Sì.
0: Guardami negli occhi, perché io devo capire.
1: Tu hai capito il detto?
0: No, non l'ho capito, per quello che sto cercando.
2: Il detto, adesso ci arriviamo.
0: Ecco, guardami negli occhi, fisso negli occhi. Sì. Ecco, qui mi posso fidare.
2: Assolutamente sì.
0: Mi
2: sì,
0: posso
2: sì,
0: fidare,
2: sì,
0: ok.
2: Sì, sì,
0: no.
2: Sì, mi puoi dare il via.
0: No, prima di darti il via a questo scempio, no, a, questa, a questo modo di dire, volevo sottolineare che in futuro. Sì. In un futuro imminente, non prossimo, non in un trapassato prossimo,
2: fra un minuto,
0: ma fra qualche settimana, anche prima, noi riusciremo, ragazzi, a mandare queste trasmissioni non solo naturalmente in diretta sulla radio, quindi su RDF, sì, okay, ma addirittura sul nostro canale YouTube.
1: Ah, quindi è un invito a dirci che dobbiamo uscire dai nostri panni, perché noi qui siamo sempre in pigiama, in ciabatte,
2: esatto,
1: e vestirci.
0: No, cioè, così anche da casa i nostri ascoltatori diventeranno dei teleascoltatori, vedranno Mimmo,
2: capiranno che l'asta
0: non
2: funziona,
0: che noi siamo sempre all'impiedi per tutto il tempo, e quindi sì, che abbiamo la necessità di avere tre sgabelli almeno. Ok,
1: ma vogliamo ricordare il numero di telefono ai nostri radioascoltatori?
0: Allora, per questo c'è, abbiamo sempre,
1: sempre lui che se lo ricorda
2: benissimo.
0: E proprio senza Domenico Mimmo noi non sapremmo come andare avanti con il numero di telefono. Vai.
2: E adesso 351. Vai Giovanni.
0: Tu
1: sei il detto numero.
2: 2 7 non 5, attenzione, 7 3 8 me lo sono dimenticato, 040.
0: Quindi hai detto 37 numeri in più.
2: Esatto,
0: sì. Quindi però... chiameranno in Papuasia come minimo. Allora il numero di telefono ve lo dico io, perché lui non lo ricorda. 351 42 78 040.
2: Quello che volevo
0: questo dire. È il nostro contatto WhatsApp, in modo che voi possiate tranquillamente parlare con noi, mandarci
2: un SMS,
0: non un SMS, WhatsApp.
2: C'è un viaggiatore. Ah, WhatsApp, c'è una tecnologia nuova.
0: Esatto, noi abbiamo tecnologia, siamo avanti.
2: Bene.
0: Quindi abbiamo WhatsApp, possiamo anche ricevere degli audio messaggi come quello di prima,
1: sì,
0: di
1: Mariella.
0: Mariella. E quindi come dire, ascoltare la vostra voce sul nostro detto.
1: E tra l'altro sulla parola che vi ricordiamo sempre è Cotraru, parola che dovete indovinare, perché in palio stavolta cosa c'è?
0: Allora, in palio questa volta abbiamo messo le pulizie dello studio della radio.
1: Sì, che saranno previste nei prossimi giorni.
0: Esatto. Cioè, chi vince
1: ci aiuta a fare le pulizie.
0: Non ci aiuta a fare.
1: No.
0: Avrà come compito di dire chi tra Giovanni e Domenico
2: è Galfo non c'entra
0: niente stavolta.
1: Neanche Tarantino.
0: Nemmeno Tarantino. Devono fare le pulizie dello studio radiofonico.
2: Ok. Ci piace.
0: Vi piace?
2: Sì.
0: Ok, diciamo anche che la parola è quella della scorsa settimana, che per problemi tecnici legati alla nostra connessione internet non siamo riusciti a portare a termine. Quindi Domenico, gentilmente, puoi dire la parola?
2: La parola è... Allora, qui c'è girone A...
1: No, quella è un'altra trasmissione.
2: Ah, voi mi lasciate delle... la parola è... tu devi... Praticamente prendi il vocabolario della lingua italiana e qui non la trovi sicuramente.
0: Assolutissimamente
2: giusto?
0: No.
2: Mi date un indizio con quale lettera inizia?
0: Con la C.
2: Con la C. Di Como, quindi... Ah, quella Cotraro, ecco, ci sono arrivati.
1: Ma vogliamo rivelare la regione o farli lasciamo col dubbio i nostri radioascoltatori?
2: Sì, saranno in dubbio se è Veneto o Emilia Romagna. Sì, Cotraro è proprio
0: Cotraro mi sembra tanto di Bergamo Alta.
2: Bergamo Alta.
0: No?
2: Sì, concordo. Friuli.
0: Friuli, Venezia Giulia, sì. Può darsi.
2: Anche.
0: Va bene. Comunque, se proprio vogliamo dare un piccolissimo indizio, Giovanni, lascio a te.
1: Allora, l'indizio che vi posso dare è che questa parola è legata a un tempo della vita. Quindi non vi svelo ancora in che dialetto siamo, magari lo diciamo alla fine. Però il Cotraru è un passaggio fondamentale della vita di una persona.
2: Ma sì. Per passaggio intendi stato, luogo o moto per luogo? Tu che non ho capito questa cosa.
1: Cioè, tutti i luoghi.
0: Cioè, fa pure quello che conosce.
2: No, l'ho sentita oggi in classe, quindi dovrò ripetere senza capire.
0: Ora riusciamo a capire. Praticamente lui in classe è tutta la mattinata che seguendo le lezioni degli altri, naturalmente, ha sentito questa cosa qua. Allora dice, la ripeteva. Ecco perché quando è arrivato in studio non parlava proprio.
2: Perché...
0: Stava ripetendo nella sua mente questa cosa e non vedeva l'ora di... tirarla fuori.
2: Dirla.
0: Bravo. Vabbè, andiamo avanti gentilmente perché cominciamo a andare verso il basso qui,
1: Sì.
0: Cominciamo ad andare verso il basso.
1: Ma io direi, prima di andare avanti col nostro proverbio, di far ascoltare una canzone, se sei d'accordo.
0: Allora, io direi che possiamo ascoltarci una stupenda canzone di Angelina Mango, che è un po' che non si sente, credo che siano problemi di salute. E quindi ci ascoltiamo quello che noi in questo momento nello studio non abbiamo: la noia.
3: Rimango qui e li guardo, nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado

0: E ritorniamo in studio.
1: Brano sanremese questo, ricordiamo che domani siamo in diretta con la Sanremo Cup, ultima puntata, parleremo di Sanremo 2026 e sveleremo il vincitore della Sanremo Cup.
2: Ma quando finisce Sanremo?
0: Allora,
1: Sanremo è finito.
2: Ah, è finito?
1: Finito.
0: Sempre in ritardo. Comunque, volevo, come dire, spezzare una lancia a favore del nostro Giovanni.
1: Cosa ho fatto?
0: Strano ma vero,
2: eh? Cosa ho fatto? Incredibile. Fare lui le pulizie ufficiali.
0: No. Allora, l'altro giorno, naturalmente non dico dove, su che rete, eccetera, eccetera, e gli ho scritto anche, praticamente c'era una rete nazionale che stava facendo una specie di Sanremo Cup,
2: sì?
0: Ma la settimana scorsa noi avevamo
1: era
0: già
1: domenica.
0: Era domenica, bravo.
1: Da domenica dopo Sanremo.
2: Dei precursori.
0: Noi avevamo già fatto la trasmissione, Giovanni aveva già lanciato, eravamo già alla terza o quarta puntata. Loro, secondo me, cosa hanno fatto? Ci hanno ascoltato.
2: Sì.
0: E poi copiato. Infatti ho scritto a Giovanni qui...
1: È plagio.
2: Rivendicare i nostri...
0: Dobbiamo rivendicare il nostro copyright. Ok, lascio la voce, la linea a Giovanni che continua con...
2: C'è un po' di polvere sul computer.
1: Assolutamente. Allora, vi dico già che questo proverbio, cioè non sputare in cielo che in faccia ti torna, è legato al mondo napoletano. Quindi è un proverbio che trae origini dalle credenze popolari napoletane e in napoletano è... Io qui lo farei leggere a Mimmo, però
2: sì,
1: Mimmo aspetta che te lo mando perché...
2: Grazie.
1: Perché tu sei il nostro esperto anche di dialetti, quindi è giusto che lo legga tu, oltre che di lingue. È anche esperto di dialetti.
0: Dialettolo.
1: Questo è in dialetto napoletano.
2: Bene.
0: Vabbè, su quindi lui è un grande.
1: Perché lui ha... Quanti parenti hai a Napoli?
2: Fortunatamente zero, ma non per Napoli, perché mi piace avere i parenti calabresi, ecco. Non per...
0: Ecco, è qui che viene fuori.
1: Eh? Vai.
2: Vado. Ovviamente, vabbè, niente, non di perché mi sono già dimenticato quello che volevo dire. Comunque lo dirò in napoletano e in indiano.
0: In indiano,
2: perché questa è la novità della rubrica. Poi mi dico,
0: vabbè.
2: Che devo fare? Perché mi hai mandato un messaggio? Devo leggere.
1: Devi leggere in napoletano.
2: Nun sputando ciel can faccia te torna.
1: Mamma mia, mi è sembrato di sentire
0: proprio un napoletano.
1: Saldavinci.
2: No.
0: Saldavinci.
2: Ti ringrazio. E invece in indiano.
0: Indiano. Scusami, è che non
2: lo ripeto.
0: Ripetilo.
1: Mi è sembrato di sentire il proprietario del negozio di alimentari sotto casa.
0: Sotto casa, sì. Cioè, il problema sai qual è? Il problema è che lo ripete.
1: Meno male che non ci sta guardando nessuno in questo momento.
0: Il problema è che lo ripete. E lo ripete anche uguale, cioè, ma tanto che ti convinci che sia quella roba lì.
2: È quello, sì.
0: No, vabbè, sì.
2: Ma se volete io posso parlare.
1: Io mi sono sentito, a Nuova Delhi, posso dire.
0: A Nuova Delhi, no. Cioè, fammi capire, potremmo anche teoricamente noi sulla seconda linea, perché forse nessuno lo sa, ma abbiamo due linee, no? Una è quella classica italiana, zero pubblicità, ma poi abbiamo un altro server che è straniero,
2: sono
0: cugini, ci riempiono di pubblicità, loro, non noi, loro prendono i soldini e noi mandiamo lo stream, ok?
2: Sì.
0: Dopodiché lì effettivamente ci ascoltano anche dall'India.
2: Dall'India, ma io
0: E quindi è lì che tu devi puntare.
2: Sì. Ad Alessandria, l'India è la capitale del capoluogo. Capoluogo, capitale dell'India, non è Alessandria.
0: Quella era Alessandria d'Egitto.
2: Ah, in Egitto.
0: Alessandria, qui.
1: Capitale dell'India. Vai. Capitale dell'India.
0: Bovalino.
2: Non devo guardare questo. Allora. Africo Nuovo, ecco ci sono.
0: Lui 11 in geografia.
1: 12
0: in geografia. Allora, poi questa è da dire prima di passare. Alla voce sempre a Giovanni, che lui è l'unico colto qui dentro,
2: sì.
0: Tengo a precisare. Allora c'è qualcuno che ha scambiato il nostro account WhatsApp per una classroom. E la classroom dice: ma no, ma questo qui è la presentazione di geografia.
2: Sì.
0: Per favore, mi potresti mandare la presentazione? Questo è il mio numero. Quando sono da mio papà. Non siamo la classroom.
1: Ma chi è?
0: Non lo so, perché c'è un numero.
1: Un ragazzo. Dire,
0: sarà qualche ragazzo, qualche ragazza. Qualche
1: ha sbagliato trasmissione.
0: Allievo, no, questo è il nostro allievo che ha cambiato. Ma che devo fare con questo cellulare?
2: Il nome non me lo ricordo.
0: Ah, ti hanno chiesto il numero?
2: Sì,
0: a te
2: sì,
0: ti hanno
2: sì,
0: chiesto
2: sì.
0: il numero?
2: Ah, giusto a me, capito quei ascoltatori?
0: Ah, ho capito. Cioè, a lui stanno chiedendo il numero della nostra radio.
2: No, io scrivo 351-040.
1: No, ha già sbagliato.
0: Ha già sbagliato. Scrivi così, sotto dettatura riesci a scrivere?
2: Sì,
0: allora,
2: sì, sì.
0: 3, 5...
1: Più piano, Rocco, più piano, vai troppo veloce.
0: 1,
2: 4, 4,
0: 2,
2: 2,
0: 7,
2: 7,
0: 8,
2: 8,
0: 0
2: 0
0: 4
2: 4
0: 0
2: aspetta te lo rileggo 351 sì. 11 22 788 giusto?
0: No.
2: Vabbè.
1: Il nostro direttore ha una telefonata.
0: Sì, c'è una telefonata. Allora facciamo così, mandiamo un attimino di musica.
1: Perché non mandiamo il brano vincitore di questo
0: devo trovarlo. Ora mandiamo questo.

0: E rieccoci tornati con A Modo Tuo. Continuiamo allora a vedere insieme un po' la storia di questo proverbio che, come vi ho detto, è legato al mondo napoletano. Qui c'è un'interessante metafora che riguarda proprio lo sputo, perdonate il termine, l'espressione, che rivolto verso il cielo poi ritorna in faccia, esattamente come gli insulti, le offese che potremmo rivolgere
1: Esatto.
0: ai nostri amici. Ti è mai capitato, Mimmo,
1: Sì, no,
0: di...
1: ma tra l'altro ti volevo. Poi non abbiamo parlato d'altro, il detto calabrese che è parallelo a quello, è cusputti resta sputtutu. E qui
0: C'è
1: farei
0: proprio...
1: intervenire qualcuno dalla Calabria, magari, se riesce poi a
0: C'è qualche amico
1: tradurlo.
0: calabrese
1: Ma forse sì,
0: che
1: forse
0: saprà sicuramente anche il significato della parola
1: no. Sì.
0: Cotraru,
1: Cotraru,
0: ricordiamo.
1: esatto. Ma li facciamo partecipare anche i calabresi?
0: Eh sì,
1: Dai, sì.
0: direi che proprio
1: È
0: loro
1: giunto il momento
0: è
1: di entrare in
0: giunto
1: Europa.
0: il momento, anche perché poi dobbiamo concludere con una nuova parola e sarà bella tosta anche questa. Vi dico che il secondo significato del proverbio, perché questo è un proverbio che ha due significati, è quello a cui maggiormente si allude quando lo si pronuncia e riguarda tutte quelle persone ingrate e impavide che sfidano il prossimo, mostrando incuranza per i pericoli e i limiti e soprattutto mancanza di rispetto e riconoscimento verso chi gli vuole bene e li aiuta. Il detto è un avvertimento per coloro che sono intenti a compiere azioni sbagliate e immorali, che possono determinare sofferenza e gravi ripercussioni. Una riflessione, quindi, sulla naturale conseguenza delle proprie azioni. È un po' quello che nelle religioni orientali,
1: Sì.
0: pensiamo nel buddismo, hanno chiamato
1: Il guru,
0: Sì.
1: signore quello.
0: C'era una
1: Sì.
0: canzone sanremese anche che parlava di questo karma. È
1: Karma
0: il karma, no? Che quando
1: Occidentalis.
0: occidentalis karma. Ce l'abbiamo?
1: Karma.
0: Ce
1: Allora,
0: l'abbiamo, direttore? La facciamo
1: ce l'abbiamo.
0: ascoltare? Ma il karma è un
1: Dato
0: dolce
1: che
0: tipico
1: della
0: della
1: Calabria, scommetto.
0: no, dei
1: No.
0: Balcani, no,
1: Dei
0: dei
1: Balcani.
0: Balcani.
1: Domanda che mi nasce spontanea. Mentre io vado a trovare Occidentalis Karma, che se non erro è di un festival di Sanremo.
0: 2017,
1: Ecco,
0: vincitore
1: vedi.
0: 2017.
1: Ecco
0: Noi
1: appunto.
0: siamo. Io sto andando avanti
1: Ha
0: con
1: vinto.
0: Sanremo
1: Ormai è tremendo.
0: Ha vinto anche il Giro d'Italia quell'anno,
1: Ha
0: mi
1: vinto
0: ricordo
1: anche il
0: questo.
1: Che giro d'Italia, Mimmo.
0: Quello è a giugno, giusto?
1: Quelle
0: Sì,
1: a
0: sì, sì,
1: giugno,
0: sì.
1: cioè,
0: Il
1: ecco. Il
0: Giro
1: Tour de
0: d'Italia
1: France a
0: invernale.
1: luglio, poi.
0: Si
1: Senti,
0: fa sul ghiaccio il Giro
1: perché siamo
0: d'Italia,
1: arrivati a Occidentalis Karma?
0: perché ho detto che questo concetto del non sputare in cielo che ti ritorna
1: Sì.
0: è quello che in India chiamano il karma, no?
1: Ah, il karma, e quindi a questo proposito,
0: Sì.
1: noi che abbiamo sempre tutto, e poi ti dico anche che ho trovato la canzone vincitrice sulla.
0: Direi di chiudere con quella canzone.
1: Chiudiamo poi con quello lì? Va bene.
0: Intanto abbiamo contattato i nostri amici calabresi,
1: Sì. E oltre.
0: calabresi che hanno iniziato a scrivere al nostro Mimmo sulla parola Cotraru.
1: Sai perché scrivono a Mimmo direttamente?
0: Perché ha
1: Perché?
0: sbagliato il numero.
1: Esatto, perché Mimmo non
0: Sì.
1: è stato in
0: No, mi
1: grado.
0: dicono che non risulta
1: E per forza non risulta,
0: perché.
1: perché tu hai messo 2-1.
0: Ma hai detto 3511 il
1: No,
0: previsto.
1: è 3-5-1.
0: Aspetta, ce lo puoi leggere come leggerebbe
1: Certo.
0: l'indiano?
1: L'indiano, leggi come
0: I
1: leggerebbe
0: numeri in indiano?
1: sì, l'indiano.
0: Arika dakari. Akatano, aridipi, akarika waka wa.
1: Ok,
0: Ah, scusa,
1: quindi
0: waka gui,
1: secondo me
0: non.
1: in indiano hanno capito. Sì, anche per me. Allora, Domenico, gentilmente, scrivi sotto dettatura
0: Sotto detto.
1: e non ripetere i numeri. Ok,
0: No, no, no, non dico nulla. Ok.
1: scrivi
0: Sì.
1: 3.
0: Allora, aspetta,
1: Ti ho
0: il
1: detto.
0: T9 TR.
1: Allora, 3,
0: T 3,
1: 5,
0: 5 con la Q, giusto?
1: 1.
0: 5, 1, ma separati dalle virgole?
1: Ma non in cifre,
0: Cioè, non in
1: non
0: cifre,
1: in cifre,
0: no, non,
1: lettere, in numeri, numeri.
0: in
1: Ah,
0: cifre. Ah, ecco, perché loro clic, io lo
1: E
0: scrivevo così,
1: punto, figurati come viene
0: 8.
1: scritto.
0: Ah, me lo ricordo.
1: Quindi 3-5-1
0: Quindi 3, 5, 1.
1: 4-2
2: spazio, no, 42 no.
1: 78
2: 78
1: virgola 4 0
2: virgola 4
1: 0 4 0
2: Zero, ok, io ho scritto 351 4278,404.
1: No,
2: non si può.
1: No, non si può. Allora lo dico io. Dillo, lo posso scrivere io?
2: Certo.
1: Dammi sto cellulare,
2: io
1: per favore.
2: Lo cancello.
1: Cancella tutto. Allora, nel frattempo che io scrivo il numero, che sì, è 351 4278,404, ci ascoltiamo a gentile richiesta Occidentalis.
2: Cara.
3: L'acqua, Francesco Gabbani, Chiaravalli e Filippo Gabbani, Occidentalis Karma, dirige l'orchestra il maestro Luca Chiaravalli, canta Francesco Gabbani.

0: abbiamo ascoltato questo Occidentalis Karma e addirittura abbiamo avuto l'onore di avere la presentazione
1: ufficiale di Sanremo 2017.
0: Pensate un pochino voi, non quella di Mimmo, ma quella proprio ufficiale di Sanremo.
2: Di Pippo Baudo.
0: No, non era Pippo Baudo, non era no. Pippo Baudo.
1: C'era Carlo Conti alla conduzione.
2: Ma chi che gioca, calciatore della Roma? No.
0: No, quello, no, quello è Bruno Conti.
1: Bruno Conti. Che salutiamo Bruno Conti.
0: Certamente,
2: ascolto.
0: Ecco qua. Allora, andiamo avanti con la seconda parte della trasmissione. Direi di svelare, quindi
1: ci stanno provando.
2: Non lo so, li ho persi. Non, in realtà non mi hanno bloccato tutti perché non so scrivere i numeri.
1: Li ho fatti secondo scrivere... me avranno mandato un messaggio a un numero
2: in Scozia.
1: Sempre in India.
0: Come minimo in Scozia, in India, sta a guardare.
1: Volevo dire un'ultima cosa riguardo questo detto.
0: Sì.
1: Che c'è anche un po' di fisica, perché è un detto con cui i nostri cari ragazzi possono anche un po' comprendere la legge di gravità, perché qualsiasi cosa che viene lanciata verso l'alto, poi per effetto della forza di gravità, quindi subisce un'attrazione verso il basso, esattamente come lo sputo che è lanciato verso l'alto poi cadrà in automatico verso il basso.
2: Preciso per i ragazzi e le ragazze che non è un invito a sputarsi,
1: ecco. Perché domani io già vedo in classe gente che sputa verso l'alto perché è frainteso il significato del detto, che è un invito chiaramente a mostrarsi sempre cordiali e gentili con tutti, perché poi ciò che facciamo ritorna indietro.
0: Ma non vorrei essere pedante, ma la rubrica di Mimmo quand'era? Quella delle lingue
2: che sono due adesso, si sono ridotte a due, scusate, le lingue.
0: Perché?
2: Quindi l'inglese e l'indiano.
0: No, aspetta, no, quell'altro tipo di rubrica.
2: Quella
0: intanto tu avresti dovuto quest'oggi cantare la canzone.
2: Ah, in indiano.
0: No. Ti ricordi nella chat?
2: Sì, no, è un piccolo vuoto di memoria, però qui ho gli appunti.
0: Non sono quelli gli appunti.
2: Non sono questi.
0: No.
2: Mettete qui vicino a me che poi mi confondo.
0: Ecco, va bene.
1: Ma allora, questo proverbio in realtà non ha una traduzione in altre lingue, perché è un proverbio proprio tutto italiano. Io però vorrei far leggere a Mimmo l'inglese del proverbio che, facciamo un piccolo spoiler, vedremo la settimana prossima. Non vi svelo che proverbio è, però lo leggiamo in inglese, vediamo se voi capite di cosa si tratta. Ve lo legge Mimmo adesso. Vabbè. Io lo invio a Mimmo e lui ce lo leggerà in inglese.
2: I non madrelingua non capiranno, perché il mio inglese è madrelingua, quindi...
1: E certo, perché tu sei un C2 di inglese.
0: Cosa c'è dopo il C2?
1: L'inferno.
0: Ok, sì, va bene. Praticamente quello che...
1: Vai Mimmo.
0: Ascolteremo tra poco. Vai Mimmo.
2: The early bird gets the worm. Oppure con the... Ah, forse è una tua. Con the fox, early dog gets the fox. Ma non, scusate,
0: non ho capito
2: la rileggo.
1: No, sembra sempre calabrese.
2: La rileggo italianizzata, dai, così capite
0: sì,
2: tutti.
0: Vai.
2: The early bird gets the worm. Oppure si può dire con the early dog gets the fox.
0: Early dog gets the fox.
2: È detta, scusate, in indiano è...
0: Detta in indiano, giusto, scusami.
2: Certo. Terekitekepe arakata. Oppure ikarikani areka ariba.
0: Ta.
1: No, sempre questo in
0: sempre,
1: indiano.
0: Questo è in indiano. Mi sembra più che altro un aramaico turco. Più
2: cugino,
0: che indiano,
2: è cugino.
0: Ragazzi, siamo messi veramente bene, veramente bene. No, però la settimana scorsa c'era una rubrica tutta sua con 7-8 lingue.
1: Io ho trovato questo qui, però vi dico che la prossima settimana, quando sveleremo il detto della prossima settimana, Mimmo ce lo leggerà non in una, ma in 10 lingue.
2: In 10 lingue,
0: ecco,
2: promesso.
0: Quella rubrica lì, dicevo io.
1: Ma il problema, sai cos'è? È che il detto di oggi era un detto tutto italiano.
2: Ma guarda, ecco, la trovo io, perché io sono anche un traduttore.
0: Ma Mimmo, mentre tu trovi...
2: Non mi ricordo il detto.
0: Possiamo...
2: Ti sputa in alto...
0: No, aspetta, rifacciamo un recap, no? Ora facciamo ascoltare all'amica Rosalba la canzone di Tommaso Paradiso, Non avere paura
3: del buio.

guardi così, se mi sfiori così, se avvicini la tua bocca al mio orecchio, oh, non finirà bene, ma ti prego.

0: Splendido Tommaso Paradiso con questa Non aver paura, che era dedicatissima
1: a Rosalba.
0: Rosalba.
1: A Rosalba.
0: Ok? Bene, noi andiamo avanti con la nostra trasmissione. Praticamente riprende in mano il filo conduttore di questo programma il nostro amico Mimmo. Ok?
1: Sì, non mi ricordo più che.
0: Cosa?
2: Te l'abbiamo detto un secondo fa.
0: Meno di un secondo fa, ragazzi.
1: Sveliamo. La parola
0: segreta. Chiamiamola così. E poi passiamo
2: alla tua rubrica.
1: Alla rubrica del
2: Proverbi dal mondo.
1: Proverbi dal mondo.
0: Ok, vai.
1: Cosa? Ah, devo dire sì, la parola misteriosa è Cotraru, che non si può dire, però non si può, si deve svelare
0: ora,
1: adesso.
0: Ora o mai più.
1: Ragazzo
2: significa
0: ci sono ragazzi qui, siamo tutti adulti ormai, non ci sono ragazzi. Dove l'hai visto il ragazzo? Ora,
1: no, scusa. Perché la parola io dovevo dire, cioè, che significa, no, ho sbagliato, ho svelato.
0: Ho capito. Quindi la parola Cotraro in realtà significa ragazzo.
1: Ragazzo.
0: Ok, sì. Ora ci dovresti dire, tu che sei il dialettologo per eccellenza, negli altri 19 dialetti regionali, la parola Cotraro come si dice?
1: Cotraro
0: cominciando dalla Val d'Aosta per finire alla Sicilia, passando anche per la Sardegna, non dimenticarla.
1: Devo prendere Aio sardo.
0: Sì.
1: Poi c'è in Veneto che si chiama o qualcosa del genere, sicuro. In Campania Scugniz.
0: Questo ci può stare.
2: In Puglia lo dico io, dai,
1: Guagnone.
0: In Calabria l'abbiamo già detto.
1: In Calabria.
0: In Basilicata?
1: In Basilicata. Arascu, qualcosa del genere sarà, no?
0: Potremmo chiamare l'amico Rocco Di Matteo per farcelo dire.
1: Direi.
2: Lo chiamiamo?
0: Ma il problema sai qual è? Che mi ha detto che lui quest'oggi era in servizio, altrimenti si sarebbe collegato tranquillamente a noi.
2: Lo vediamo come super ospite per un pomeriggio.
0: Un pomeriggio lo invitiamo. Quindi se ha fatto il pomeriggio sta settimana, la prossima farà il mattino. Quindi giovedì prossimo lo possiamo invitare come super ospite in diretta. Ok, va bene, andiamo avanti.
1: Va bene, ci sono le Puglie, siamo arrivati a 7 già, giusto? No, ne manca una.
0: Tutte le regioni sono 8 per te.
1: No, perché dove fa tutte le 20, io non me le 20. Ricordo. Cioè, il Molise. Si dice Gucci.
0: E in vicino al Molise, lì in zona, le Marche.
1: Le Marche? Le Marche è un po' Vucis. Perché
0: l'Emilia Romagna,
1: Wengon,
0: Toscana,
1: Arasu,
0: Lombardia.
1: Lombardia è difficile.
0: Va bene.
2: Ma vogliamo ascoltare il proverbio: non sputare in cielo che in faccia ti torna nelle lingue del mondo.
1: Ormai lo faccio da solo il programma.
0: Prima,
2: è l'ora della tua rubrica.
1: Stacco le prese perché con tutte queste luci qui non saprei
0: non
1: cosa
0: fare. Non capisci più niente.
1: Vorrei anche una sigletta della rubrica, per favore.
0: Allora.
2: Scegliamo una sigla.
0: No, io quest'oggi mi sono dimenticato, quando è andata la sigla, di dire chi è stato l'autore, il compositore e il
1: promptore.
0: Colui il quale ha anche registrato, ha fatto tutto.
1: Sì.
0: Quindi
1: lui vive
0: tipo, qui ormai. Tipo i cantautori della nostra sigla.
1: Chi? Battista.
0: Giovanni.
1: Giovanni.
0: Battista non c'è più.
1: Perché era qui prima.
0: No, nel senso che non c'è, di partito da un po'.
1: Lo sapevo.
0: Praticamente è Giovanni, è il nostro Giovanni.
1: Sottofondo.
2: Beh, Mimmo, allora.
1: Allora, andiamo
2: con il tuo momento.
1: Andiamo con la traduzione in 7 lingue, quindi in inglese. Don't spit into the sky, it will fall back on your face. In francese ne chavrai pas ve le
2: chè. Non ho capito la prima parte.
1: Ne chavrai pas ve le chè, que te rembrois sur les voies. In spagnolo, no te esculpas al cielo, porque te carea en la cara.
2: Sembra il mio maestro di tango, esatto, quando parlo.
1: Ah, tu fai un corso di tango, interessante.
2: Sì, inizio domani un corso di tango.
1: Ok, e dopo domani l'avrei già finito.
2: Sì, probabile.
1: In tedesco, den Himmel, if I get Zuckrick. Questo un po', magari il tedesco lo evitiamo perché mi fa impressione.
2: Sembravi mia zia Adelaide.
1: In portoghese, no, cuspa para uceu, poi carano shrusto.
2: E questo è José Mourinho.
1: José Mourinho.
0: Non era russo questo.
1: In realtà il cugino che me l'ha inviato.
2: Portoghese.
1: Me l'ha inviato. E in rumeno, no shupa specca, vai a zcui e faita. E infine, in indiano, Karatika paraka arakigati arababu.
0: Mi ripeti?
1: Manca l'arabo.
2: Ma l'arabo? No, finiamo con l'arabo.
1: Per l'altra volta.
0: Non parliamo di arabo, di mondo arabo in questo momento. Perché poi potremmo anche fare una trasmissione un tantino un po' più seria, per parlare di quello che sta succedendo in questo momento. Però evitiamo. Poi facciamo che invitiamo nel nostro salotto qui delle persone che siano in grado di parlare con te in primo luogo.
1: Sì,
0: quindi parlo da solo,
1: faccio le pulizie, io facciamo così, va bene.
0: Ah, va bene, ok. Senti,
1: scherzavo.
0: Sì, ma certamente la nostra è una trasmissione abbastanza leggera, abbastanza leggera. Mimmo, smettila con quell'asta microfonica.
1: Ma funziona.
0: Funziona perfettamente,
1: è un tutorial.
0: Ma poi ti faccio un tutorial.
1: Okay.
0: Sentite, direi prima di preparare la nostra rubrica e quindi la parola di questa settimana, farei ascoltare un altro brano. Secondo me è capitato nuovamente Tommaso Paradiso, ma questa volta con i Romantici. Che ne dite?
2: Direi proprio di sì. Canzone classificata decima al Festival di Sanremo, nella top 10.
0: Ok, benissimo.
1: Al Giro d'Italia, scusa che io ho sempre
2: Giro d'Italia?
1: Non è collegato il Festival di Sanremo. Non finisce Sanremo, no?
2: No.
1: No, inizia forse.
0: Allora, qui ci scrivono.
1: E la salutiamo anche.
0: Salutiamo la nostra Marica. La professoressa Marica Busco, che comunque è una nostra è una nostra collaboratrice, è una delle tre voci della rubrica il meteo. Ti sorride, okay?
1: Antonella è impegnata nel traffico di Roma e
0: l'altra che è Antonella impegnata nel traffico di Roma, perché possiamo dire che alle 7 del mattino, all'una e alle 21 di tutti i giorni
1: il meteo in tutte le lingue,
0: no, abbiamo il meteo in lingua italiana, almeno quello. Mimmo si è bloccato, non so come fare sbloccare questa roba,
2: e in tutte le lingue del mondo si sblocca.
0: Sì, tu lo guardi allora, perché volevo leggere i messaggi, perché guardo ormai chi vuole scrivere.
1: Ma Marica può scrivere se vuole,
0: non scrive più in rubrica.
2: Puoi mettere il numero di Mimmo là?
0: Sì, mettiamo il numero di Mimmo. Allora, scrive la nostra Marica: ma davvero Mimmo parli in tutte le lingue del mondo?
1: A te. Le ho risposto in diretta.
0: Il sottotitolo era: il tedesco mi sembrava un arabo.
1: Il tedesco, sì, ma non
2: l'arabo sembrava tedesco.
1: Ringrazio per questa.
0: Ecco, Mimmo, tu non mi saluti come Rocco, però. C'è scritto questo.
1: Ma io non lo so fare.
0: Marica, un grandissimo abbraccio. Quanto prima abbiamo voglia di rivederti qui con noi, mi raccomando. Ok? Allora ci ascoltiamo la fine ormai di Tommaso Paradiso, perché Mimmo parla in continuazione sui brani.
1: Posso continuare a parlare?
0: No. Esatto.

0: E abbiamo ascoltato anche Tommaso Paradiso con I Romantici. Allora, naturalmente vorrei mandare un grandissimo in bocca al lupo alla nostra Marika, perché domani va a fare il concorso, le prove concorsuali. Quindi Marika, mi raccomando, sei tutti noi, stupiscici e poi vieni e scegli la nostra scuola. Ok, che ti aspettiamo, noi ti aspettiamo. Benissimo, Giovanni, ci sei?
1: Ci avviamo all'ultima parte della nostra trasmissione.
0: Abbiamo ancora 8 minuti, quindi noi in 8 minuti dobbiamo fare tutto.
1: L'ultima parte è dedicata proprio ai dialetti d'Italia e vi sveliamo la parola di quest'oggi, che è la parola ciacole.
2: Cioccolata.
1: Sì,
0: le ciaspole, cioè, quelle della rive.
1: Sì,
0: no.
1: No, no, direi proprio di no.
0: Ok, dove lui parte, va, gira, volta, non si capisce.
2: Fa delle pirouette. Sta facendo esercizi.
0: Cioè, pensa se veramente quando attiviamo anche la diretta sul canale YouTube.
2: Lì è carino.
0: Lì è carino, perché poi, sai, devi avere un contegno, non è che puoi fare tutto quello che stai facendo in questo momento.
2: Ma si sta anche cambiando la maglia?
0: Sì, cioè, esatto. Vabbè, a caldo.
2: Deodorante, vabbè,
0: casa sua. Vedete, infatti vedi che non parla al microfono.
2: No,
0: perché in questo momento, cioè, è una cosa buffissima, si è levato la giacca, quindi si è impigliato con la maglietta perché si stava esatto. mettendo il deodorante.
2: Esatto, poi adesso
0: no, cioè, c'è proprio
2: sta cercando le scarpe adesso, vabbè, non vi racconto più nulla.
0: No, nulla, meglio andare avanti. Quindi la parola di oggi è ciaspole.
2: Poi non si sa perché fa questo sport della porta, apre e chiude la porta per i bicipiti, forse.
0: È che è arrivato, è ritornato.
2: Ma adesso scappa di nuovo, 3, 2, 1.
1: Mi è sembrato di sentire ciaspole, ma la parola è ciacole.
0: Ah no,
1: le ciaspole.
0: Le ciaspole è altra roba.
2: Ma perché qui non c'è scritto?
1: Scusa. Ma quella è un'altra trasmissione.
2: Me lo sono dimenticato.
1: Quella è un'altra trasmissione. Domani siamo in diretta con la Sanremo Cup.
0: Però, vorrei dire io, ognuno deve portare i propri fogli.
2: Questo è vero. Ma io veramente.
1: Ma questi sono i miei colleghi.
2: Ho tutto sul drive, ma siccome non ho un computer.
1: Sono i miei colleghi Giglia ed Amato che li lasciano qui. Io gli ho detto portateveli, li lasciano puntualmente
0: no,
1: qui.
0: No, ma anche perché poi vedi cosa succede? Cioè, Mimmo.
1: Sì, confonde le trasmissioni.
2: Girone, no.
0: No, quello è un girone dantesco. Quella
2: dantesco.
0: Roba lì.
2: Dantesco.
0: Ok, quindi.
2: Ma
0: allora,
2: non era morto.
0: No, Dante, sì.
1: Tra l'altro vi ricordo anche che questo sabato uscirà una nuova puntata di Intervista alla Storia con i ragazzi della Prima C. Abbiamo registrato questa settimana e andremo con una nuova puntata, per cui collegatevi e ascoltate. Mi rivolgo agli appassionati di storia e non so che Mimmo è anche un grande appassionato di storia.
2: Io conosco tutte le regioni d'Italia.
1: Sì,
0: ecco torniamo. Ecco. Quelle geografie.
2: Geografia.
1: Sempre come la capitale dell'India, che è Latiano.
0: Latiano l'ho già sentito comunque io. Sì. Latiano.
2: India Sud.
0: Vedi, Latiano. Va bene.
1: La nostra Mariella che ci ha scritto è proprio di Latiano.
0: Ah, ma anche la nostra Carlotta è di Latiano, sai?
1: Sì. È un'amica proprio di Italia.
0: Ah, anche un'amica di Italia. Poi quando la smetterai di dare dei colpi al bancone del bar qua, noi sia i radioascoltatori a casa hanno questa botta di woofer.
1: Perché mancano sempre gli sgabelli.
2: Infatti in genere due o tre amici della Calabria mi scrivono: ma è arrivato il terremoto a Torino? No, è Giovanni che oltre a scappare.
0: Cioè, tu capisci, ormai siamo arrivati agli amici personali che invece di scrivere al numero della radio scrivono a lui, perché non è stato in grado dalla terza puntata
2: non riesco a fare
0: di dire il numero corretto.
2: Ma perché non lo scriviamo da qualche parte
0: Allora Mimmo, stavamo pensando nelle implementazioni future dello studio radiofonico. Di fronte al muro, vedi, di fronte al muro,
2: distributore d'acqua, sì,
0: non distributore, ma mettere un totem.
1: Aspetta, meno male che non ha detto distributore di birra, no, perché lì ho temuto.
2: Io sono astemio, quindi.
0: Lui è astemio.
2: I ricchi, come si dice.
0: Un totem. Tu sai che cos'è un totem?
2: Sì, sì, vuoi sostantivo maschile. È oggetto di uso comune.
0: Sì.
2: Che in genere viene collocato nelle radio o simili. Esempio, collocare un totem nella radio della scuola. Oppure, ieri la nonna ha comprato un totem.
0: Che se ne fa la nonna di un totem ancora non lo so, però vabbè.
2: Ci e quindi anche è chiaro quello che, cioè, ma è un quadretto piccolino che tu lo metti sta dove fa arredamento, ecco.
0: Allora, io vorrei, Giovanni, lo vuoi fare tu?
1: Che cosa?
0: Spiegare che
2: mandarlo?
0: Cos'è un totem, non mandarlo. Allora. Tanto tra poco andiamo tutte e tre.
1: Totem, totem.
0: Totem.
1: Il totem è un simbolo, ecco. Un grande. Come posso spiegarlo? Un mobile dove metteremo un grande orologio, da quello che ho capito.
2: Ah, quindi è un orologio il tuo, un pendolo.
0: Dovrebbe essere un grande televisore dove passano le informazioni.
2: E passano. Cioè, passano, sei sicuro che passano proprio fisicamente?
0: No, non passano fisicamente le informazioni, ma come dire, si leggono lì, vengono proiettate e quindi una volta che vengono proiettate tu cosa fai? Le leggi.
2: Cioè, quindi un proiettore installato?
0: No, è un televisore.
2: Ah, un televisore.
0: È una specie di monitor di computer,
2: okay.
0: Comandato da un touch, che è un computer che passa le informazioni chiaro. Praticamente era chiarissima la cosa.
2: Ma infatti, c'è stato l'abbiamo semplificata poi.
0: Meraviglioso.
2: Con l'esempio della nonna.
0: Va bene, allora.
1: Intanto ti dico. Che mi scrive il mio amico Mario.
0: Mario.
1: E mi dice che per lui ciacole sono le prugne.
0: Che sono buone le prugne. Sono buone.
1: Ma io devo dirti, Mario, che non sono le prugne. Non rientra proprio in quel campo. Quindi non siamo proprio fuori.
0: Sentite, siccome manca un minuto, io non vorrei sforare.
2: Assolutamente.
0: Non voglio sforare come fate voi di solito nelle
1: c'è qualcuno che ha scritto comunque.
0: Dove?
1: Sì, guarda.
0: Hai ragione. C'è qualcuno,
1: c'è qualcuno che ha scritto.
0: Sì. Lo guardo subito perché ero ammaliato dalla vista di Mimmo. E quindi, allora, ciao a tutti. La parola potrebbe significare chiacchiere, ovvero quelle che Mimmo spara.
1: Quelle che abbiamo mangiato tutto il periodo di carnevale.
0: Allora, vi prego cortesemente, scriveteci il vostro nome. Quando aggiungete il nome, poi noi provvederemo. Giovanni, un'altra cosa che potresti fare tu, perché visto che non c'è niente la mattina,
1: certo.
2: Direi.
0: Nella rubrica
1: sì.

0: Anna, che credo che sia pugliese.
1: Sì, ci ha scritto anche l'altra volta.
0: Ah, ecco, vedi che comincio a ricordarmi. La signora Anna praticamente ha vinto, e questa volta decido io che cosa. Perché ha vinto, ha indovinato.
1: Sono le chiacchiere. Nella prossima puntata diremo che cosa c'entrano le ciacole con le chiacchiere. Sveleremo anche l'etimologia della parola.
0: Ma questo ce lo dirà Mimmo
1: nella Mimmo nella prossima puntata.
2: Vorrei avere il becco, Povia, 2006.
1: Mimmo è un'altra trasmissione.
0: Proprio. Allora, grazie signora Anna per il bravo che credo che sia indirizzato a me e non a Mimmo.
1: Non a noi due che siamo degli umili
0: no.
1: Di questo programma.
0: Buona memoria mi ha scritto, eh. Buona memoria.
3: Buona memoria.
0: Ringraziando qualcuno che sta alla mia sinistra. Quindi penso che il bravo sia te, per te, non per me.
1: Grazie, ringrazio con
0: Mimmo proprio zero totale.
2: Anche un saluto.
0: Io mi ero illuso che fosse per me, ma in realtà mi sa che per Giovanni.
2: È per Giovanni, quindi.
0: Esatto. Allora, ragazzi, come al solito abbiamo sforato.
2: Va bene.
0: E io chiuderei questa trasmissione odierna con la canzone vincitrice del Festival di Sanremo.
1: Sono d'accordissimo con te.
0: Sei d'accordo con me?
1: Chiudiamo con il nostro Sal?
0: Chiudiamo con Sal Da Vinci, ragazzi.
2: E lo conosco.
1: Era qui al primo piano,
0: faceva lezione di inglese. Quindi ci sentiamo giovedì prossimo, stesso orario,
1: con nuovi detti, nuovi proverbi, nuove parole.
0: E mi raccomando,
1: nuove lingue.
0: Inventiamo nuove lingue. Ciao a tutti, ragazzi.
2: Arigatika.
1: Ciao ragazzi, ciao. Buona serata.

0: Buongiorno a tutti, noi siamo gli alunni della Bernardo Chiara, dalle classi seconda G, seconda H e terza H. Intervisteremo oggi Federica, Giulia ed Eleonora all'interno di un percorso di orientamento finalizzato a comprendere quali sono i percorsi da intraprendere per determinate professioni. Benvenute.
1: Grazie.
0: Ci potresti dire il suo lavoro in una parola?
2: Passione, perché la passione è quella che mi muove, che mi motiva a parlare con le persone, creare relazioni e far andare bene l'azienda.
0: Grazie.
3: Io direi dedizione, perché la dedizione è quella che serve per impegnarsi e continuare a imparare e soprattutto porre attenzione a tutto quello che avviene all'interno del mio lavoro.
4: Io direi pittoresco, perché è come un bel quadro, ha tutte le sue luci, le sue ombre, quindi anche nel nostro settore ci sono giornate piene di luce dedicate al lavoro, giornate piene di ombre dove ci sono problematiche da risolvere, e quindi per me è un racchiudersi di tanti colori in un'unica realtà.
5: Dalla foga di incontrare le nostre ospiti ci siamo dimenticate di presentarle. Presentiamo come prima Giulia.
3: Ciao a tutti, io sono Giulia, ho 28 anni e sono un medico chirurgo estetico.
5: Poi presentiamo Federica.
4: Ciao a tutti, io sono Federica, ho 41 anni e lavoro nell'ambito della ristorazione da quando ne avevo 16.
5: Poi presentiamo Eleonora.
6: Ciao a tutti, io sono Eleonora, ho 41 anni e sono responsabile del personale in un'azienda metalmeccanica qui in provincia di Torino.
5: Grazie mille. Adesso ho una domanda per tutte e tre. Che percorso scolastico avete seguito?
3: Allora, io per riuscire poi a passare il test di medicina, in realtà avevo come obiettivo quello di riuscire a organizzare il mio lavoro in modo tale da avere il tempo a disposizione e riuscire a suddividerlo in base alla mole di lavoro da studiare. Per questo ho scelto il liceo classico, perché mi ha permesso di avere tantissima mole da studiare e riuscire a organizzarla in poco tempo.
4: Io sono Federica, ho iniziato il mio percorso studi scegliendo un istituto professionale, quindi ho scelto il percorso di ragioneria, ma come ben vedete il mio percorso è stato cambiato poi nel corso degli anni e mi ha permesso invece di avvicinarmi al settore della ristorazione, perché trovavo un'ispirazione maggiore in quello che stavo facendo.
5: Grazie.
6: Io sono Eleonora e ricordo benissimo quando ho scelto terza media il mio percorso e non sapevo esattamente che cosa fare, perché non avevo idea di chi volevo diventare, e ho scelto il liceo scientifico perché mi sembrava potesse darmi più sbocchi verso il futuro. In realtà mi ha aiutato anche a capire che cosa non mi piaceva, la matematica, e infatti poi ho scelto un percorso più umanistico per l'università.
5: Grazie mille.
0: Ora faremo una domanda sulla Federica. Qual è stato il suo primo lavoro?
4: Allora, io ho iniziato all'età di 16 anni facendo dei piccoli lavoretti con mio papà, perché appunto mio papà aveva già una realtà consolidata nel mondo catering, e quindi per riuscire ad avere una paghetta settimanale che mi permettesse di fare qualche uscita con le amiche, il mio babbo ha deciso di reclutarmi per qualche ora, facendomi partire poi dal lavoro più così impegnativo, se vogliamo, quindi che non era un lavoro stando dietro la scrivania o un lavoro di risposta al telefono, ma era un lavoro tutto manuale, quindi occupandosi di catering spesso e volentieri mi metteva a lavare i piatti, a lucidare le posate, quindi partendo proprio dall'ABC del percorso formativo di questo settore.
0: Grazie mille.
5: Ora faremo una domanda solo a Giulia. Qual è la parte più difficile del suo lavoro?
3: Sicuramente la parte più difficile come medico è riuscire ad avere pazienza, calma, tranquillità, senza vivere tutto con ansia o con la paura che possa succedere qualcosa o che tu possa non riuscire in qualcosa.
7: Grazie. Buongiorno, sono Paolo. E volevo fare questa domanda a Federica, la cuoca, e questa domanda appassiona molto a me perché è un lavoro che mi piace, e volevo chiedere: hai mai pensato di cambiare lavoro?
4: Allora, guarda, da quando ho iniziato sicuramente, proprio avendo cominciato con un settore completamente diverso, quindi aver studiato ragioneria e non essendomi approcciata a un settore alberghiero, ho pensato tante volte di cambiare. In realtà nel mio percorso lavorativo ho provato a cambiare, sono sincera, perché nel 2012 all'età di 28 anni avevo deciso di proseguire in un percorso marketing e dopo pochi mesi in questa realtà dove avrei dovuto occuparmi di marketing invece sono stata richiamata nel settore ristorazione, tant'è vero che mi sono ritrovata dietro il bancone di un bar anche qui in questa realtà dove era un enorme panificio, caffetteria. E quindi proprio lì ho capito che pur volendo cercare di costruire altro nella mia vita, di fare altro, il mio richiamo verso questa realtà era sempre lo stesso e quindi ho deciso di continuare poi e di aprire con mio marito diversi locali proprio nel settore caffetteria e cocktail bar.
7: Grazie, buona giornata.
5: Ora una domanda per Eleonora. Hai mai pensato di fallire al suo lavoro?
6: Io credo che potrei fallire tutti i giorni in qualcosa che mi metto in testa di fare, però credo che il più grosso fallimento sia non tentare. E poi dai fallimenti si imparano tante cose, dagli errori si può imparare. L'errore è l'unico modo per poter apprendere, quindi è meglio tentare e fallire piuttosto che non fare nulla.
5: Grazie. Ciao, mi chiamo Rim e vorrei chiedere una domanda a Eleonora. Quali caratteristiche ricercate nella persona che volete assumere?
6: Ci sono due caratteristiche fondamentali che cerchiamo in qualsiasi ruolo stiamo cercando in azienda, qualsiasi mansione, dall'operaio all'impiegato, al manager: la curiosità, la voglia di imparare e l'impegno. Queste sono due caratteristiche che sono fondamentali in qualsiasi mansione, in qualsiasi lavoro, e sono caratteristiche che ci accompagnano per la vita. Più abbiamo fame e voglia di scoprire, più cresciamo come persone, più maturiamo e più ci impegniamo e possiamo ottenere quello che desideriamo, realizzare i nostri desideri con impegno e curiosità. Questo vale per qualsiasi lavoro.
5: Grazie mille.
1: Grazie a tutti gli ospiti e buona giornata.
6: Grazie a voi.
4: Grazie a voi. Grazie.

0: Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Intervista alla Storia, il podcast della classe prima C. Qui con me Amira, Ilias, Leonardo, Brian e Soces. Il personaggio di oggi è un altro dei protagonisti della storia romana, famoso per la battaglia di Adrianopoli.
1: Valente.
2: Augusto Valente, siamo onorati di averla qui con noi. Le fonti la ricordano per il terribile disastro di Adrianopoli nel 378 d.C. ad opera dei Visigoti. Prima di parlare di questo terribile evento della storia,

0: dall'esercito in Bitinia, in Turchia. Fu così che decise di innominarmi Augusto d'Oriente, mentre lui avrebbe regnato sui territori occidentali.
1: In quei tempi l'impero doveva affrontare i continui tentativi dei popoli barbari di entrare all'interno dei confini. Qual era l'atteggiamento di Roma nei confronti di queste popolazioni?
0: Già da molto tempo i miei predecessori avevano cercato di far entrare i barbari nell'impero concedendo loro alcuni privilegi in cambio della difesa dei confini. Il mio provvedimento fu quello di arrivare a una tregua con l'impero sasanide in Oriente, pagando una grossa indennità al sovrano persiano.
1: Arriviamo adesso a 9 agosto del 378 d.C., quello che gli storici hanno definito il giorno dei barbari. Ci racconti perché il grande impero di Roma subì una sconfitta così netta? Quali furono gli antefatti? Che cosa accadde realmente?
0: Avrei preferito non ricordare questo giorno, in cui io stessi persi la vita. La storia mi ricorda solo per questo tragico evento, per essere stato l'Augusto che portò Roma al disastro. Ma se ci tenete, racconterò quello che so. Molti fatti sono oscuri, anche a me. Prima di arrivare a quel 9 agosto, bisogna parlare di un popolo barbaro che stava creando diversi problemi ad altri popoli, come i Visigoti, presenti sui confini nord-orientali dell'impero. Si trattava degli Unni, un popolo nomade che proveniva dal cuore dell'Asia. Aveva iniziato da tempo a spostarsi verso occidente, minacciando i popoli germanici che incontravano sul loro cammino, soprattutto i Visigoti. Gli Unni erano cavalieri abilissimi e utilizzavano la tattica del colpisci e fuggi, evitando gli scontri in campo aperto. I Visigoti, di fronte alle minacce degli Unni, furono sempre più spinti verso i confini dell'impero, in particolare lungo il confine del Danubio, e iniziarono a partire dal 376 d.C. a chiedere ospitalità dentro i nostri confini. I Romani promettevano terre ai Visigoti, ma in cambio dovevano giurare fedeltà a me e si impegnavano a difendere i confini.
1: Sembrava andare tutto bene. Cosa accade in seguito?
0: C'era un problema. I Visigoti che chiedevano ospitalità erano tantissimi. Si trattava di popolazioni guerriere che viaggiavano con le loro famiglie, cavalli, bestiame, averi e carri di legno, e vivevano di ciò che avevano. E Valente pensava di accoglierli facilmente. Per tutti questi individui mancavano strutture in grado di accoglierli. Potevano comprare o depredare dai villaggi da cui passavano. Per diversi giorni e notti essi cercarono di attraversare il Danubio su navi, barche e zattere, ma molti affogarono.
1: A questo punto la storia ci racconta di alcuni generali romani che si lasciarono corrompere. Ci sa dire qualcosa?
0: Di questo non so molto. So soltanto quei vigliacchi generali romani che avrebbero dovuto sfamare i Visigoti e portarli nelle sedi stabilite da me. Iniziarono a vendere i generi alimentari in cambio di denaro e a schiavizzare donne e bambini, sempre in cambio di denaro. I generali romani non tolsero. Le armi ai Visigoti, come avevano ordinato. Fu un gravissimo errore.
1: Che cosa successe una volta i Visigoti riuscirono a superare i confini?
0: I Visigoti si stabilirono vicino a Marcianopoli, in Tracia, oggi in Bulgaria, dove risiedevano i comandanti romani. I Visigoti non erano per niente contenti delle condizioni in cui si trovavano. Nel frattempo il confine era rimasto scoperto e gli altri

0: visigoti erano riusciti clandestinamente ad entrare in territorio romano. Di fronte a una situazione ogni giorno più tesa, Flavio Lupicino, un comandante romano, invitò a un banchetto alla Vivo e Fritigerno con l'intenzione di catturarli. Fu allora che i Goti, che si trovavano fuori dalla città di Marcianopoli, si ribellarono, uccidendo numerosi romani. Da quel momento i rifugiati Goti iniziarono il saccheggio della Tracia e uccisero diversi abitanti. A quel punto decisi di affrontare lo scontro da solo, senza chiedere aiuto al mio collega e nipote, imperatore d'Occidente Graziano, figlio di mio fratello, che allora aveva solo 19 anni. E così arrivò quel giorno maledetto, il 9 agosto del 378. L'esercito romano subì la sconfitta più pesante della sua storia e io stesso morì. Roma non era più invincibile.
1: Che messaggio lascia al presente?
0: Vi invito ad essere prudenti nelle decisioni. Oggi vedo popoli in fuga, masse che chiedono accoglienza. Non commettete il mio errore. Gestire le migrazioni con umanità e generosità, non con paura e ostilità.

0: di Bruno Togliolini e Antonella Abbattielo. Nella notte io penso e ripenso alle cose del giorno.
1: Il pensiero è una luce leggera che mi vola intorno, una gialla farfalla che immagina un altro colore. La farfalla ci pensa e ripensa e così spunta un fiore.
2: Primo fiore che sporge nell'aria la testa bambina, e più pensa a quell'aria e più intorno diventa mattina.
3: Guarda giù la mattina e sorride alla terra campagna, e ci pensa e ripensa, e le cade una pioggia che bagna.

0: e fa strilli di onde agitate, fa pensieri all'insù, finché luccica un cielo d'estate.
1: Babbo cielo è un pensiero leone, lo sa cosa vuole, ci pensa una volta, poi apre la bocca e c'è il sole.

0: umido bosco. Il pensiero del bosco si immagina un posto lontano.
1: È da un albero, un ramo ci pensa, allunga la mano.
2: Una foglia dal

0: più verde. In quel verde del mondo maturano cose più nuove. E la perla ora è un bruco che vive, ci pensa e si muove. Non sta fermo il pensiero, è una cosa che vola e che balla, mentre bruco ci pensa e ripensa, è già una farfalla.
1: Dove sei stato, pensiero, la farfalla di vento?
2: Però ora che sei ritornato da quel tuo giro tondo lontano,
3: nel mio letto del mondo, io penso più piano, più piano.

0: Il meteo che ti fa sorridere.
1: Ciao, ecco le previsioni meteo per questa settimana al nord Italia. Lunedì 8. Si parte con il sole e aria d'estate su tutto il nord. Temperature già calde, intorno ai 26 gradi a metà giornata. Consiglio, le vacanze sono vicine, tenete duro. Martedì 9. Ancora bel tempo e tanto sole dalla Liguria al Veneto. Afa in leggero aumento in pianura. Massime fino a 28 gradi centigradi. Consiglio, portate una borraccia d'acqua fresca nello zaino. Mercoledì 10 giugno, giornata fotocopia. Sole pieno e caldo. Nel tardo pomeriggio possibili nuvole e brevi acquazzoni rinfrescanti sulle Alpi. In città si toccano i 29 gradi. Giovedì 11, attenzione, aria instabile in arrivo. Mattinata tesa, poi nel pomeriggio rischio di temporali improvvisi in pianura. Temperatura in calo fino ai 24 gradi. Venerdì 12, ultimo giorno di scuola per molti, brutto tempo scivola via. Torna il sole su tutto il nord, massima sui 27 gradi. Il weekend, quindi sabato 13 e domenica 14, splendidi e caldi 30 gradi, ideali per la prima vera gita al lago, in piscina o in montagna. Sport e relax assicurati. E adesso la linea va ad Antonella per le previsioni meteorologiche del centro Italia.
2: Grazie Mimmo, impeccabile come sempre. Ed eccoci con il meteo del centro Italia. E questa settimana, ragazzi, c'è una cosa che aleggia nell'aria oltre al

0: temperature che salgono prepotentemente fino ai 33 gradi. Caldo estivo pieno, senza se e senza ma. Nelle aule si sentirà e come se si sentirà. Ma niente paura, borraccia grande, vestiti leggeri e tanta pazienza perché manca davvero poco alla fine. Mercoledì 10 e giovedì 11 giugno confermano il bel tempo, sole protagonista, temperature ancora alte e qualche nuvola pomeridiana nelle zone interne, ma niente piogge degne di nota. Giornate lunghe e luminosissime. Venerdì 12 ancora sole e tanto caldo. Sabato 13 e domenica 14 giugno sarà un weekend estivo al 100%, sole piene, temperature tra i 28 e i 32 gradi, zero piogge, aria calda e profumata. L'estate è ufficialmente cominciata. Questo era il meteo per il centro Italia, una settimana tutto sole e caldo, perfetta per chiudere l'anno in bellezza. Che sia l'ultima o quasi per chi ha gli esami, buona estate a tutti, ve la meritate. Ora passo la linea a Marica che ci saluta dal sud.
1: Grazie Antonella per la linea e noi siamo pronti per vedere che tempo farà questa settimana nel sud Italia. Tra un compito, quasi gli ultimi e un intervallo, ecco le nostre previsioni dall'8 al 14 giugno. Ormai l'estate si fa sentire sempre di più, le giornate sono lunghe, il sole resta in cielo fino a tardi e stiamo lentamente cambiando stagione e outfit. E inoltre è anche l'ultima settimana di scuola e quindi anche il periodo in cui lo zaino inizia finalmente a prendersi una meritata pausa. La settimana si preannuncia stabile e soleggiata, con poche nuvole e tanto spazio per il bel tempo e le attività all'aperto. Le temperature continueranno a salire gradualmente, massime comprese tra i 27 e i 31 gradi e minime tra i 19 e i 22 gradi. Nelle ore centrali della giornata il caldo inizierà a farsi sentire in modo più deciso, soprattutto nelle aree interne. Qualche nube potrà svilupparsi nel pomeriggio sulle zone montuose, ma il rischio di precipitazioni resterà generalmente basso. In altre parole, più crema solare che ombrello. Ciao a tutti e alla prossima puntata!

0: E questa era la canzone vincitrice del Festival di Sanremo del 2026, Salda Vinci con Per Sempre Sì. Ben ritrovati, ragazzi.
1: Eccoci.
2: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Da me, Giovanni Petroni, Peppe Sax, Giuseppe Giglia e il professor D'Amato. Come ti vuoi soprannominare tu? Come ti soprannominavano?
1: Fabrizio.
0: Con molta fantasia, Fabrizio. Bene, diamo inizio a questa puntata interessante, puntata all'insegna dei verdetti, perché oggi scopriremo il vincitore della Sanremo Cup.
2: Non lo anticipiamo.
0: Non lo anticipiamo.
2: Sarà l'ultima
0: Dovete
2: cosa che diremo.
0: Rimanere con noi
2: fino alla fine,
0: ma la puntata di oggi
2: saremo sempre io e te a Cussì fino alla fine.
1: Saremo per sempre sì.
0: Per sempre sì. Salutiamo Salda Vinci, che sarà ospite a Capo d'Orlando.
2: Che ci segue.
1: Ricordiamo per coloro che appunto si fossero collegati soltanto adesso e persi le puntate precedenti, insomma, nelle scorse puntate si è parlato appunto di questo club di amici privati che ha Peppe Sax, il nostro pubblici privati, che è il nostro caro Gia. Figurano tantissimi personaggi: Laura Pausini,
2: Belen Rodriguez,
1: Sabrina Ferilli,
2: esatto.
1: Insomma,
2: soprattutto è un club femminile, però
1: un club femminile ovviamente, insomma, e ci sarà questo mega falò a Capo d'Orlando
2: il 15 agosto,
1: preparatevi,
2: è un torneo di burraco,
1: esatto, per il torneo,
2: una
1: di
2: tra
1: burraco.
2: Le mie ultime skills che ho acquisito
1: dopo, quando abbiamo imparato a giocare Gigli, abbiamo imparato a giocare da poco.
2: Il prof Petroni.
0: Sì, perché io ero già abituato a giocare, ho già fatto tornei, sono un veterano dei tornei.
2: Sì, ma si vedeva, eri proprio sul pezzo.
1: E quindi siateci, insomma, non dimenticate l'appuntamento. 15.
2: Che abbiamo anche una favorita vincitrice, ossia Orietta Berti.
1: Sarà anche lei al torneo, mega torneo di burraco a Capo d'Orlando.
0: Certo.
1: Mi raccomando,
0: cucinerà le sue lasagne.
1: Venite col costume, cocktail in mano, e ore 22 parte il torneo.
2: Ma le lasagne in spiaggia poi ci appesantiscono, però va bene, dai.
1: Bene, non importa.
2: Vedremo.
0: La puntata di oggi sarà dedicata ai più grandi flop di Sanremo.
2: Però flop solo di classifica, poi si sono rivelati dei grandi successi,
0: esatto.
2: Dei must.
0: Quindi questa è una puntata speciale ricordando proprio queste canzoni. Vi ricordiamo che potete scriverci al 351-427-8040 inviando un messaggio su WhatsApp o sulla nostra pagina Instagram RDF Radio, sul nostro indirizzo mail rdf@icidavincifranc.edu.it. Credo di aver detto tutto.
1: Quindi volevo dirti, sì, a proposito di Sanremo, il festival che si è appena concluso, su cui avremo anche modo di parlare, insomma, nel corso della puntata.
0: Ma senti cosa c'è in sottofondo. Ti dice qualcosa?
1: Sì. Ma mi ricordi il titolo, perché in questo momento
0: questa è Ossessione di Samurai J.
1: Samurai J, giusto. Ma non pensavo proprio a Samurai J, ma che in realtà, ecco, non lo riuscivo a inquadrare come potenziale tra virgolette flop, perché alla fine Samurai J si è piazzato al 17° posto e direi che come primo Sanremo,
0: essendo ci siamo.
1: Ma pensavo più che altro a Dargen, classificatosi 27° con la sua AI.
2: Ma io avevo puntato molto su di lui, tant'è che era il mio capitano nella squadra di Santa Sanremo.
1: E ti domando, Giglia, ma 27° posto secondo te sarà un grande successo?
0: Possiamo considerare Dargen D'Amico il primo flop di questa puntata?
1: Assolutamente sì.
2: Ma io glielo auguro, anche perché è un artista di tutto rispetto, uno tra le migliori penne degli ultimi anni,

0: Anche scriveteci, se lui... scriveteci, mi raccomando, perché noi vogliamo conoscere i vostri flop.
1: Esatto, no, solo musicali di Sanremo, no, sì, i vostri flop della vita.
0: No, della vita sono già tanti, diciamo quelli sanremesi.
1: Non ci basterebbe una puntata,
0: ecco,
1: diciamo.
0: Ecco. Bene, allora ve la facciamo ascoltare, la canzone di Dargen D'Amico che si intitola...
2: Ai Ai.
0: Ai Ai, a voi Ai Ai di Dargen D'Amico che... Ovviamente devo riprendere perché io ero su un altro
1: che
0: Sanremo.
1: Ovviamente salutiamo.
0: Salutiamo Dargen D'Amico, anche lui ospite, sì, diciamo. Sì, sì,
1: sì. Chissà quali occhiali da sole si metterà.
2: A Capodorlato, vabbè, considera che è un falò, io penso che... Vabbè,
1: no, ma iniziamo già dal pomeriggio.
2: Ah, ho capito, Sennò... Parte dall'aperitivo tipo le 18.
1: Sì, sì, sì, okay, anche prima,
2: Un evento imperdibile.
0: Ve la facciamo ascoltare con Ai Ai, canta Dargen D'Amico.

0: leggenda amico con la sua AI che abbiamo incluso tra i flop di Sanremo di questa puntata
1: di classifica.
2: AI Dargen, che ti ho preso al Fanta Sanremo.
1: È il mio capitano.
0: Mio malgrado.
1: Però mi ha fatto fare un sacco di punti, devo dire.
0: Mio malgrado. E a questo Sanremo ha partecipato una donna che secondo me è stata un flop in qualche Sanremo precedente, che è Patty Pravo, che stiamo ascoltando in sottofondo con la sua opera. Lei portò a un Sanremo che è quello del, ora ve lo dico subito,
1: siamo negli anni 90, mi
0: sì,
1: pare.
0: Sì, siamo negli anni 90 e dimmi che non vuoi morire, siamo nel Festival di Sanremo del 97, festival vinto dai Jalis. Vasco Rossi le scrive un brano.
1: Quindi un festival storico vinto dai mitici Jalis. Chissà se il prossimo anno Stefano Di Martino, giusto? Se li prenderà, chissà.
0: Da quanti anni fanno richiesta
1: di partecipare?
0: Mi pare 27
1: o 28, da quell'anno, dall'anno successivo all'anno in cui vinsero.
0: Io credo che Vasco Rossi, che vedremo anche dopo, è stato
1: anche lui
0: stesso
1: un flop di classifica,
0: flop
1: sarebbe
0: nel 78 con,
1: no, 82 e 83,
0: 82, 83
1: vado al massimo e vita spericolata.
0: Però io credo che, e dimmi che non vuoi morire, che si classifica
1: non tra,
2: ottava,
1: non tra le
2: all'ottavo
1: podio.
0: Credo,
1: esatto,
0: che sia una delle più belle poesie mai scritte.
2: Assolutamente, infatti mi risulta difficile immaginare,
1: collocarla,
2: cioè pensare che questo pezzo non abbia vinto il festival. Guarda,
1: infatti, che ha vinto il Jalis.
2: Sì, hanno vinto il Jalis, sappiamo la storia contemporanea.
1: E questo ce la dice, cioè ci dice tanto su quello che sono le classifiche sanremesi. Dica.
2: Occhio, perché qualcosa mi dice che con la nuova conduzione artistica e direzione musicale che si preannuncia per l'anno 2027,
1: cambierà,
2: quella già annunciata,
1: qualcosa
2: in realtà,
1: cambierà.
2: Stefano De Martino,
1: sì,
2: occhio che tornano
1: testimone
2: i Jalis.
0: Tu dici?
2: Io dico di sì, scommetto oggi.
0: Li compri al Fanta Sanremo.
1: Ma infatti io,
2: naturalmente,
1: no,
0: quanti baudi spenderesti per
2: e ti dico una cosa,
1: anche 20, capito?
2: 1997,
0: baudi.
2: Stiamo parlando di 30
1: baudi
2: anni dopo. 30 anni dopo,
1: c'è una ricorrenza.
2: 1997,
1: esatto.
2: 2027, occhio, io lo dico.
1: Ma infatti
2: qui,
1: io ho detto prima, ho detto chissà se la nuova conduzione prenderà i Jalis o magari li porterà come ospiti.
2: Lo dico,
1: io lo farei.
2: Venerdì 6 marzo alle 15:14 2026, ultima puntata di Sanremo Cup 2027, Festival di Sanremo, ritorno dei Jalis.
1: Ma come concorrenti o come ospiti?
2: Come concorrenti. Io dico qui che per me tornano i Jalis.
1: Va bene.
0: Questo festival in questo festival Patty Pravo non fu l'unico flop, ma ci fu anche un altro flop clamoroso, che fu quello di Neck, che portò Laura non c'è. Un'altra canzone.
1: E che posto arrivò Laura non c'è?
0: Laura comunque, non c'è, credo che si classificasse seconda.
1: Okay.
0: Ora vediamo. Ma io
1: no, perché non ricordavo
2: settimo posto, proprio una posizione sopra Patty
1: anche
2: Pravo.
1: Anche questa fuori dal podio. Cioè, veramente, a volte la classifica non dice nulla su quello che sarà.
0: Intanto
1: realmente
0: vi dico,
1: il futuro di una canzone.
0: Vi dico che ci scrive il nostro direttore artistico, ci scrive: ragazzi, sempre alla grande. Ti salutiamo, Rocco.
2: Grazie,
1: grande,
2: Rocco.
1: Grande Rocco.
0: E lui scrive: perché Laura era andata via. Quindi ci stai dicendo che vuoi ascoltare Laura non c'è di Neck.
1: No, vabbè, lui sta facendo un po' la battuta, la freddura tipo quella che ho fatto io riprendendo Carlo Conti quando presentò appunto Fedez e Masini. Laura Pausini ha detto Fedez e Marco Masini, l'ha corretta Carlo Conti dicendo no, devi dire Fedez Masini, e Laura Pausini risponde e Marco se n'è andato
0: e non ritorna più. E allora noi ve la facciamo ascoltare.
1: Momento freddure.
0: La canzone di Neck, Laura non c'è.
1: Non c'è.

0: E ci chiediamo, Laura,
1: dove è finita? Dove,
2: ma
1: dove
2: alla
1: è
2: fine finita? Lui dice Laura c'è.
0: Dove è finita?
1: Allora c'era, l'ha trovata.
2: Ma c'era o non c'era?
1: Ma non c'era, poi
0: ti dirò.
2: È stato come Bugo, dove è Bugo?
1: Dove è Bugo, dove è Laura? L'ha trovata, l'ha trovata.
2: Ma mi auguro di sì.
0: Io adesso
2: A proposito di
0: a proposito di
2: siamo
0: ancora qua. Passerei, secondo me, a quello che è il flop dei flop
2: per eccellenza, per antonomasia,
0: al Sanremo del 1983, dove grande protagonista fu Vasco Rossi con la sua Vita spericolata. Avete parole, ragazzi?
2: Certo, no, cioè, no, non ho parole per la classifica, perché come si fa a mettere a classificare così una canzone del genere?
1: Allora, sicuramente, tra l'altro è una delle canzoni più
2: belle,
1: celebri e belle di Vasco. Fa parte anche di un disco, appunto, sempre Bollicine, del 1983, Bollicine, che è
2: prodotto,
1: stato
2: da Guido Elmi,
1: un grandissimo successo.
0: Chi vinse questo Sanremo 1983?
1: Tiziana Rivale.
0: Con?
1: Tiziana Rivale con Sarà quel che sarà. Ma senz'altro, allora, non l'ho vissuto in prima persona, perché nel 1983, ok, non ero ancora nato, però posso dire che di questo Sanremo sono rimaste immortali delle canzoni che, insomma, tutti conosceremo, ovvero Vacanze Romane dei Mattia Bazar.
2: Ah, bel pezzo.
1: E anche il mitico
0: La tua passione per i Mattia Bazar.
1: Sì, signora. Diciamo che più volte ho manifestato il mio interesse verso i Mattia Bazar e anche l'immortale italiano di Toto Cutugno, insomma. Lascia

0: Okay.
1: Tra poco Rocco Macri ci chiude il canale e ci
2: proprio
1: licenzia
2: per l'ultima puntata.
0: Sì. In questo Sanremo, dove c'erano anche Marco Ferradini, appunto, e Mattia Bazar, Gianni Morandi, Fiordaliso, Dori Ghezzi, insomma, tutti questi Viola
2: nomi,
0: Valentino, non so se l'ho già menzionata,
2: altisonanti.
0: Zucchero, l'ho detto, Zucchero Fornaciari con la sua Nuvola.
2: Ah, ok, perché Donne fu, mi pare, nel 1985,
0: 85, un po' dopo. Qui comunque parliamo di uno Zucchero giovanissimo, praticamente all'esordio, sì, al 25esimo posto, di una posizione sopra l'ultimissimo Pupo con la sua Cieli Azzurri, c'era Vasco con la sua Vita Spericolata. Davvero impensabile. Una cosa che, del genere, che un brano così popolare con un grande successo come questo avesse fatto un piazzamento così, esatto, basso al festival. E mi viene da ricordare anche un po' Tananai, in realtà.
2: Ma infatti Tananai esultò in diretta quando seppe dell'ultimo posto.
3: Invece Rosco Rossi poi tornò soltanto nel 2005, credo.
2: Sì, come ospite. Dopo che faceva 100.000 persone ogni sera,
3: ogni stadio, ogni San Siro.
2: Praticamente.
0: Vi ricordate, ragazzi, sono quello del penultimo posto dell'83.
2: Sì, ho riempito San Siro tipo 20 volte, non so quante, forse di più. Poi ha fatto 200.000 persone al Modena Park. Cioè 220.000 paganti, una cosa del genere, un record mondiale.
0: Un evento pazzesco.
2: Un artista singolo, mi pare, è stato record mondiale per qualche anno. E poi, per quanto riguarda l'esibizione di Vita Spericolata del 1983, fece discutere per aver abbandonato il palco prima della fine della canzone, rivelando platealmente l'uso del playback, perché in quegli anni era molto, c'era questa usanza del playback anche a Sanremo, quindi i cantanti andavano lì e cantavano in playback, quindi questo sviliva molto la performance, il senso della competizione, dell'esibizione. E lui si oppose facendo questo gesto plateale, lasciando la canzone che ancora suonava e lui se ne andò via.
0: Anche se non tutti erano d'accordo, e c'erano determinati artisti che sceglievano di cantare il proprio brano live.
2: Ma forse in questo caso ancora no, perché poi qualche anno dopo andarono i Queen come ospiti e ci fu la celebre esibizione in playback di Freddie Mercury. È come avere una Ferrari e tenerla in garage, tipo.
0: Esatto, paragone azzeccatissimo.
3: E allora io direi di lasciar parlare direttamente Vasco, se siete d'accordo.
2: Sì. E poi ci troveremo come le star a bere del whisky a Roxy Bar.
3: E allora, direttamente dal Festival di Sanremo del 1983, Vita Spericolata.
2: Vita Spericolata.
3: Canta Vasco Rossi.

0: Quella che abbiamo ascoltato è
1: che meraviglia,
0: delle versioni più belle forse di Vita Spericolata.
2: Mi pare il primo San Siro che fece nel 1990. Il
0: primo San Siro
2: che fece più spettatori di Madonna. Mi
1: incredibile,
2: pare
1: incredibile la potenza di Vasco.
2: Che prima di lui gli italiani non facevano gli stadi interi, facevano magari un pezzo. Cioè lui è stato il primo in Italia anche a riempire gli stadi.
0: Intanto ci scrive Anna, che ci scrive che vorrebbe ascoltare una canzone che rientra nei flop.
1: Perfetto.
0: Era nella nostra scaletta. È una canzone del Festival di
2: Sanremo, tra le nostre preferite
0: del 2002, Salirò, di Daniele Silvestri.
2: Grandissimo.
0: Intanto salutiamo Anna. Ciao Anna, un saluto speciale.
1: Sì.
0: Ciao,
1: un saluto
0: Anna.
1: Speciale da parte mia.
0: Un saluto speciale ad Anna. Chissà chi è Anna.
1: Chissà chi è, ma chissà. Guarda.
0: Quindi diciamo, manteniamo il segreto di Stato.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: E allora cosa possiamo dire?
1: Vabbè, segreto mica Sanremo. Tanto, però insomma.
0: Canteniamo. cosa vogliamo dire di questo Sanremo? Ragazzi, festival vinto dai Mattia Bazar. Con Messaggio d'amore
2: che abbiamo ascoltato, che era in gara
0: per la Sanremo Cup. Il nostro Salirò si classificò al 14° posto, nonostante un'esibizione memorabile insieme al ballerino Fabio Ferri. Possiamo dire che fu uno dei primi ingressi anche della musica funky a Sanremo, quello di Daniele Silvestri con Salirò.
2: Sì, sì, sì. Sicuramente non il primo, però uno tra i primi. Poi è stato anche qui, per con tutto il rispetto per i vincitori, però qua c'era un ingrediente di innovazione nella scrittura di Daniele Silvestri, quindi sia con la musica che il testo, che è un po' surreale, ci riporta un po' a quella non chiarezza che però evoca delle immagini molto interessante. Quindi lì c'era un elemento di rottura, di novità. Poi Daniele Silvestri ogni volta che è andato a Sanremo ha fatto sempre delle cose interessanti e innovative, anche quando ha portato, che ne so, La Paranza, che era anche un brano ironico, interessante.
0: Una delle ultime partecipazioni con come era la canzone, abbiamo citato anche l'altra
2: non sottovoce
0: volta.
2: Non ricordo bene
0: quella, anche molto c'era
2: a bocca chiusa.
0: Molto carina,
2: esatto.
0: Anche quella canzone,
2: quella toccante, esatto. Quindi lui
0: è stato sempre un bel protagonista del festival,
2: è sempre stato sì un artista che si è saputo innovare con una scrittura appunto riconoscibile, quindi una persona, un artista che è degno di nota, uno tra i migliori cantautori che abbiamo avuto negli ultimi 30 anni.
1: E tra l'altro voglio aggiungere che anche questo brano registrato nella versione studio, bisogna assolutamente citare il grandissimo maestro Demo Morselli ai fiati, all'arrangiamento dei fiati, lo ricorderete, il maestro
0: al
1: Demo
0: Maurizio
1: Morselli.
0: Costanzo Show.
1: Esatto. E poi anche un'altra partecipazione.
3: Demo, maestro musica, maestro.
1: E anche un'altra Bono Pegioni. È un'altra partecipazione d'eccezione all'interno della versione studio, è senz'altro quella di Faso al basso, direttamente da Ieri e le storie tese. Quindi e poi volevo anche ricordare che questo brano è stato utilizzato nella colonna sonora del film Malamore Sì, del 2006, diretto da Tonino Zangardi e Marco Costa. È stato riproposto insieme ad altre 7 canzoni dai Pinguini Tattici Nucleari nel brano cover 70 volte nella 70esima edizione del Festival di Sanremo. È stata utilizzata come sigla della 7ª edizione del programma Zelig nel 2003 ed è stato anche riproposto dai Collazio insieme a Dito nella Piaga nella serata cover della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Quindi insomma, un brano fortunatissimo, utilizzatissimo, che ha fatto un po' il giro, ecco.
0: Quante ne sa il nostro Fabrizio?
2: Quante ne sa? Ce l'ascoltiamo.
0: Direi di ascoltare il brano di Daniele Silvestri, Salirò.

0: Lontano.
1: Scusaci. Oh, bravi, bravi. No, no, no, scusaci. Potete anche continuare.
2: Scusaci,
1: per me,
2: no. Scusaci, Anna, ma poi noi ci facciamo prendere un po'
0: dall'entusiasmo.
1: Voi li fate prendere. Voi.
0: Troppo, troppo.
2: Perché Fabrizio è un santo, invece.
0: Sì, sì, sì, ah, assolutamente.
2: Allora,
0: no, grande, grande Silvestri, che vabbè, rappresenta uno tra i tre, il trio romano con Max Gazzè e Niccolò Fabi, che comunque anche loro hanno partecipato diverse volte a Sanremo, hanno sempre fatto molto molto bene.
2: Intanto vi dico che ci è arrivato un altro messaggio da Rita, che vorrebbe ascoltare la canzone Tango di Taranai.
0: Molto bella. Amore fra le palazzi.
2: Però noi volevamo sentire Taranai. Rita vuole sentire Taranai.
0: Vabbè, ma gliel'abbiamo anticipato.
2: Che dite, la facciamo sentire e poi ne parliamo?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ok.
2: Vai con Taranai canta con tango.
0: Tango. Con... Ti ho fatto confondere Taranai con la mia esibizione, sì, canora. Sì.
1: Lo hai talmente disorientato che mi hai mandato in pappa
0: Petrone. L'ho ammaliato con le mie dote canore risapute, ovviamente.
2: Con Tango canta Taranai.
3: Non c'è un amore senza

0: моя кохана. У нас все добре. Трохи потеплішало.
1: Torneremo lunedì a scuola.
2: A scuola.
3: Però oggi non è lunedì, è venerdì. Oggi
2: è venerdì. Friday I'm Love, come diceva la canzone dei Cure.
3: Mamma mia. Le perle di Giglia.
2: Hai visto che cosa ti è uscito?
3: Anche Tananai a Capo d'Orlando, basta.
1: Anche Tananai invitato a Capo d'Orlando.
2: Ah, se vuole, sì, sicuramente il benvenuto.
3: Vabbè, tramite amicizie.
1: Poi salutiamo di nuovo Rita che ci ha ringraziato per aver proposto questo, questo brano.
2: Per aver cantato
1: Ha ringraziato te perché hai cantato meglio di Tananai.
2: Ah,
1: lo speaker radiofonico che canta meglio di Tananai.
3: Non so se Anna ringrazia voi due per la vostra performance di Salirò, ma vi farò sapere magari nelle prossime ore.
1: Rita ha ringraziato.
3: Se
1: noi
2: grazie Rita. La prendiamo come un ringraziamento a noi in generale, anche per appunto per averla introdotta, cioè per aver introdotto la canzone.
3: Esatto.
2: Cioè non ci permettiamo a cantarla tutta, perché ma un giorno magari facciamo una trasmissione in cui cantiamo a cappella tutte le canzoni di Sanremo che ci piacciono.
1: Assolutamente. Beh. E lì avremo meno 4 radio ascoltati.
3: Io sarò lì già scappato in viaggio sul primo Intercity mentre voi fate questa cosa e sarò tipo latitante.
2: Si può fare.
3: Però vi ascolto fin dove riesco.
2: Ok. Io ma quello sarà anche una prova di sopportazione.
1: Io direi ci sta. Adesso siamo arrivati al punto
2: di non ritorno.
1: Punto di non ritorno, perché adesso siamo arrivati a un Sanremo che è quello del 1969, dove protagonista fu anche Lucio Battisti.
2: Un certo Lucio Battisti
1: scrisse insieme a Mogol forse uno dei suoi brani più riusciti, che è Un'avventura.
2: Uno dei tanti brani riusciti.
1: 1969, Un'avventura si qualifica, ora ve lo dico subito, ma credo siamo sempre a metà classifica.
3: Nono posto. Un'avventura, Mogol e Battisti. Voti ricevuti, Sanremo 1969, voti 69.
2: Ah.
1: Una miseria.
3: Sì,
2: 69 voti. Ma forse è un richiamo al 1969. Comunque,
1: per la prima e ultima volta in gara a Sanremo. Fu il primo e ultimo Sanremo.
2: Ma vediamo chi vinse in quell'anno.
3: Bobby Solo e la mitica Iva Zanicchi con Zingara. Iva, che ricordiamolo, perché bisogna dirla questa cosa. Iva Zanicchi invece è il gruppo di Valerio Lundini. Iva Zanicchi è l'artista che ha vinto più volte il Festival di Sanremo.
1: Quell'anno in coppia con Lucio Battisti cantava anche un certo Wilson Pickett. Infatti ci sarebbe anche da scegliere quale versione ascoltare, quella singola di Lucio Battisti o quella di Wilson Pickett.
3: Beh, un Sanremo di una gioventù bruciata, proprio si potrebbe dire.
1: C'era anche un certo Adriano Celentano che cantava Il ragazzo della via Gluck.
2: Ah, quindi un Sanremo non proprio anonimo.
1: No,
3: ma leggo di nomi, cioè tra Minoreitano, Rita Pavone, Dick Dick, Little Tony, Orietta Berti e Massimo Ranieri, Giola Cinquetti, Fausto Leali, Don Bachi e Milva. Cioè, ma anche
1: il Sanremo di Celentano era quello del 66. Ho letto male, ho letto il 9 al posto del 6. Comunque anche quello fu un flop, perché voi pensate che nel 66 il ragazzo della via Gluck non riuscì a conquistare un posto nella finalisti, ma e per protesta Celentano e il suo clan arrivarono a occupare il casinò e la polizia fu costretta a intervenire. Pensate, Celentano fu addirittura protagonista di una rivolta a Sanremo.
2: Vabbè, è un tipo che si fa sentire. Al quinto posto avevamo Nada e The Rockets con Ma che freddo fa. Cos'è la vita senza l'amore?
3: E cosa sarebbe stato questo programma senza i cori improvvisati che insomma state facendo?
2: Ma devi includerti.
3: Mi includo.
1: Direi che se siete
2: ascoltiamo
1: d'accordo,
2: un'avventura, avventuriamoci in questa avventura,
1: sì,
2: no?
1: Sì, dobbiamo ascoltare il brano di Lucio Battisti.
2: Dai, andiamo in un grande classico della canzone italiana.
1: Assolutamente, qui vi invitiamo a cantare tutti quanti
2: ad alzare
1: casa,
2: il volume,
1: ad alzare
2: anche
1: il volume, perché questo è uno dei capolavori di Lucio Battisti.
2: Dei tanti capolavori.
1: Canta Un'avventura.

0: Abbiamo ascoltato il grande, il leggendario Lucio Battisti con Un'avventura. Ci avviamo alla fine della nostra trasmissione e direi che non possiamo non citare un altro grande della musica italiana. Questa volta andiamo a Sanremo 1972, brano vincitore di
1: È un
0: quell'anno.
1: altro Lucio, quindi
0: E un
1: omonimo.
0: altro Lucio, brano vincitore di quell'anno, fu. Attenzione, perché ci scrivono, vediamo di chi si tratta.
1: Chi è?
0: No, questa è una persona che prova a scaricare
1: Ah,
0: l'app.
1: ok.
0: Niente.
1: Vabbè, aiutiamola, no?
0: Aiutiamo. No, ma arrivano già le indicazioni. Allora, siamo
1: Il 72, se non
0: 72, brano
1: sbaglio.
0: vincitore è di Nicola Di Bari che
1: I
0: cantava
1: giorni dell'arcobaleno.
0: quello lì.
1: Qua,
0: I
1: il
0: giorni dell'arcobaleno,
1: sì.
0: Nicola Di
1: Qua.
0: Bari, brano
1: Sì.
0: vincitore, I giorni dell'arcobaleno.
1: Non la conosco, però.
0: Anche io, magari la
1: Magari la
0: sentiamo un po' in
1: rispolvereremo.
0: sottofondo.
1: Ah. Interessante, questa chitarra
2: Erano i giorni
1: ci porta in un'altra epoca.
0: Sentiamo, sentiamo.
2: dell'arcobaleno, finito l'inverno. Tornava il sereno e tu con gli occhi la luna e le stelle sentivi una mano sfiorare
0: Ma non è questa la
1: Sì,
0: canzone.
1: ma
0: Non
1: siamo
0: è
1: un
0: questa, la
1: attimo in
0: teniamo in sottofondo,
1: ecco,
0: giusto per
1: sì.
0: omaggiare Nicola
1: Ma
0: Di
1: ho detto,
0: Bari.
1: per portarci idealmente in un'altra epoca,
0: Perché qui
1: questa.
0: abbiamo il nono posto, credo, giusto ragazzi? Sì.
1: No, ottavo
0: Ottavo
1: posto.
0: posto,
1: Un certo Lucio Dalla,
0: un
1: abbiamo
0: certo Lucio
1: detto.
0: Dalla.
1: Con Piazza
0: Piazza
1: Grande. Ah, ecco
0: Grande.
1: qua.
0: Un brano quasi trasgressivo per l'epoca e che infatti non riesce ad andare oltre l'ottava posizione.
1: Certo.
0: Diventerà però poi uno dei brani fissi in scaletta di tutti i concerti di Dalla. E questo è chiaramente uno dei più grandi classici, non solo di Dalla, ma io penso anche della musica italiana.
1: Assolutamente. Il brano inoltre era nato dalla chitarra di Ron come motivo di genere, del genere della musica country e poi nelle rielaborazioni successive fu arrangiata con arpeggi di chitarra acustica e strumenti a plettro. Comunque, questo qua era un brano che non mancava mai appunto nei concerti di Dalla. Io ebbi l'occasione anche di andare a sentirlo nel lontano 2010, nella tournée insieme a De Gregori che fecero Work in Progress. Li ho visti al teatro, all'anfiteatro di Taormina. Fu un concerto bellissimo, l'unica volta che vidi Dalla, perché poi morì da lì a poco. Lo vidi nel 2010, lui morì nel 2012.
3: Tra l'altro, parlando di Festival di Sanremo, i numerosi artisti, no, che hanno cantato questo pezzo leggendario e immortale di Dalla, consiglio caldamente a tutti di ascoltare la splendida versione presentata durante la terza serata del Festival 2020, serata dedicata alle cover, e che poi è stata anche pubblicata come singolo appunto dalla cantante Tosca insieme in duetto con la cantante spagnola Silvia Pérez
1: E
3: Cruz.
1: poi nel videoclip Dalla fa un cameo in cui suona il sax.
3: Il sax, esatto. Beh,
1: Fantastico.
0: io direi di lasciar parlare
1: La musica, come
0: la
1: sempre.
0: voce di Lucio Dalla.
3: Ma prima, scusami,
0: Sì,
3: Petroni ha una domanda,
0: sì.
1: Giuro, una
3: domanda esatto,
0: Vuoi
3: questa è una di quelle domande.
0: cantare? Vuoi cantare?
3: Cosa?
0: Vuoi cantare tu una canzone?
3: No, non
0: Tu.
3: voglio cantare una canzone,
0: Prima o
3: volevo
0: poi ti
3: sapere.
0: faremo cantare.
3: No, vabbè, questa è l'ultima puntata, quindi mi sa che non
1: No,
3: ci
1: ma ogni
3: riuscirete.
1: tanto si accoda a noi, anche se tu
3: Sì,
1: non te ne accorgi, io
3: faccio
1: no, noto tutto,
3: anche
1: noto
3: in
1: tutto.
3: playback.
1: Anche in playback.
3: Ma Nicola Di Bari.
1: Era veramente di Bari?
0: Era,
3: Esatto,
0: sì,
3: era veramente di Bari.
0: era pugliese, non proprio di Bari, però era pugliese sicuramente.
3: Ok.
0: Io direi di far parlare Lucio Dalla, che dite?
1: Dai,
3: Sì.
1: è arrivato il momento.
0: Con Piazza Grande canta il grande Lucio Dalla.

0: e questo era il ricordo quasi che commovente.
1: Dire, che dire?
0: Di
1: perché
0: Lucio Dalla, il grande
1: lui,
0: Lucio Dalla.
1: Perché lui faceva appunto il compleanno il famoso 4 marzo, siamo il 6 marzo.
0: 4 marzo 1943. 43. Come
1: la famosa canzone.
0: Suo capolavoro. Bene.
1: Sì, ma lui partecipò anche altre volte a Sanremo, mi pare sempre con 4 marzo 1943 e mi pare questa volta, solo queste due volte partecipò a Sanremo. Non...
2: No, non dimentichiamolo, abbiamo anche citata durante le scorse puntate della nostra trasmissione, di questo viaggio che abbiamo fatto nella musica italiana nel Festival di Sanremo.
1: Della sua morte.
2: Pier Davide Carone.
1: Sì, sì, è andato a dirigere l'orchestra, sì. A poche settimane prima della sua scomparsa. Però appunto il suo... No, prima debuttò con Puff Boom nel 1967, brano che non ricorderà secondo me nessuno. Forse non se lo ricordava neanche lui.
0: È stato un Puff Boom.
2: Bene.
1: Una toccata e fuga. Dopodiché nel 1971 appunto con...
3: Parto io. Buongiorno. Che devo fare? Non lo so. Ah, il devo leggere qualcosa forse. Non mi ricordo più. Ma non mi ricordo neanche la password del mio. L'enigmatico. Questo è un po' un filo difficile come. Parastriti speco mia strati speco mi o ides, l'ho letta lentamente per fare capire anche a voi. Nelle remote foreste pluviali del sud-est asiatico vive una delle creature dal nome più arduo mai attribuito dalla tassonomia moderna, il para, per gli amici, un dittero appartenente alla famiglia degli strati, per gli amici. La sua nomenclatura

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Non so se ti rendi conto, ma credo che tu abbia sbagliato programma.
1: Trasmissione, programma. Cioè, ci siamo assentati due minuti.
3: Dove
1: eravamo? Eravamo perché c'erano fuori dallo studio.
2: Ma sai di cosa stavi parlando?
3: Sì.
1: Cioè, hai cambiato musica. Cioè, si è fatto una trasmissione tutta sua, un'altra sigla, un'altra cosa. Cioè, questa è a modo tuo.
3: Appunto, lui mi ha chiesto
1: se... giustamente, è a modo suo, però.
3: A modo suo.
1: Cioè, l'ha fatta a modo suo.
2: Sì.
3: Fa parte questo Strati dei Muschi e dei Licheni, in particolare della famiglia dei Licheni, giusto? Mm.
2: Ma non ho capito cosa c'entra con la nostra trasmissione.
3: Infatti, non lo so.
1: Posso eliminare questa musica di sottofondo che mi sa tanto di Super
2: Qua. Cioè, è venuto qua, ha fatto tutto lui comunque.
1: Cioè, non capisco.
2: Noi siamo arrivati 5 minuti dopo.
1: Sì,
2: abbiamo detto: Mimmo, accendi tutto, fai tutto, parla tu. E ci siamo, siamo ritrovati a parlare di questo insetto del sud-est asiatico.
3: Che poi anche in India c'è Super Qua, che si chiama Super Kiki. C'è la stessa musica,
1: uguale identica,
3: preciso.
1: Bene,
3: sì.
1: Bene, Super Kiki è fantastico.
3: Super
1: devo
3: Kiki.
1: Dire. Va bene, Giovanni,
2: partiamo
1: con
2: la sigla.
1: Allora, riprendiamo in mano la situazione e cerchiamo di fare le cose come si devono fare, ovvero. Ripartiamo con la nostra sigla tranquilla, bella, che non è naturalmente
2: quella di Super Quark,
1: ma dovrebbe essere.
2: Voleva dare
1: un'altra, no?
2: Cioè, qual è? Non me la ricordo più.
3: Montagne Verdi.
1: Montagne Verdi.
2: Marcella Bella.
1: Marcella Bella, no, è questa la sigla.
2: È questa,
3: bella, simpatica.
1: Questa.

0: Ed eccola lì, è a modo tuo, finalmente. Siamo quello reale, quello vero.
1: Alla 14ª puntata di A Modo Tuo.
0: Sì, però il record delle puntate dei podcast ce l'hanno loro con il meteo che ti fa sorridere.
1: Quale puntata siamo arrivati?
2: 52.
0: 62.
2: 62, ormai 62. Mitici.
1: Siamo la storia. Marica e Antonella.
0: Cioè, da 62 settimane ne azzeccassero una.
1: Tra l'altro, l'altro giorno ho dovuto subire un suo rimprovero perché dalla programmazione avevo eliminato il meteo.
2: No, non si fa.
1: Aveva. Per rifare la programmazione estiva ho dovuto.
0: Sì, praticamente io vado. Quando è stato domenica mattina, se non erro, domenica mattina volevo sistemare la vostra trasmissione, quindi la registrazione effettuata da Mimmo, Marica e Antonella, e vado in programmazione e non trovo il meteo.
2: Noi andiamo sempre in onda, estate, inverno, Natale, sempre. Pasqua, Capodanno.
0: Ecco, poi non la azzeccano mai.
2: Vabbè, ma questo è un tratto infatti, distintivo.
0: Infatti ieri sera non avete azzeccato tu un
2: Io
0: al nord ci sono stati dei temporali.
2: Io invece ho detto andate al mare,
0: fate.
2: Andate al mare a mostrare. Okay. No, non è quella che.
0: No, quella è un'altra
2: a
0: cosa.
2: Mostrarle.
0: Quella è un'altra cosa. Chiaro. Allora, veniamo al nocciolo della 14ª puntata.
2: Che leggo qui: Bad Case of Lowin Yo, Robert Palmer.
1: Quello è quello che stiamo ascoltando. No, tra l'altro, l'ha anche letto in una maniera sopraffina, direi. Da raffineria.
2: Da raffineria, qualcuno mi ha spento il monitor. Non si vede più.
0: No, hai fatto tutto da
2: solo. Sì,
0: come al solito.
2: Sì.
0: Come hai notato una cosa?
1: Sì.
0: Che da un po' che non dice più nulla sugli sgabelli.
1: No,
2: sull'asta un po' avrei da ridire.
1: Ma possiamo ricordare un attimo, Mimmo, il numero di telefono?
2: 351 87 03 0401.
0: Capisci perché poi non arriva mai una telefonata, mai un messaggio,
3: perché è sempre sbagliato,
0: mai nulla di
2: c'è
0: nulla.
2: Gente che aggiunge quell'uno che io
0: sì.
1: È quello che
0: rovina
1: tutto.
0: No, ma poi ha sbagliato anche quello prima.
1: Ah,
2: vabbè, sì.
0: Perché il numero reale, Mimmo, per favore, tacitate il microfono, regia, tacita il microfono. 351 42 78 0 40, e lì finisce. Quindi se volete partecipare con noi

0: questa meravigliosa trasmissione a modo tuo,
1: potete scriverci un messaggino, Giovanni vi interagire dice, con noi.
0: Esatto.
1: In quanto oggi, la puntata di oggi è molto particolare.
0: Vai,
1: come avete avuto modo di vedere anche dal nostro profilo Instagram, è stata condivisa insieme con voi un'opera fondamentale, direi, della storia dell'arte, che è La notte stellata di Vincent van Gogh. Un'opera di cui parleremo dopo con il nostro ospite speciale, ma
0: un esperto
1: a proposito,
0: che non è
1: di questo
0: Mimmo.
1: No, Mimmo è l'esperto di animali del sud-est asiatico,
0: ma non era l'esperto di lingue
1: anche.
2: Ma pure di quella cosa là che devi fare dopo, sicuramente
1: sì,
2: sarò esperto anche di quello.
1: Cosa devo fare
0: che
1: dopo?
0: Sarebbe?
2: Non lo so, l'esperto
0: cioè qualsiasi cosa, la prima
2: l'esperto,
0: cosa che viene.
2: No,
0: va bene, andiamo avanti.
1: Il detto di oggi è non c'è.
0: No, quella
1: è un'altra.
0: Era la seconda o terza puntata.
1: Sì,
0: Gurzupi.
1: Il detto: non c'è notte tanto lunga da non permettere al sole di risorgere. Si tratta di una potente metafora di speranza e resilienza. Significa che nessun periodo di difficoltà, per quanto oscuro o doloroso, è esterno. La fine arriverà sempre, lasciando spazio a una nuova rinascita. Si tratta di un proverbio antico, un proverbio di matrice latina, legato al ciclo naturale delle stagioni e del giorno. La sua popolarità moderna è però legata a un aforisma che è stato pronunciato per la prima volta dal noto cantante Jim Morrison, che ha consacrato appunto questa forma in "Non c'è notte tanto lunga e buia da non permettere al sole di risorgere". Ovviamente si tratta di un proverbio, di un detto che ha anche un significato simbolico. Il proverbio infatti utilizza due elementi opposti, la notte e il sole, per rappresentare le esperienze umane. La notte simboleggerebbe i momenti di crisi, il dolore, la solitudine, l'incertezza e anche la disperazione. È il momento in cui tutto sembra immobile e privo di una via d'uscita. Il sole invece rappresenta la salvezza, la luce, la soluzione ai problemi, il sollievo e l'inizio di un nuovo capitolo. L'analogia trae la sua forza dall'osservazione della natura. Come le tenebre della notte lasciano inesorabilmente spazio all'alba, così le fasi più fredde e buie dell'anno, come il solstizio d'inverno, segnano l'inizio di un costante ritorno alla luce. E io direi che nella nostra musica abbiamo sicuramente molti brani che rimandano un po' a queste idee. Prima ne parlavamo anche con Rocco e Mimmo. E non so, maestro, noi abbiamo qualcosa sulla notte da far ascoltare? Pensavo a un brano, ci sono almeno un paio di brani, c'è La notte di Arisa, c'è La sera dei miracoli di Lucio Dalla.
0: Ma guarda, personalmente mi piacerebbe molto ascoltare La notte dei miracoli.
1: La sera dei miracoli.
0: La sera dei miracoli, è Mimmo che mi...
2: Lorella Cuccarini, giusto?
1: No, quella è La notte vola.
0: Quella è La notte vola, anche lì.
1: Poi magari facciamo quella, ci mettiamo anche a ballare.
0: A ballare, qui, tanto lo spazio non fa caldo oggi.
2: No, sta freschi proprio. Sì.
0: Oggi si sta freschi.
1: Sì.
0: Ah, ecco, potresti...
2: Il condizionatore.
0: Bravo.
2: Giusto.
1: Comincia a mettere qualcosa nel carrello.
0: Esatto.
2: YouTube, il distributore dell'acqua, sì.
0: No, quello non lasciamo perdere. Quindi abbiamo detto che vogliamo ascoltare
1: La sera dei miracoli,
0: Lucio Dalla.
2: Un consiglio generico.
1: Guarda, mi sa che ti manca,
0: Stavo cercando di capire.
1: Mi sa che
0: se
1: ti
0: noi...
1: manca. Altrimenti io andrei su Arisa, se
0: su Arisa.
1: Se abbiamo La notte, che tra l'altro è un brano di un festival di Sanremo, quindi potresti averlo da qualche parte lì.
2: Io andrei su Ambra, vedo Ambra.
1: Andiamo su Ambra.
0: Ma perché
1: Ambra?
0: Perché Ambra?
2: No, Arisa.
0: Ma no, Ma anche questa mi sa che ci manca, sai, la notte.
1: Ma no, ce l'abbiamo in un Sanremo. Dovrebbe essere Sanremo del 2013, credo, se non ricordo, perché lei vinse Sanremo nel 2014 con Controvento.
0: Era una promessa.
1: No, non c'è.
0: No, potrebbe essere tra i giovani del Sanremo.
1: No. Ora ti dico subito, Arisa, la notte la abbiamo
0: l'anno
1: 2012.
0: Ah, ecco, beh, ho sbagliato semplicemente di un anno.
1: Ho sbagliato di un anno, cioè, ragazzi.
0: Sì.
1: D'altronde abbiamo fatto anche Sanremo Cup,
0: esatto,
1: e ce l'abbiamo,
0: esatto,
1: ce l'abbiamo.
0: Ce l'abbiamo.
1: Okay. La facciamo ascoltare.
0: Ok?
1: Brano bellissimo.
0: Bellissimo. Vai.
3: Dirige l'orchestra il maestro Mauro Pagani.
0: Addirittura ce l'abbiamo con la presentazione
1: Di Gianni Morandi.
0: Era quell'anno di Gianni Morandi. Morandi. E tu lo ricordi, Mimmo?
2: Gianni Morandi, il gelataio.
1: No, sì, di Nuova Deli.
0: Sì, di Nuova Deli, quello che faceva
2: Gianni Arichi Morandi.
0: Gianni Arichi Morandi. Arisa.

0: Benissimo,
1: brano
0: benissimo,
1: meraviglioso,
0: direi fantastico.
1: Un terzo posto secondo me anche immeritato al Festival di Sanremo, stavo vedendo anche poco fa. Bene, prima di arrivare al nostro ospite che è appena entrato io farei una breve riflessione, brevissima, poi lascerei la parola a lei, sulla letteratura, in cui questa immagine della sera che si alterna con il giorno, con la luce del sole, è ricorrente. Pensate che nel mondo latino la metafora del buio, ovvero ciò che rappresenta il dolore, le avversità, e della luce, ciò che rappresenta la salvezza, la ragione, è centrale nella filosofia dello stoicismo. Stoicismo, Mimmo?
2: Sì, sì.
1: Hai presente?
2: Sì, è un elettrauto.
1: Sì, certo, qui, sì. In via Botticelli.
2: In via Botticelli, sì.
1: Un riferimento affine si ritrova in Seneca, in particolare nelle sue lettere a Lucilio, dove Seneca esorta il suo amico a non lasciarsi...
0: Però, io non so tu, ma quest'uomo parla difficile.
2: Io non ho mai capito cosa, mai da anni
1: ma
2: che facciamo
1: fate,
2: questo
1: se mi
2: programma,
1: fate finire di parlare, forse
0: io mi volevo mettere un attimino nei tuoi panni.
1: Spiego anche cos'è lo stoicismo, che non è una brutta parola.
2: Appunto, stoicismo sta parlando del corpo umano,
1: sì,
2: e
1: dei reni,
2: in particolare dell'apparato respiratorio, giusto? Confermi?
0: Sì. Ecco, sì. Lo stoicismo è l'apparato respiratorio.
2: Sì. Poi
1: dicevo,
2: magari passano chiavi di bagni qui.
1: Sì, sì, c'è un circolo di oggetti illecito.
0: Era la chiave dei bagni.
2: Del quarto piano.
0: Del quarto piano.
1: Ah. Bagni, infatti, è scritto
0: ah,
1: bagni.
0: Ho capito.
2: Siccome... bagni, pensavi bagni.
0: No, pensavo il bagno proprio in piscina.
2: Ah, esatto,
0: mare,
2: quello. Cioè,
1: bagno,
0: Vabbè, comunque, io continuo a non capire, ma...
1: Se mi fai finire, adesso ti faccio
2: capire. Sì, ma adesso è tutto chiaro.
1: Per i latini, il sole che sorge rappresenta la provvidenza, ovvero la certezza che la ragione e l'ordine naturale trionferanno sempre sul caos e sulle difficoltà momentanee. Cioè questa filosofia dice che le difficoltà fanno parte della vita, ma c'è un logos, come lo chiamano i greci, una provvidenza che rimetterà in un certo senso a posto le cose. E Seneca ci dice questo.
2: Quando piove, non dice questo.
1: Come il sole non perde nulla della sua grandezza, anche se qualcosa frapposto ai nostri occhi ne nasconde la luce, così la virtù non viene diminuita dagli ostacoli. Può brillare meno, ma rimane integra. Come il sole, anche durante un'eclissi, continua a esercitare la propria forza, pur rimanendo nascosto, così la virtù, anche quando non appare, rimane immutata. E concluderei il mio intervento con una celebre poesia di un poeta libanese che si chiama Khalil Gibran. Conosci?
2: Sì, benissimo. Khalil
1: Gibran, che ha espresso questo concetto in modo poetico e spirituale.
0: Chi era questo?
1: Khalil Gibran è un poeta libanese,
0: libanese,
1: naturalizzato statunitense. Cosa dice in questa poesia? Niente impedirà al sole di sorgere di nuovo, neppure la notte più oscura, poiché oltre la nera cortina della notte c'è sempre un'alba che ci aspetta.
0: Wow.
1: Un messaggio questo di fede incrollabile nel rinnovamento della vita.
2: È la volta celeste, Mosè che apre le acque.
1: Assolutamente.
2: E adesso...
0: E poi ci passi.
1: Aggiungerei non può piovere per sempre.
2: Non può piovere, non esistono,
0: allora,
2: non ci sono più le mezze
0: ragazzi,
2: stagioni.
0: Sì. Ragazzi, però c'è un audio messaggio.
1: Chi è?
0: Non lo so.
2: Signor Murzupino in persona.
0: No, c'è un ciao naturalmente.
1: E Khalil Gibran.
2: Perché non
0: Khalil Gibran? No, sentiamo.
2: È inutile questo
0: lo sentiamo.
2: Schermo.
1: Vai.
0: Sentiamo cosa.
1: Vediamo se lo riconosco.
0: Vediamo. Ok, io vado, Non l'ho ascoltato prima, quindi
2: Male.
0: Yeah.
1: No, quello sono io che ti ho mandato la sigla l'altra volta,
0: non c'entra niente. No.
2: Pensavamo fosse un ascoltatore invece.
1: No, ero sempre io.
0: Lui, ma fai gli scherzi.
1: È la sigla di Voci di Corridoio che va in onda tra poco alle 17:15.
0: Ma l'abbiamo fatto
2: ricordiamo...
0: per fare uno spot pubblicitario.
1: Ah, ecco.
0: Mimmo mi ha detto, manda lo spot.
2: Esatto, io sono l'animo.
1: Volevi fare lo scherzo.
2: Ricordiamo il numero 351.
0: 427 8040.
1: Passiamo adesso la parola.
0: Prima di passare alla parola, vorrei dirti che ci stanno ascoltando addirittura da Melito Porto Salvo. Mimmo, dove si trova?
2: Melito Porto Salvo.
1: Attento, rifletti bene.
2: In Veneto.
1: Perfetto.
0: Perfetto. È proprio lì.
1: Perfetto. Tra Mestre e Trieste.
2: E Trieste.
0: Sì, tra Mestre
2: e Marghera. No, Mestre non è in Veneto.
0: No.
2: Mestre è vicino Venezia, non può essere in Veneto.
0: No, certo.
1: Provincia di Trapani.
2: Provincia di Trapani. Sì, lì c'è l'Ilva lì pure, sì.
1: Sì.
0: Al Trapani.
2: Di Mestre.
0: Ah no, a Mestre.
2: A Mestre, è famosa per quello.
0: Allora,
1: tu devi sempre capire che nella sua mente il mondo è un cumulo, la Pangea, cioè ancora, è fermo ancora la Pangea, quindi la, è tutto unito.
2: La Panacea è quella.
1: Non la Panacea, no. la Pangea.
0: No, lui la scambia addirittura.
1: Non c'è stata ancora la deriva dei continenti, sono ancora tutti attaccati.
0: Capito? Birra gassosa.
2: Birra gassosa, sì, buonissimo.
0: Era la Panacea. Cioè, quella a lui ha nella testa. Allora, Melito Porto Salvo si trova in provincia di Reggio Calabria.
2: Ah, Reggio Calabria.
0: Battipaglia non fa provincia, no, perché giusto. A sua volta Battipaglia è in provincia di
2: Melito Porto Salvo.
0: Salerno.
2: Perfetto. Ecco.
0: Va bene.
1: La famosa provincia di
0: Melito
1: Porto Salvo.
0: Sentite, io stenderei un velo pietoso e andrei avanti con...
1: Io lascerei la parola al nostro ospite speciale, di cui avete già avuto indizi sull'argomento dalla storia Instagram che è stata pubblicata sui nostri canali questa mattina. Prego, ospite speciale, la parola a lei.
3: E buon pomeriggio a tutti. Allora, caro Giovanni e cari voi che siete qui con me in radio, anche oggi voglio proporvi di fare un altro viaggio nel tempo e farvi affacciare da una finestra speciale. Questa volta ci troviamo nel giugno del 1889 a Saint-Rémy-de-Provence, nel sud della Francia, e all'interno di una stanza di un manicomio c'è un uomo che aspetta che la luce pomeridiana svanisca per fare spazio al suo capolavoro. Quest'uomo è Vincent van Gogh e il quadro è La notte stellata, un'opera straordinaria che custodisce un segreto e una promessa. Questo quadro non è il racconto di una notte calma e buia, ma è il quadro che è ricco di vitalità, quasi diurna, solare. Van Gogh purtroppo in quel periodo è devastato dalle crisi psichiche, dall'isolamento, e non gli è permesso di uscire a dipingere di notte, per cui che cosa fa? Guarda il cielo nelle ore piccole, lo memorizza e poi lo dipinge di giorno nel suo studio improvvisato. Dal punto di vista tecnico, Van Gogh abbandona qualsiasi tipo di schema, non c'è un bozzetto preparatorio, non fa un disegno preciso, non sfuma i colori, ma usa semplicemente la tecnica dell'impasto. Stende il colore puro, denso, direttamente dal tubetto alla tela, usando pennellate corte, spesse, cariche di materia che sembrano quasi scolpite. In basso c'è la terra, ferma, immobile, un piccolo villaggio con una chiesa che svetta verso l'altro e un paesaggio che è in gran parte immaginario. Unico dettaglio, qui Van Gogh inizia a inserire le guglie delle chiese della sua terra natia, l'Olanda, come se cercasse una sorta di rifugio d'infanzia nella memoria. È un villaggio che dorme, le luci sono spente, il mondo degli uomini è passivo e sopra il villaggio si scatena un caos di luce. Il cielo occupa i due terzi della tela ed è un oceano di pura energia. Al centro domina un gigantesco vortice, una spirale fluida che attraversa lo spazio come un'onda cosmica. La cosa incredibile è che anni dopo i fisici hanno studiato questo quadro, scoprendo che Van Gogh ha dipinto con precisione matematica i flussi della turbolenza fluida. Senza saperlo, guidato solo dal suo tormento e dal suo genio, questo artista ha dipinto il respiro dinamico dell'universo. E in questo mare di blu cobalto indaco esplodono 11 stelle. Delle stelle che però non sono soltanto dei punti bianchi, ma sono degli enormi globi di fuoco, solo in miniatura avvolti da aloni di luce gialla. vibrante. In alto a destra la luna calante brilla di un arancione così intenso e saturo che sembra quasi un sole nascente. Van Gogh trasforma la notte in una festa di luce. È l'unico elemento che interrompe questa danza tra cielo e terra e la prima cosa che colpisce l'occhio di un osservatore se ci si pone di fronte a quest'opera, quel grandissimo cipresso scuro. Nel sud della Francia, come del resto anche da noi, il cipresso è molto spesso assimilato ai cimiteri, perché è l'albero dei cimiteri, simbolo di lutto, di tristezza. Ma Van Gogh lo tratta diversamente. Non è un qualcosa di rigido, di secco, di senza anima, ma le sue fronde sembrano delle lingue di fuoco scure che si agitano e si protendono verso l'alto. Il cipresso diventa una sorta di scala, una sorta di connettore tra la terra, la realtà pesante e presente in cui vive l'artista, e l'infinità del cielo luminoso. E quindi non è altro che la rappresentazione visiva dell'anima di Van Gogh, sofferente sulla terra, ma desiderosa di raggiungere la luce del cielo. E qui sta il colpo di genio del pittore. Nel momento più buio della sua vita, chiuso in un istituto, nella sua camera del manicomio, Van Gogh, supportato anche dal fratello Theo, fa una scelta cromatica rivoluzionaria. Non usa il nero per dipingere la notte, usa il blu e soprattutto il giallo. Per Van Gogh il giallo è un colore sacro, è il colore del sud, del grano che nutre la terra, del calore umano, dell'amore, e tutto inserisce in questo cielo notturno, e compiendo un vero e proprio atto di fede, sta dicendoci: il buio mi circonda, ma io decido di farlo brillare. Ed è proprio in questo punto che l'arte stringe la mano alla vita e incontra il proverbio che poco fa Giovanni ci ha rivelato: non c'è notte che non permetta al sole di risorgere. Il proverbio non dice che la notte non esiste, la notte c'è, fa paura, è fredda, sembra eterna, ma porta con sé una grande certezza, anche scientifica, matematica se vogliamo: prima o poi la notte finisce e il sole ritornerà a sorgere. Van Gogh questo concetto l'aveva ben capito, infatti in una delle sue bellissime lettere a Theo scrisse: spesso ho l'impressione che la notte sia molto più viva e riccamente colorata del giorno. E che cosa voleva dirci con questo? Voleva dirci che proprio quando c'è il buio intorno a noi, siamo costretti ad accendere le nostre luci interiori. La notte stellata quindi non è considerabile come un quadro di sconfitta, è la profezia di un'alba, e Van Gogh non aspetta altro che facesse giorno per vedere il sole. E quindi anche noi, un po' come Van Gogh, ricordiamoci sempre che abbiamo fuori c'è il sole, e soprattutto ricordiamoci di guardare il cielo un po' come fece Van Gogh. Bene, buon proseguimento di pomeriggio a tutti voi, mi raccomando rimanete sintonizzati e che la vostra giornata sia sempre piena di calore e di colore.
1: Sono esterefatto.
0: Io rimango senza parole,
1: ma sai perché?
0: Però.
1: Io credo che al di là della bravura e della descrizione dettagliata che Deborah ci ha fatto, che è anche difficile, dato che noi non vediamo, i nostri radioascoltatori non possono vedere il quadro, però sicuramente lo hanno ben presente. Io credo che lei abbia, secondo me, centrato il punto fondamentale della questione, cioè che in questo quadro è condensata, al di là dell'esperienza di vita di Van Gogh, è condensato il valore universale dell'esperienza di ciascuno di noi, che esatto, è un'alternanza appunto tra luce e giorno, ed è forse proprio questo il bello, è proprio questo quello a cui la vita ci chiama costantemente, a vivere il buio anche nella speranza di una nuova luce,
3: ricordandoci di guardare, di fare un po' come appunto aveva fatto Van Gogh.
1: Sai, mi viene in mente uno dei nostri...
0: No, ti vengono in mente, a te vengono in mente delle cose...
1: No, era una cosa... Mi viene in mente uno dei nostri brani che abbiamo fatto ascoltare nei giorni scorsi, sì, che potremmo rimandare. È un brano che presenta un po' anche questo scenario notturno, serale. Si intitola Come onde del mare. L'abbiamo scritto io e te. Lo dovresti avere.
0: Secondo me questa è tutta pubblicità.
1: Sì, è tutta pubblicità.
0: No, ma prima di far ascoltare il brano, però vorrei ricordarti che ho trovato anche La Sera dei Miracoli nel frattempo, perché tu dici, no, Mimmo, lui ha poca fede nei nostri confronti. Comunque, nel frattempo dobbiamo salutare l'amico Pips 1864.
3: Che so pure chi è.
0: Ah, sai chi è?
3: Sì.
0: Ah,
3: chi
0: ok,
3: è?
0: Beh.
3: È mio papà.
1: Ah, ciao papà di Deborah.
3: Ciao papi.
0: Ciao papà di Deborah, perché ci ha scritto qui sul nostro contatto WhatsApp, ma non grazie al numero declamato da Mimmo, perché altrimenti figurati. 351-4278-040, ma abbiamo anche un altro audio messaggio che è questo.
1: Ah, sì,
3: sentiamo,
1: sì, sì.
0: Facciamo ascoltare questo audio messaggio, vediamo.
1: È quello giusto, eh?
0: Sì, sì,
1: non è quello mio.
0: Vediamo.
3: Oddio.
4: Giovanni,
1: ma è un amico di Mimmo.
0: È un amico di Mimmo.
1: Quindi è uno di quei famosi 60 indiani,
0: che ci ascolta. Tutti i santissimi giorni.
3: Però vorrei farvi notare che Rocco Giovanni a Mimmo non l'ha salutato proprio. E a parte me, voglio dire.
0: No, va bene, ma siccome.
3: Sentono la trasmissione non per Mimmo ma per voi in tutto questo.
1: Tu non sei arrivata all'inizio, ma Mimmo è entrato da solo, ha acceso tutto da solo ed è partito con un documentario su un insetto
0: Super Quark.
1: Neanche la sigla giusta, ha messo quella di Super Quark pensando di fare tutto da solo. Abbiamo detto fai tu, inizia tu, e lui veramente ci ha preso alla lettera facendo quello un po' quello che voleva.
3: E voi continuate a fidarvi delle
0: cose
3: che fa Mimmo.
0: Attenzione. Un altro audio messaggio.
3: Vai.
0: Vediamo.
1: Sempre dall'India?
0: Sempre dall'India, credo. Vediamo. Sentiamo. Aspetta, vediamo. Eccolo qua. Arriva. Vai.
4: Ariki, scusate tantissimo, ovviamente. Ariki, il saluto Ariki più grande, va Ariki Deborah.
1: Ariki Deborah.
0: Ma il Ricky, non ho capito cosa sia. Il cognome?
1: No, è signora Deborah.
0: Ah, signora. Ariki sta per signora.
3: Non lo so, questo messaggio mi sa un po' di. Però non lo diciamo perché siamo in radio.
0: No,
3: c'è tanta gente
0: può.
3: Che ci ascolta.
0: Non si può. Allora facciamo così. Ascoltiamo su richiesta. Giovanni, Come onde del mare, e dopodiché ritorniamo in studio e incominciamo con le nostre rubriche.
1: Ma io,
0: speciali,
1: vabbè,
0: no?
1: Poi ne parliamo dopo. Dai, facciamo ascoltare. Facciamo ascoltare, ne parliamo
0: in che mi preoccupa.
1: Vai.
0: Vado.
3: News.
0: News.
3: Wow. Vado.

0: Fantastico, veramente bello.
1: Non perché l'abbiamo scritta noi,
0: no,
1: ma...
0: Non perché l'abbiamo scritta noi, ma è veramente bello. È un testo fantastico, è una bella ballata.
1: Sì, ma tu ti sei mai ritrovato un po' in questa situazione descritta da questa canzone? Il chiaro di luna, l'asciugamano...
0: Io sto dormendo, cioè...
2: Scusate,
0: stiamo parlando di cose.
2: No, ma io ero molto, molto attento.
1: Ma vedi che poi la domanda è anche per te.
2: No, mi interrogate, lo sapevo.
0: Vai, interroghiamolo.
1: Dicevo, Mimmo, sì. Ti sei mai ritrovato una sera in riva al mare, sì, su un asciugamano?
2: Asciugamano, una.
1: Vicino, sì, magari a una lei.
2: Lei cosa?
1: Lei, una lei a caso, cioè,
2: ah, una passante, sì, passata.
1: No, ma che si è fermata con te, magari vi siete fatti un bicchiere di vino
2: al mare,
1: senza panino,
2: friggitrice d'aria, tutte queste cose qua.
1: No. Il chiaro di luna, vi siete messi a ballare.
0: Io ho anche risposto,
1: Ad Arikikiri?
0: No, Arikikiri, a un messaggio che ci hanno appena inviato.
1: Che ci hanno detto?
0: Allora, buonasera a tutti.
1: Non sappiamo il mittente.
0: Non lo so perché non c'è scritto. Bellissimo testo e bellissima interpretazione.
2: Bello.
0: Grazie, io ho risposto. Grazie di cuore. Giovanni, mi guarda, Giovanni.
1: No, sì, perché io penso a quello che
2: voleva baciare.
1: No, perché io penso a quello che siamo riusciti a combinare io qui e il maestro Rocco Macri insieme, e dico: come caspita è possibile che in meno di un mese siamo riusciti a creare?
0: È possibile perché? Perché c'è la confluenza astrale di diversi fattori.
2: Sì.
0: E
2: i monzoni.
0: Perché tu cerchi?
1: Finisce sempre poi al sud-est asiatico. Non so perché la geografia poi lo riporta lì. Sì.
0: Un discorso serio, e lui ti smonta, sì, completamente. Cioè, già è difficile. Cioè,
2: no, allora, io.
0: Praticamente, Mimmo, sì, stati fermo. Ok,
2: ascolta.
0: Ce ne sono
1: anche
0: tanti,
1: perché tra poco c'è la tua rubrica.
0: Tenerti hai pronto. Poi un quarto d'ora tutto per, sì, te. Allora, praticamente, qui sono idee. Idee musicali, idee di testo che erano lì nei cassetti, nei vari hard disk ormai, che non sono altri che dei cassetti virtuali che giravano
2: per Torino,
0: per casa, giravano per casa da un cassetto veramente all'altro, l'hard disk da una borsa all'altra, fin quando incontri lui
2: dentro al cassetto c'era Petroni.
0: Piccolino c'era Giari che dice: senti, ma tutte queste cose qua che ne dici? Poi lui, super ispirato,
2: sì,
0: cioè fantastico, sì, ti proponeva praticamente una canzone al giorno, quindi un testo al giorno.
2: E alla fine avete bevuto un bicchiere di vino in riva al mare? No,
0: no,
2: quella
0: lì, cioè, era un'altra storia.
2: Non la diciamo,
0: non la diciamo, ok. Fino ad arrivare a 14 brani finiti. All'interno di questi 14 brani ce n'è uno noto che gira dal 1992, ok? Che ho solo...
1: Che avrete modo di ascoltare.
0: Naturalmente all'interno, che è stato solo rimasterizzato, quindi è stato riarrangiato senza toccare la melodia, ok? Quindi abbiamo...
2: Melodia.
0: Se lo tenga,
2: okay.
0: Cioè, capito? Lì voleva puntare. Tu scherzi, ma questa battuta qua è una cosa reale, vera,
2: sì,
0: in un collegio docente di tantissimi anni fa.
2: Raccontacela per favore.
0: No, ma è una cosa fantastica.
2: Scusate, melodia.
0: No, non era lui.
1: Adesso dovete raccontare.
0: Tra il dirigente scolastico e una collega.
2: Okay.
0: No? La collega chiede parola,
2: sì,
0: prende sto microfono perché essendo veramente in tanti c'era bisogno del microfono,
2: sì,
0: questa incomincia a parlare e dopo un po' il dirigente, per stopparla in qualche modo, dice melodia, sottointeso il microfono, e la collega tutta stizzita gli porge il microfono e dice: se lo tenga. E quindi in quel momento 200 e non so quanti eravamo,
2: e c'era un bel clima, un clima sereno, allora
0: molto sereno.
2: Ricordo tutto.
1: Quanto tempo fa?
0: Ti parlo minimo di un 30 anni fa.
1: Scusa, ma c'era già Mimmo?
2: No, ma c'era qualcun altro.
0: No, Mimmo è 30 anni fa. Mimmo dov'eri?
2: A Battipaglia.
0: Eri già nato però 30
2: ero
0: anni
2: già
0: fa,
2: nato, eh. sì, ero a scuola.
0: Era la scuola elementare o medie?
2: Medie, era le medie.
0: Quindi
2: già.
0: Era già.
1: Quindi abbiamo capito l'età di Mimmo.
2: Più
1: insomma.
2: O meno. Più o meno.
0: Più o meno. Vabbè, ha qualche anno leggermente più di me. Bene.
2: Io me la tengo perché sì, il direttore... No,
1: te la date e tu la tieni.
0: Esatto. Ma ci siamo persi, stavamo parlando dei brani.
2: Non sono d'accordo.
0: Quindi questi brani sono nati così, un po' di idee mie, un po' di idee del nostro Giovanni.
2: Sì.
0: Alcune... nate e cresciute in poco meno, come si dice, di una nottata, e sì, altre invece che per vedere la luce hanno impiegato qualche mese. Però ce l'abbiamo
1: altre
0: fatta.
1: Altre volte mi chiedevi di cambiare un verso, io ti cambiavo tutta la canzone.
0: Io questa te l'ho raccontata, Mimmo?
2: Che cosa? No, io non sono
0: c'è
2: qui.
0: C'è un brano
2: sì,
0: dell'album che sì, praticamente avevo scritto.
1: Un brano bellissimo, tra l'altro.
0: Un brano che ho scritto. A un certo punto c'erano quattro parole, un verso, quattro parole che mi sembrava abbastanza ridondante. Allora, naturalmente, scrivo a lui, tarda serata.
2: Sì.
0: Dico: senti, mi devi sistemare questo perché proprio non mi piace, non va. Ok? Allora, vabbè, lui metti lì, passa un giorno, passano due, nel frattempo mi manda un testo di un'altra canzone. Io prendo il testo di questa canzone, mi dice: senti, facciamolo un pochino così, colì. Vabbè, viene fuori, e penso che sia Torino, se non erro.
2: Ah,
0: ok. Viene fuori.
1: Che non abbiamo ancora mandato.
0: No, che non abbiamo ancora mandato. Comunque, viene fuori questo brano, e passano ancora dei giorni, e io gli chiedo: ma Giovanni, ma quel cambio di testo là, perché sì, poi sai la melodia, il pezzettino che tu ce l'hai in testa,
2: tenga, sì,
0: esatto, e poi ti passa anche, no? Anche se io ormai vado in giro col cellulare, registro, ti vede in giro e dici: questo è scemo. Allora, dopo l'ennesimo richiamo al paroliere, mi manda il testo.
2: Ok.
0: Ma era totalmente un'altra cosa, cioè l'ha cambiato tutto.
2: Ah, ti ha mandato il testo di una
0: suo,
2: sua canzone.
0: Era
2: che aveva
0: suo.
2: Scritto
0: sì,
2: lui.
0: Sì, sì, sì, sì. Non era più mio, modificato, cioè era integrato. No, era suo. Ho detto: okay, questa qui è tua, non mia. Cioè, questa non la sento, non mi piace. Lasciala da parte. Ma no, ma guarda, perché è così, così. No, Giovanni, mi devi cambiare quelle quattro parole.
2: Ok.
0: Ci sono riuscito. Ci sono riuscito, ma dopo
1: molto tempo, anni, perché anni. Per me è difficile tornare su un testo già scritto.
2: Giusto, mi sembra
0: ed è venuto,
2: ti sembra male come
0: no, ma è venuto
2: disturbi.
0: Fuori un qualcosa di bello.
2: Di bello.
0: È venuto qualcosa di bello. L'ha ammesso anche lui.
2: Questo è importante, okay, che vi siate
0: anche il maestro Giglia che ci sta ascoltando in questo momento ha detto che è carino, perché c'è un bel pezzo di sax che è il suo strumento.
2: Beh, è il numero uno.
0: Numero uno. Va bene, detto ciò, ora pubblicità a manetta
1: stiamo
0: ciò, facendo.
1: Io direi di passare alla rubrica di Mimmo.
2: Quale rubrica?
1: Allora, quella delle lingue dal mondo.
2: E
1: il nostro detto, pronunciato nelle varie lingue. Il detto: non c'è notte tanto lunga da non permettere al sole di risorgere. Partiamo subito con...
0: Sai che faccio io? Nel frattempo che Mimmo declama il tutto,
1: sì,
0: mettiamo in sottofondo quella famosa sera dei
1: miracoli.
0: Vai Mimmo, perché okay, hai,
1: mi raccomando, a leggere con espressione, perché questa è una canzone di un certo peso.
0: Senti, facciamo solo sentire l'inizio, va. Senti questo pianoforte. Ok, tu devi...
2: Complimenti, questa è vostra.
0: Magari, cioè...
1: Allora, mi raccomando, non leggere il tu parti.
2: Volevo, ti giuro che volevo farlo.
1: Poi ti... è entrato proprio sul allora, più bello.
0: Sul più bello,
1: sul bello. Sulla rubrica le lingue dal mondo.
0: Lingue dal mondo. Tony, il nostro caro Tony, nonché uno dei conduttori dello Sbadiglio del Criceto,
1: che va in onda tutte le mattine alle 8, aggiungo.
0: E giungo, certo, sono le repliche.
1: Aggiungo delle repliche, no, delle
0: qua,
1: repliche.
0: Qua, uno di questi microfoni qua.
1: C'è, pensa, c'è una replica del 1992 anche. No, bugia,
0: no,
1: scherzo.
0: Bugia, non so. No, ma tu devi sapere sullo Sbadiglio del Criceto che è stato l'anno scorso, no? No, no, 2 anni fa addirittura. Perché 2 anni fa io ero in pianta stabile qui. E quindi quando riuscivamo al mattino facevamo delle dirette addirittura con i ragazzi che andavano nelle varie uscite didattiche con collegamenti mirati, ok? Le famiglie che intervenivano, e mi ricordo una famosa trasmissione, i ragazzi erano partiti da 5 minuti, no? E le mamme già messaggiavano: mi manchi! Dici, come? No, meno male, vai, no?
2: Giusto.
0: Ecco, vabbè, comunque, detto ciò,
1: detto mia madre ciò, non vedeva l'ora di vedermi fuori di casa.
0: Esatto. Io... cioè, vuoi, sì. Cediamo ma solo un minuto per un saluto.
2: Per un
0: certo,
2: saluto. Certo.
0: Vuoi salutare il pubblico? Ecco qua, il caos,
3: certo,
0: che
3: certo.
0: Hai fatto.
3: Grazie, dottor Fazzoli, per
0: si avvicina al microfono, perché se no non la
3: sento. No, dovevo ringraziare un attimo il collega.
0: Certamente.
3: Per aver ceduto la sua postazione. È bello ritrovarvi.
0: Quanto tempo
3: quanto
0: non hai
3: tempo.
0: Quelle cuffie in testa davanti a quel microfono?
3: Sì, è un annetto. È un annetto,
0: è un annetto, vedi?
3: Diciamo che adesso hai preferito altro che me.
0: Non è che io ho preferito altro che te. Lì c'è stato il buon Giovanni, che è lui che ha ideato questa trasmissione dei detti, delle lingue, e aveva bisogno di una persona seria in
3: certo,
0: studio,
3: certo,
0: sì,
3: certo.
0: Seria, che stesse alla regia.
3: Ma guarda, io ho osservato da lontano,
0: sì,
3: ho osservato il buon Giovanni, diciamo, è stato molto attivo da questo punto di vista.
0: No, ma guarda, è eccezionale.
3: Sì,
1: da era... questo punto di vista.
3: Sì, Giro solava come un'ape durante...
0: Ape,
3: sì,
0: ape,
3: sì, sì, ape.
0: Salta da fiore in fiore l'ape.
3: Anche.
0: Ma anche. Scusami, no, perché poi io devo cercare di capire. Perché dici ciò?
3: Perché io osservo.
0: Tu osservi.
3: Io osservo.
1: Sempre perché sono in anno di prova.
3: Sì, no. Sì, sì, glielo ricordo sempre.
0: Sì, allora, non dire cose
3: di cui poi potrei pentire.
0: Sì, anche perché collegati mi sembra di aver intuito da Bari.
3: Ah,
0: c'è la famiglia,
1: c'è mia madre tutti i giorni.
3: Allora io approfitto allora per salutare
0: intanto
3: la mamma. Io conosco molto bene lo zio,
0: Anna, la signora Anna.
3: La signora Anna, tanti saluti, signora Anna,
1: che adesso scriverà sicuramente.
0: E noi siamo qui a leggere.
3: Noi leggiamo.
1: Leggiamo.
3: Poi saluto lo zio. Spaghetti all'assassina.
0: Ah, ecco perché.
1: Che l'altra volta ci ha scritto.
0: Sì?
1: Sì, l'altra volta ci ha scritto: salutiamo la fantastica macelleria calabrese sita in Bari.
0: Macelleria calabrese sita in Bari. Bene.
3: Stupenda sta cosa. Macelleria calabrese.
0: Ma non è che noi abbiamo collegato 24 ore su 24 parecchie persone. Non è che uno di questi è tuo zio che ci lascia.
1: Sì, ma lui lascia in macelleria, lascia in sottofondo la radio.
0: Alla nostra,
1: sì,
0: radio,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: lui.
1: Sì.
0: Grazie, grazie.
3: Vabbè, io allora approfitto per dire che ancora aspetto le bombette, perché purtroppo
0: allora,
3: il primo viaggio è andato male.
0: Guarda, tanti saluti a tutti voi. Aspetta che sta ancora scrivendo.
1: Questa è mia madre.
0: E la signora Anna, sicuramente la signora Anna. Sono la vostra fan numero one. Mimmo, cosa significa one?
1: Arichichini.
4: One.
0: One. One, one.
3: Ha ragione.
0: Ha ragione, ha ragione. Ti sentisse la prof Moretti. Vabbè.
3: No, incontrata Pozzo, queste cose le capiscono.
0: Ma ha fatto il corso con noi, lui, di inglese.
3: Sì, sì, era no, seduto c'era dietro di noi.
0: Ah, ma proprio dietro.
3: Sì,
0: cioè.
3: Sì, sì, copiava
0: i miei compiti, per giunta.
3: Sì, chissà però chi aveva fatto i tuoi.
0: No, io giuro,
3: ci credete?
0: Sì, questa è un'altra storia, la raccontiamo un'altra volta, va bene.
4: Cristina, non è vero, non ho mai copiato, eh?
0: Allora, vogliamo, perché qui poi il tempo passa, abbiamo solo 6 minuti, e dobbiamo sentire
1: la rubrica
0: Le lingue dal mondo.
3: Allora io non voglio rubare altro tempo.
0: No, ma tu rimani.
3: Rimango.
0: Certo,
3: ma
0: rimani qui con noi.
3: Oggi l'apprezzerò dallo studio questa rubrica.
0: Sì, perché solitamente l'ascolta dal divano mentre dorme.
3: No, non dormo. No. Sono attivo peraltro per altre cose con qualche collega che mi disturba mentre ascolto la vostra trasmissione.
0: Chi è che si disturbatori folli?
3: Ce n'è più di uno.
0: Più di uno?
3: Sì.
0: Io voglio nome e cognomi.
3: ST.
0: ST, ST,
1: ST. Ho capito chi è. Ho capito chi è.
0: Se no io no, ho un...
3: ho capito. Arriva dal sud.
1: Ho capito chi è. Ho capito chi è.
3: Tu l'hai identificato come il modello.
0: Lui è stilista di se stesso.
1: Sì. È l'arte per l'arte.
0: Non ti dico. Ciao Stefano.
3: Comunque io saluto adesso.
0: Sì.
3: Lascio la postazione a Mimmo. Collega Fazzari.
0: Sì. Però
3: aggiungo solo una cosa.
0: Stasera.
3: Giovanni. Più uno.
0: Giovanni più uno, ma quante cose
3: lascio questo alone.
0: No, un enigma.
3: Uno di quelli della Turandot.
0: Uno dei tre della Turandot.
1: Sì.
0: Mimmo,
1: tu devi sapere che io quando ero ragazzo prenotavo sempre per l'amico immaginario, quindi potrebbe essere l'amico immaginario.
0: Tu non stai bene, vero?
1: No, vabbè.
0: Non stai bene.
3: Lui con gli enigmi ha un po' di problemi. Sì. Perché prima.
0: Signora Anna, non si preoccupi, è in buone mani. Noi lo trattiamo bene.
3: L'unica cosa per il prossimo anno, sì, visto che dovrà affrontare l'anno di prova,
0: sì,
3: un corso approfondito sulla storia della musica.
0: Sì. Perché lui non conosce i tre enigmi di Turandot.
3: Sì, Bach.
1: Anche Bach, l'aria sulla quarta corda. Però prima l'abbiamo...
0: Super Quark, l'ha detto. Ma no, questo si è acquisito con i nostri alunni, che quando gli facciamo ascoltare un brano noto, non ti dicono l'autore, giustamente, o il titolo del brano, ma ti dicono...
1: La trasmissione.
0: La merendina, la trasmissione, sì, che pubblicizza. Ok, sì. Lui è uguale.
3: Sì, uguale.
0: È un nostro alunno. Sì. Va bene, allora, facciamo così. Tu rimani qui con noi perché poi saluti,
3: rimango
0: ci stiamo insieme.
3: E saluto no, ma gli ascoltatori dopo. E in particolare la signora Anna, certo, e la macelleria calabrese.
1: Perfetto.
0: Ma devi anche sapere, la prossima volta, perché noi siamo stati colti all'improvviso della tua entrata in studio, ti facciamo una postazione microfonica nel salottino, ti microfoniamo e quindi puoi intervenire con noi quando
1: ti pare.
3: Accetto.
0: Va bene?
3: Accetto.
0: Ok, mo rimani qui con noi però.
3: Dopo aver mangiato in questi sei mesi 3 chili di assassina.
1: Non c'è 3 senza 4.
3: Bravo.
0: Però, ascoltate, per i non baresi o pugliesi che ci stanno ascoltando, veloce, vogliamo dire che cos'è questa assassina?
3: Se non ci chiudono la radio. Risponde Giovanni.
0: Giovanni.
1: L'assassina nasce come un piatto di recupero, diciamo, della tradizione. Era la pasta del giorno prima, il pomodoro che andava poi riscaldata in padella e crocchiava un po'. Adesso è diventata anche un piatto di alta ristorazione. Si fa con 3 ingredienti fondamentalmente: la pasta, un po' di aglio, peperoncino, olio, pomodoro. La pasta va cotta direttamente nella padella e si aggiunge man mano la passata per farla cuocere insieme a un pochettino di acqua fino a quando non si ottiene quell'effetto sbruciacchiato. Diciamo che a Bari si chiama anche in un altro modo, con una parolaccia che non posso dire perché siamo in diretta,
3: evitiamo.
1: Quindi evito, ma è una pasta che è stata recuperata perché
0: negli anni.
3: Questa opera della fiction.
0: Sì. Va bene, e quindi è un piatto di pasta.
1: Sì. Pasta all'assassina.
0: Tradizione pugliese, ma per lo specifico barese.
3: Guarda, io direi di accelerare perché il collega Fazzari lo vedo che
1: freme.
0: Allora, guarda, tu non c'eri, siccome noi praticamente possiamo sforare 5 minuti. Perché nella fase di sistemazione della registrazione della puntata, che poi andrà in onda questa sera
1: alle 21,
0: noi eliminiamo i primi 5 minuti.
1: Mentre noi saremo all'Aldo Baraldo.
0: Esatto, pubblicità non si può fare. Allora, praticamente devi sapere che noi abbiamo detto a Mimmo, vai su, accendi tutto e stiamo arrivando. Lui ha pensato bene di mettere la sigla di Super Quark, sì, quindi sì, aria sulla quarta corda di... ha incominciato a parlare di animali
1: del sud-est asiatico,
0: del sud-est asiatico. Si chiama
1: così, così, così. Sì, perché noi abbiamo detto fai tu, inizia tu, convinti che partisse con la trasmissione la
3: neanche
1: sigla.
3: Animali del sud,
1: no, no, del sud-est, ha detto non asiatico. La trovo, ma metto la sigla di Super Quark, tanto
0: che c'era. Cioè, per 5 minuti noi siamo arrivati, lui stava declamando delle cose improbabili,
1: tra l'altro pronunciate anche male,
3: e voi pensate di tagliare questo pezzo
0: e noi pensiamo proprio di tagliare il primo pezzo, perché non è che può andare in onda,
3: io utilizzerei come
0: reperto archeologico, sì, più che altro. Vabbè, comunque, vabbè, allora
3: ragazzi, io allora lascio un saluto, saluto tutti gli ascoltatori e lascio grazie. La postazione al collega,
1: al collega, all'esperto linguista,
0: l'esperto, sì, linguista,
3: di linguista
0: di lingue e del mondo.
1: Esatto, esatto.
0: Ah, lui parla anche di lingue molto improbabili.
2: Scusate, prima di tutto vorrei dire che sono onorato di essere tra Dalla e Bifulco, oppure da Dalla a Bifulco. E
1: io non ci posso credere.
2: Ho detto da Dalla a Bifulco.
0: No, non ho capito.
1: Il problema è che poi nell'audio, speriamo che l'audio non sia distorto.
2: No, speriamo di no. Cioè, no voi pensate proprio male.
0: No, assolutissimamente. No. No.
1: Ma questa figurati. È come la famosa fuga di Bach.
2: Esatto, non apriamo discorsi. No. Poi mi potrei mettere nei guai da solo. Ecco.
0: Certo.
2: Che dovevo fare non me lo ricordo.
1: Allora Mimmo, è il momento della tua giusto, non sono. Leggere no, il volevo... tu parti poi ti fermiamo noi.
2: Ah no, questo
1: devi,
2: no.
1: Devi leggere direttamente l'inglese.
2: Ok, me la vedo io. Allora, in inglese facciamo anche brevemente. There is not need so long that the sun cannot rise again on.
1: Il cannot è un tipico dolce.
0: Il famoso one di prima.
2: One.
1: Okay.
2: Poi
1: francese.
2: Poi c'è il ne a pa du nui so lung.
0: Lung.
2: Le sole ne pussi se le va a nuvo.
1: A nuvo l'ha letto bene, però.
0: È giusto.
1: Nuvo è giusto.
2: No, ma io leggo tutto bene.
1: Adesso una nuova lingua. Questo è il papiamento.
0: No, no, questo aspetta, Mimmo, perché. Papiamento. Lo chiedo a te, Giovanni, sì. Perché a Mimmo chissà cosa mi risponde.
2: Sì. Io tipo
0: posso immaginare. Chiedere...
2: capito, quando chiove terravento.
0: Esatto.
2: Papiamento.
0: Okay. Allora, praticamente questa lingua da dove arriva?
1: Allora, il papiamento si parla nelle isole caraibiche olandesi di Aruba, Curaçao e Bonaire,
2: vicino Campobasso.
1: Sì.
2: Es gypt kene nak die so lang is das die son nich wider a fugen kan.
0: A fuga, qui c'era anche qui la
1: c'è
0: fuga.
1: La fuga.
2: La fuga in kan. Poi
1: abbiamo il giapponese.
2: Notina noki asina kunu kolo sono por sali a trobe.
0: È bella la cadenza.
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: sembra
1: sì,
0: effettivamente.
2: Fatto.
0: Però scusatemi, Dovremmo invitare il collega Zuppardo.
1: Sì.
0: Perché lui veramente parla il cinese.
2: Dispositivo.
1: E fare un confronto, tipo
0: un confronto.
1: Le iene, dai due.
2: Esatto. Vediamo se lo sa parlare davvero. Io gli posso fare
0: esatto.
2: Una
0: esatto. Vediamo, cioè,
2: va bene.
0: Allora, domani mattina, mi raccomando, chi di voi lo vede prima,
2: Martedì prossimo.
0: Martedì prossimo è invitato in radio.
2: Ufficialmente.
0: Alla rubrica. Della tua rubrica naturalmente.
1: Del professor Zuppardo.
2: Esatto.
0: Ecco, vai,
2: esatto.
0: Vai.
2: Poi la parte in rumeno.
1: No, aspetta, c'è il ghanese.
2: Ah,
1: prima.
2: Il ghanese.
0: Fantastico.
1: Il ghanese e il cinese.
0: No, cinese.
2: Ok,
0: poi.
2: Il ghanese è un po' facile. Aoe, poe, loe, lì, aloe, iki, kala. Ah, c'è iki, attenzione. Che ala, kulu, kala.
1: Jerry Calà,
2: Jerry
1: Calà, che salutiamo.
2: Poi il danese meio nai e Mikey Dao.
1: Questo è, è cinese.
2: Uscito un po' con la flessione all'ultima parte, con la un po'.
1: Il rumeno?
2: La flessione è come

0: Agaraki.
1: Lingua madre.
2: Lingua sì. madre, quella la diciamo.
0: Ormai c'ha il C3 cioè, in questa
2: oggi, scioltezza.
1: Oggi che eravamo lì al bar, no? A mangiare questo misero paninetto e parlavamo in questa lingua.
0: Ah, parlavate in questa lingua. Sì, ormai sì. noi parliamo solo così.
2: Ma sì, anche
0: e ci capiamo, è questo il problema.
1: È importante. Sì, il problema è proprio quello.
2: Cioè che, vabbè, ma ormai è un trend che si diffonderà ovunque.
1: Ovunque nel mondo.
2: E magari anche a scuola.
0: Noi due nel mondo e nell'anima.
1: Quelli erano i Pooh.
2: Arikitikini, rikita.
1: Questa è la versione. La versione indiana.
2: Poi ve la
0: racconterò.
2: Va bene.
1: Rikitikitikitikita.
2: Ok, e va quindi io credo, se non avete bisogno di altre lingue, credo di aver chiuso la mia rubrica.
1: Sì, diciamo che abbiamo recuperato.
0: Siamo sazi.
1: I 5 minuti di sforo.
2: Di Super Kiki.
1: No, il problema sai qual è? Che quando noi non rimaniamo nei tempi salta la programmazione.
2: Appunto, noi abbiamo adesso, no, sono le 5.
1: Quindi noi abbiamo un'ora e 5 minuti.
2: Vediamo, togliamo i primi 5.
1: Io direi anche i primi 10.
2: Anche i primi 10 e ci siamo.
1: Fin quando tu ti sei messo lì a parlare,
2: sì,
1: a fare.
2: Non lo farò mai più.
1: Una trasmissione diversa da quella che è.
2: Ma io non ho mai capito quella che è, quindi per me è sempre la stessa.
1: Sempre la stessa, cioè qualsiasi cosa va bene.
2: Certo.
1: Bene,
2: certo.
1: Vorrei dirti che noi stiamo facendo una colletta.
2: Ok.
1: Partecipi?
2: Colletta
0: per cosa?
2: È un parco qui a Torino.
1: Non il parco della colletta. Che poi a proposito mi verrebbe una battuta alla Mimmo. Ma al parco della colletta fanno le collette?
2: Ecco, questa risponde
0: però,
2: Giovanni.
0: Io sono stupito.
1: E da Mimmo,
0: sì, ma peggio.
2: peggio.
0: Okay.
2: Però
0: oggi cercavo totalmente a caso frasi stupide da dire in radio.
1: Questa
0: ma
1: qui è fantastica.
0: Questa è perfetta.
1: Oppure per fare una colletta si va al parco della colletta a Torino?
0: Giusto.
2: E questo è anche, voglio dire, ha un senso. Per fare una colletta ci vuole
1: ma
2: un albero, per fare
1: cosa
2: l'albero ci vuole il sé.
1: Che mi preoccupa di più.
2: Cosa?
1: Che ci stiamo fazzarizzando.
2: Sì. Questo è un problema, ma il tutto finirà a giugno forse, anche se io prevedo di fare delle irruzioni in radio ad agosto.
1: Sì. 14 e 15,
0: sempre con Super Quark partendo, mi raccomando.
1: Ma voi ne sapete una cosa, uno spoiler. Praticamente c'è un collega che sta organizzando una trasmissione sul nuovo campionato di calcio Serie A.
2: Sì.
1: Con i ragazzi.
0: Ma chi è?
1: Non te lo posso dire.
2: Bella idea. Anche se ormai il calcio è poco seguito, però è interessante.
1: Vabbè, ma i ragazzi
2: sì, lo seguono.
0: Educazione fisica.
1: Esatto.
0: E beh, poi quello è una bella idea.
2: Ma pensate che il programma può continuare fino alle 22 oppure...
1: No, noi abbiamo praticamente... Ormai,
2: I tre minuti.
1: Abbiamo sforato. Sì, abbiamo sforato ormai. Praticamente stiamo facendo il Guinness dei primati.
2: Ok, ma io mi vorrei solo fare una doccia, però a parte questo... Dico.
1: No, è che questo
2: qui c'è
1: è
2: la doccia a scuola.
1: Sì, c'è.
2: Va bene.
1: Abbiamo la doccia praticamente. Ora tu come esci subito vai a sinistra.
2: Sembrano le indicazioni per battipaglia però.
1: No, non sono le battipaglia. Allora tu esci dalla porta qui,
2: sì,
1: no? Allora guardi gli ascensori.
2: Sì, li saluto. Buongiorno, buonasera.
1: Non devi proseguire.
2: Indifferente rispetto a loro.
1: Okay. Però alzi le braccia.
2: Sì.
1: Ok, e cerchi di capire qual è il sinistro e qual è il destro.
2: Braccio.
1: Quindi, una volta che tu hai alzato le braccia, tipo il Cristo di Maratea,
2: sì,
1: ok? E allora praticamente guardi quello di sinistra. Sai qual è destra e sinistra?
2: No, se io guardo gli ascensori, sinistra.
1: No, se guardi gli ascensori, sei di fronte.
2: Ah, ok, quindi guardo di fronte, che è più facile.
1: Ok, ma no, tu devi andare a sinistra.
2: Ma faccio a casa.
1: Fai a casa, che è meglio. Grazie. Se no ti perdi. Sei già perso. Va bene, Giovanni. Abbiamo espletato.
0: Ero andato un attimo a rinfrescarmi.
1: Dove?
0: Mi sono semplicemente tolto le cuffie perché credo che sotto le mie orecchie ci siano 80.000 gradi Fahrenheit.
1: Dovremmo invitare ogni tanto qualche nostro ascoltatore.
0: Sì, anche qualcuno della Edison a montarci un condizionatore.
1: Ecco, per me, quello che volevo dire prima della colletta, e poi siete venuti fuori tutti e due con le battute stupide.
0: Ma io che c'entro, io sono quello serio del gruppo.
1: Ecco,
2: qui è il mio
1: quindi,
2: lavoro.
1: Ecco,

0: io direi che possiamo, come dire, fare una bella colletta e comprarci un condizionatore.
1: Direi che sì, sì.
0: Di quelli senza pompa esterna.
2: Come si dice condizionatore in...
1: Arichizionatore.
2: Arichizionatore.
0: Senti, in India, che fabbricano di tutto e di più, ci sono i condizionatori senza pompa di esterna?
1: No, perché a loro piace questa categoria meccanica, quindi qualsiasi cosa ci deve essere sempre la pompa esterna.
0: Esterna, perché noi dobbiamo trovarne uno senza il gruppo esterno, cioè che lo posizioniamo lì, guardate, proprio di fronte a me.
1: Sì.
0: Così l'aria arriva a me.
1: Giusto, sì, ma infatti facciamo una colletta invece... tutta la scuola, tranne noi, che ci offrano questo condizionatore.
0: Vabbè, quanto costa un condizionatore?
1: 200, 300.
2: Devi andare, secondo me, minimo sui 200 euro.
0: Con o senza agente esterno, ma la vuoi smettere? Che
2: fino alla fine si cadrà.
0: Una volta aveva la sedia, non c'era la sedia e voleva
2: e si lamentava. Adesso c'è la sedia
0: e si lamenta perché
1: non ci va
0: d'accordo.
2: Tu ti sei proprio sei in piedi,
0: no? Ma perché? Perché star seduti già
2: a una certa età,
0: ma non è quello, è che la temperatura all'interno dello studio sarà come minimo intorno ai 42,
2: quella del sole praticamente,
0: quasi all'equatore. Dopodiché, sulla sedia seduto, immagino.
2: E noi dobbiamo tirare fino al 30 giugno qui dentro.
0: Sì, che è finita.
2: E la campanella.
0: Comunque siamo andati oltre.
2: Oltrissimo, anche
0: oltrissimo,
2: perché
0: oltrissimo.
2: A breve dobbiamo iniziare.
1: Se non suona la campanella, ancora ci piace.
0: Ma oltrissimo si può dire?
2: Oltrissimo.
1: Io non. Mimmo. Sì.
0: Si può dire.
2: In indiano, oltrissimo.
1: Arikes bakemo.
2: Arikismasimo.
0: Vabbè, è quello lì. Allora, che facciamo? Salutiamo?
2: Salutiamo.
0: Salutiamo, Mimmo.
1: Saluto.
2: Salutiamo i nostri ospiti, Antonio, Debora, salutiamo mia madre, salutiamo la macelleria calabrese.
0: Esatto, e tutti coloro i quali...
2: Tutti i nostri cari radioascoltatori.
0: Ascoltano.
1: Anche l'asta.
0: Allora, noi, lo dico con orgoglio, se Mimmo smette di rovinare le aste dei microfoni, stiamo sempre più pian piano aumentando il nostro numero di ascoltatori medi giornalieri, ok?
2: Allegria. Diceva qualcuno, okay.
0: Quindi naturalmente abbiamo avuto picchi di 117 ascoltatori giornalieri, quindi questo è il picco massimo, sì, che noi avevamo, ma normalmente una cinquantina di utenti che giornalmente ci ascoltano. Naturalmente durante la notte sono i quattro indiani, durante il giorno ne abbiamo,
2: perché
0: 50,
2: lì sono già le 9 di mattina,
1: sì, esatto. Ma pure per non lasciare la radio da sola,
0: quindi certamente che sì. Quindi siamo veramente contenti di questi risultati, e molto di questo merito è naturalmente di Mimmo.
1: Arighe.
0: Va bene, basta dopo tutte le stupidaggini dette anche oggi, ma questo è il calore.
2: Sì.
0: Questo è il calore. Direi di fare partire questa musichetta qua. Cosa ne dite?
2: Eh sì, la riconosco.
0: La riconosce, vai. Sì.
2: La riconosco, significa che ormai è giunto il tempo di salutarsi.
0: Ok,
2: un caro saluto. E un buon proseguimento di serata. Questa sera la replica alle 21.
1: Arrivederci, ciao.

indeed. Oh, she's a gold digger. Well,

0: E buongiorno a tutti e benvenuti alla prima puntata di Voci di Corridoio. Qui con me abbiamo la conduttrice Rebecca della Terza B. Terza B, e Rebecca, presentati.
1: Io sono Rebecca e questa idea nasce con l'obiettivo di raccontare la vita scolastica in modo più diretto attraverso le voci di studenti, professori e di chi lavora ogni giorno nella scuola. In ogni puntata parleremo di temi diversi legati alla scuola, dalle esperienze quotidiane alle difficoltà, ma anche agli aspetti positivi e a quello che si potrebbe migliorare. Per questa prima puntata abbiamo deciso di iniziare con un'intervista a uno dei collaboratori della dirigente, per parlare insieme delle principali criticità dal punto di vista di chi prende decisioni all'interno dell'istituto. Quindi direi di iniziare subito. Buongiorno, la ringrazio per essere qui con me.
0: Chi abbiamo qui con noi, Rebecca, oggi?
1: Il professor Macri.
2: Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Grazie. Buongiorno, di essere stato direttore. Il primo della lista. Grazie Rebecca e grazie a tutti voi di avermi invitato.
1: Quindi direi subito di iniziare con l'intervista.
0: Rebecca, però prima di iniziare, ricorda a chi ci segue che ci possono scrivere su WhatsApp. Qual è il numero?
1: 351 427 8040.
0: Grazie, prego.
1: Prima domanda: cosa ne pensa del rapporto tra studenti e docenti?
2: Domandone. Allora, rapporto tra studenti e docenti, beh, io posso dirti quello che penso io personalmente. Il rapporto che io ho sempre avuto con i miei studenti è un rapporto meraviglioso, quello dell'ascoltare, quello di capirli, perché non dobbiamo dimenticare che anche noi siamo stati studenti un giorno passato ormai, e quando le cose erano totalmente diverse rispetto a quelle che sono oggi, a quello che voi vivete oggi. Ai nostri tempi non c'erano i social network, non esisteva nemmeno internet, ok? Se posso fare una battuta, sono contento che, avendo una certa età e le stupidaggini, diciamo così, le ho combinate, chi ha la mia età le abbiamo combinate nel momento in cui non c'erano i social, non c'erano internet, quindi non sono rimaste tracce. Per voi oggigiorno rimangono delle tracce indelebili. Comunque il rapporto, per ritornare alla domanda, il rapporto tra il docente e gli studenti deve essere di reciproca fiducia. Voi dovete fidarvi di noi, che siamo qui per insegnarvi che cos'è le basi, diciamo, della vita, la cultura, che solo questa vi potrà portare avanti e darvi la strada per il vostro futuro.
1: Assolutamente, grazie mille per la risposta. Collegandoci a questo, le vorrei fare un'altra domanda. Secondo lei, gli studenti si sentono realmente ascoltati dai docenti?
2: Posso, come dire, intanto ti do la risposta in modo personale e poi posso anche cercare di capire cosa succede, di spiegarti cosa succede secondo il mio punto di vista. Io sì. Come ben sai, nel momento in cui qualcuno di voi ha una necessità, il mio ufficio è sempre aperto. Vi ascolto, vi rispondo anche alle mail, vero?
1: Sì.
2: Anche a tarda notte.
0: Io
2: quando riesco rispondo.
0: È vero. Confermo.
1: Ecco, confermo.
2: Perché loro sono la base del nostro futuro.
0: Lo sai, possiamo dirla questa confidenza che mi hai fatto prima, Rebecca, che mi hai detto: professor Macri mi ha scritto a mezzanotte.
2: Sì. Gli ho dato praticamente conferma dell'appuntamento odierno, purtroppo solo ieri sera, dopo la mezzanotte. Gli ho scritto sulla posta rigorosamente istituzionale: ci sono, ci vediamo domani. E quindi sì, ritornando alla domanda, quindi ripeto, il mio ufficio è sempre aperto per ascoltarvi. E credo che anche gli altri colleghi ascoltino i ragazzi. L'importante è però che da parte vostra chiedate, uno chieda, si chieda: ho la necessità di parlare, senza avere vergogna, perché noi
0: siamo stati alunni anche noi,
2: quindi capiamo, anzi addirittura a nostri tempi, almeno ai miei tempi, i docenti ascoltavano molto meno. Certo. Molto meno, oppure eravamo noi che ci aprivamo molto meno, eravamo un pochino più riservati. Oggi no, voi venite, noi siamo aperti ad ascoltarvi.
1: Passando alla terza domanda, quali cambiamenti vorrebbe vedere all'interno della nostra scuola?
2: Allora,
0: ci vorrebbe un'altra puntata.
2: Ci vorrebbe un'altra puntata, cerchiamo di sintetizzare. Parliamo di scuola a livello generale oppure scuola a livello nostra istituto comprensivo Leonardo da Vinci Franco, oppure scuola italiana?
1: Penso scuola italiana.
2: Ecco, scuola italiana. E bisogna, come dire, mettere sulla bilancia le parole, perché poi essendo in diretta anche andiamo in differita, non vorrei che mi ascoltasse il ministro Valditara. Ecco, non vorrei che mi ascoltasse. L'altro giorno mi sono soffermato, e qui ritorniamo ai social network, su una, come si chiamano, Giovanni, gli
0: influencer,
2: non gli influencer, i reel. Che cosa sono? Spiega tu i reel, che cosa sono, Giovanni?
0: Ma forse lo spiega meglio Rebecca.
2: Cosa sono i reel, Rebecca?
1: Sono semplicemente dei video un po' più corti che intrattengono il pubblico.
2: Esatto, ne ho visto uno di Giovanni Caccamo.
0: Ah, famosissimo Giovanni Caccamo.
2: Che è un collega.
0: Certo.
2: E parlava proprio...
0: Ma Giovanni o Filippo?
2: No, Filippo, scusami, Filippo, perché Giovanni
0: è un cantante.
2: Vedi l'influenza musicale. E parlava proprio dei nuovi programmi, di quello che è stato eliminato e di quello che in realtà si deve fare. Io ritornerei un pochino al passato per andare avanti. Ovvero, mi piacerebbe riprendere lo studio, l'impegno, perché stiamo un pochino, come dire, pensando troppo ai progetti vari e meno allo studio.
0: O meglio, che ben vengano i progetti, ma che non tolgano poi tempo alla scuola.
2: Esatto, non riempiamoci di progetti, perché poi se ne facciamo tanti rischiamo di lasciare indietro tutto il resto. Con questo non voglio dire che con i progetti non si impari nulla, come dice anche Giovanni, ben vengano, ma senza tralasciare il resto, perché mi sa che ultimamente stiamo tralasciando un pochino il resto. La didattica, quella che una volta ci ha posto le basi, per esempio la nostra scuola elementare era una delle migliori, non dico del mondo, ma d'Europa sicuramente sì, e ce la copiavano tutti. Oggigiorno
0: la nostra scuola italiana, intendi, o scuola da Vinci Franco?
2: No, scuola italiana.
0: Scuola italiana.
2: Ma parlo di tanti anni fa.
0: Parli proprio dell'epoca della Montessori, cioè ti riferisci.
2: Esatto, oggigiorno siamo noi invece che andiamo a copiare
0: gli altri,
2: ma non pensando che non siamo gli altri. Cioè, per copiare un altro popolo, un altro sistema, secondo me dobbiamo ricreare quel sistema, altrimenti non è la stessa cosa. Se io copio un sistema di un altro paese, devo avere le condizioni di quel paese lì, l'educazione di quel paese, devo avere gli investimenti di quel paese, le strutture scolastiche di quel paese. Capite cosa intendo? E quindi poi posso anche dire, va bene, copiamoci. Certo, ben vengano gli studi, ben vengano gli scambi. Questo è il mio pensiero, diciamo. Forse sono un pochino vecchio.
0: No.
2: Sì, beh, tu lo dici, perché altrimenti potresti avere delle conseguenze.
0: Esatto.
2: Ma in realtà è così. Dico che arrivati a 60 anni basta con la scuola, perché il divario generazionale oggigiorno è troppo alto, perché noi che abbiamo quasi 60 anni abbiamo una visione totalmente diversa da quella che è un ragazzino di 11-12 anni, parlando appunto della scuola media, ok? Non riusciamo più a tenere banco.
1: Assolutamente. Collegandoci a questa sua risposta, volevo chiederle se la scuola sta lavorando per migliorare i servizi come i bagni o la manutenzione.
2: Allora, in questo momento stiamo veramente lavorando tantissimo su questo aspetto. Abbiamo fatto tantissime segnalazioni in comune, perché, come credo tu ben sappia, insieme alle famiglie che ci stanno ascoltando e anche agli altri ragazzi, noi non siamo proprietari, come scuola Leonardo da Vinci Frank, delle strutture, ma la struttura è in capo al comune, in alcuni casi alla provincia, se non alla regione. E quindi, per poter affrontare, tipo, faccio un esempio, le porte dei bagni della palestra, per poterle sostituire perché rotte, è un po' di incuria. Ma è anche vero che comunque un bagno di un edificio scolastico viene aperto, una porta del bagno viene aperta quante volte in un giorno?
1: Tantissime,
2: perché ci passano tanti, e quindi l'usura c'è. Ogni volta che si rompe un qualcosa in una struttura scolastica, che sia la nostra che sia un'altra, noi dobbiamo fare delle segnalazioni in comune. Non possiamo intervenire noi materialmente, perché il budget che il comune destina a ogni scuola è veramente irrisorio. Parliamo di cifre sotto un paio di migliaia di euro, ma quando te ne danno tanti per gestire, nel nostro caso, 10 plessi. Quindi nemmeno 150-200 euro a plesso. Già un pannello di una porta che si rompe, andiamo sui 60-70 euro, senza considerare la manodopera che viene fatta, certo, internamente da un nostro operatore, addetto alla piccola manutenzione. E quindi i tempi poi si allungano, e tutto il resto. Cioè, guardate gli infissi che noi abbiamo, le tende che noi abbiamo, sono tutte segnalazioni che noi comunque nel tempo abbiamo fatto e continuiamo a fare.
3: E alcune sono tuttora rotte.
2: E alcune...
3: Sottolineo che alcune tende sono rotte.
2: Certo, perché giustamente, come dicevamo prima, la tenda viene alzata e abbassata 5, 6, 7, 10 volte in una giornata a casa tua.
3: Ma anche le porte delle aule,
2: ma certo. Porte, cioè, pensate, non è per criticare, noi essendo sede di seggio qui in questo plesso, quando ci sono le votazioni,
3: un disastro.
2: No, riusciamo,
3: è una confusione unica.
2: No, riusciamo ad avere qualche lavoretto in più, perché le porte delle classi sedi di seggio si devono chiudere a chiave, e quindi se in quel periodo viene riscontrato che la porta non funziona, allora ce la sistemano. I bagni, se c'è qualcosa che non funziona, te ne sistemano uno, o quelli maschili o quelli femminili, gli altri vengono chiusi. Questo perché? Perché non ci sono soldi, non c'è budget per poter affrontare queste spese. E ultimamente, grazie ai fondi del PNRR, alcune scuole anche vicino a noi sono riuscite ad avere gli infissi nuovi. Noi speriamo che nel prossimo giro una delle nostre scuole, che è l'Anna Franche, che è qui proprio di fronte alla finestra del nostro studio, è stata rifatta la facciata, sono stati rifatti gli infissi, sono stati rifatti i bagni, e ancora stanno facendo qualche lavoretto, quindi ha una visione sia esterna che interna totalmente diversa. Ma è abbastanza evidente che se semplicemente andassimo a sostituire gli infissi, c'è anche un notevole risparmio economico, perché consumiamo meno di termosifoni, c'è una dispersione di calore molto, ma molto minore, ok?
1: Esattamente. Cosa ne pensa della richiesta di avere maggiore attenzione ai servizi igienici, alla loro gestione, come la carta igienica nei bagni o la questione dei bagni spesso rotti?
2: Ecco, è la domanda che si ricollega a quella di prima. Ecco, continuiamo con la stessa risposta. Anche lì noi riusciamo a comprare la carta igienica, ecco. Non vorrei fare polemiche, però è anche vero che quando alcuni ragazzi utilizzano il rotolo va a finire all'interno della turca tutto così com'è, cioè ci sono anche molti ragazzi che sprecano.
3: Certo.
2: Quello è una questione anche di educazione, perché non credo che a casa
3: è
2: buon senso, no? Poi è abbastanza evidente che non basta mai per tutti, solo qui dentro siamo quasi 500.
1: Certo.
2: Siamo quasi 500.
3: Quindi tu pensa quanti rotoli di carta igienica ci vorrebbero.
2: Esatto, quindi è anche lì. Io o Rebecca che va in bagno, apriamo la porta con molta cautela, la chiudiamo con molta cautela, ma c'è qualcun altro, brava, che sbatte, tira il calcio. Quindi bisogna anche sensibilizzare i nostri alunni a una maggiore responsabilità civile, ecco.
1: Assolutamente. Molte studentesse hanno chiesto se sarebbe possibile introdurre iniziative come un box assorbenti gratuiti nei bagni delle studentesse.
2: Sarebbe una bellissima cosa, Rebecca. Il problema è siamo sempre lì, al finanziamento di questi interventi, che potrebbe, dice, costa nulla, ma in realtà è un costo abbastanza sostenuto, perché devi comunque dotare tutti i bagni femminili dei nostri plessi di un dispenser.
1: Certamente.
2: Ed è un costo che in questo momento, con i fondi che arrivano alla scuola, non possiamo permetterci.
1: Sì.
2: Però è un'idea che si può portare avanti anche negli anni futuri. Tu molto probabilmente, ecco, ma questo non si sa se perché Rebecca, come tu sai, Giovanni fa la terza.
3: Certo.
2: Quindi
3: certo.
2: Teoricamente
3: il podcast della classe terza B.
2: Esatto, teoricamente dovrebbe sostenere l'esame finale, eccetera, eccetera, e poi andare alle scuole superiori.
3: Le stavo chiedendo la sua materia preferita prima, ma poi sei arrivato tu.
2: Secondo me ha detto italiano.
3: No, non ha detto
1: assolutamente nessuna.
2: Ah, ecco.
3: Ammazza. Oh.
2: Cioè, proprio non voleva dispiacere nessuno.
3: No, infatti.
2: Dei suoi
3: meglio,
2: docenti.
3: Direi a questo punto meglio così.
2: Meglio così. Cioè, no, poi altrimenti dici musica. No, perché musica?
3: Musica. Poi, il professor Macri si inorgoglisce, io mi offendo.
2: Cioè, appunto, capito? Anche se io non sono un suo docente diretto, è come del resto tu, però sai com'è. E quindi, Rebecca, ritornando al nocciolo della domanda, il problema sostanzialmente è un pochino economico, però voi come studenti, fra tutti i progetti che facciamo, potete richiedere questa cosa.
1: Assolutamente. Ricollegandoci un po' a tutte le domande, lei cosa consiglierebbe agli studenti per migliorare la vita scolastica?
2: Che domanda?
3: Un domandone.
2: Mi ha spiazzato proprio. Cosa consiglio io per migliorare la vita scolastica? Intanto una cosa che potremmo fare tutti è voi migliorate la vita scolastica e noi miglioriamo quella lavorativa, specialmente quando si fanno quei lavori d'ufficio. Eliminare questo affare che ho in mano, il cellulare, perché siamo distratti dal cellulare, infatti è stato vietato per legge, quindi voi non potete portarlo, quindi incominciamo, perché il pensiero, secondo me, poi posso anche sbagliare, spero di sbagliare, il pensiero durante l'arco della mattinata, Rebecca correggimi se sbaglio, quante volte vi va sulle arrivate il messaggino, chissà se c'è un reel su Instagram,
3: un TikTok,
2: chissà c'è un nuovo TikTok, chissà se su Facebook, che forse è la cosa più vecchia.
3: Facebook,
2: vedi, infatti,
3: è superato.
1: Già da un bel pezzo.
2: Vedi quanto sono vecchio io, eh?
3: Non lo volevo dire, mi sono contenuto.
2: No, ma puoi dirlo, Giovanni, tanto non ti preoccupare, sai che.
3: No.
2: Non ci sono problemi, lo so di essere un pochino datato da questo punto di vista, però vabbè.
3: Devi farti anche tu l'Instagram, comunque.
1: Assolutamente.
2: No, attenzione, io ho realizzato con le mie, diciamo, generalità l'account Instagram della Web Radio,
3: che vi invitiamo a seguire, RDF Radio.
2: Esatto.
3: Anche lì per rimanere aggiornati sui podcast che facciamo.
2: Che la cosa più bella che non gestisco, perché risiede sul mio telefono, ma in realtà lo gestisce la redazione nel direttore editoriale, il vice direttore editoriale, che è il dottor qui presente Giovanni Petroni.
1: Assolutamente.
2: Hai capito? Io risiede solo sul mio telefono, quindi come
3: a, te arriva nella tua storia di Facebook.
2: Sì, a me io non ho capito
3: in automatico tu non ti preoccupare
2: cosa hai combinato, diciamo, sul mio telefono. Vabbè, ma fa niente, l'importante è che tanto sono cose tutte che si possono tranquillamente fare. E quindi niente, migliorare l'attenzione. Intanto eliminiamo il cellulare dalla vita scolastica.
1: Ah, ricollegandomi a questo, penso anch'io che sia sbagliato utilizzare i telefoni a scuola, anche perché uno dei principali, delle principali problematiche dei social tipo TikTok è che, essendo che un video dura 15 secondi, tu quei 15 secondi hai d'attenzione, quindi la tua attenzione poi si concentra tutta in quei 15 secondi. Qui, se dovessi venire a scuola e stare attento 2-3 ore, sarebbe impossibile.
2: Sì, diciamo che i social in generale concentrano la tua attenzione in micro tempo, e quindi anche nello studio poi noi non riusciamo più ad essere concentrati, perché sì, va bene oggi che siamo alle scuole secondarie di primo grado, e quindi il tempo d'attenzione è quello. Ma quando cominciamo ad andare alle superiori, è lì l'attenzione deve essere maggiore. E poi, se dovessimo andare all'università, che è una cosa che ormai, se non facciamo, siamo rovinati, perché non abbiamo sbocchi nel futuro mondo del lavoro.
1: Sì, sì, certamente.
2: Cioè, con la licenza media ormai fai più niente. Cioè, una volta per fare alcuni lavori bastava la quinta elementare.
3: Mia nonna, la sarta, la quinta elementare.
2: Quinta elementare. Ma addirittura io, come tantissimi dei nostri radioascoltatori, hanno fatto l'esame anche in seconda elementare. Io feci l'esame in seconda elementare, in quinta elementare, in terza media. Voi invece arrivate oggi con il primo esame in terza media.
1: Sì. Arriviamo al clou di questo episodio, alla domanda un po' più
2: mi siedo. Cioè, non abbiamo ancora
3: svenire.
2: Rischio di svenire, mi tengo.
3: Qui ricordiamo che nel frattempo sono 48.000 gradi qui dentro.
2: Sì, questo è un altro problema che noi abbiamo del nostro studio, che è collocato al quarto piano. E dove il sole picchia dalle 9 del mattino fino alle 4 del pomeriggio.
3: Assolutamente.
2: E quindi è un forno quasi
3: crematorio
2: quasi. Quindi, se ci dovesse essere qualcuno
3: che vuole donarci un climatizzatore, un mini ventilatore,
2: pensa che
1: accettiamo,
2: non ci hanno
1: volentieri.
2: Non ci hanno donato nemmeno tre sgabelli,
3: quelli famosi che stanno lì nel carrello.
2: Stanno lì, ma nessuno. Vabbè, pazienza.
1: La famosa domanda è: quali sono, secondo lei, le principali criticità della nostra scuola?
3: Ma intendi, scusami, Plesso Bernardo Chiara?
1: Assolutamente.
2: Plesso Bernardo Chiara. Allora, rispondo di cuore.
3: Di petto. Sii sincero.
2: Devo essere sincero?
3: Sì.
2: Allora, la scuola idilliaca non esiste da nessuna parte. Anche noi nel nostro piccolo abbiamo le nostre pecche, i nostri problemi, ma cerchiamo sempre di essere tutti insieme, uniti nel risolverli. E quindi dico che è vero, problemi ce ne stanno, ma ce ne stanno tutti i giorni, ma facciamo squadra per risolverli, e dove non riusciamo noi chiediamo aiuto al nostro dirigente. Quindi cerchiamo sempre di risolvere i problemi che quotidianamente vengono fuori, eh.
1: Bella risposta.
2: Ti è piaciuta?
1: Assolutamente.
2: Ma è così, è così. Non mi sono inventato nulla, perché di cuore, la domanda di cuore era: non abbiamo problemi, non siamo eccezionali. Non è così. Avrei detto una fesseria, avrei mentito sapendo di mentire. Quindi chi dice che nella propria scuola non ci sono problemi, non è proprio così. Noi problemi ce li abbiamo, ma facciamo squadra per risolverli tutti insieme.
1: Sì, questa è stata l'ultima domanda, quindi ringrazio il professor Macri per essere stato qui con me.
2: E io, Rebecca, ringrazio te di essere stato il primo dei tuoi intervistati, mi fa piacere. Mi piacerebbe anche poi sapere chi sei, il secondo, il terzo, il quarto.
3: Ma insomma, non possiamo rivelarlo. Il
2: prossimo rivelare,
1: lo dobbiamo rivelare.
3: Se vuoi, sì, la trasmissione è tua.
1: Quindi, nel prossimo episodio avremo tre professoresse.
2: Tre professoresse?
3: La vedo dura questa. Io, cioè, tu mi lasci qui con tre professoresse.
2: E però attenzione, no? Tre professoresse abbiamo, tre microfoni nello studio, quindi abbiamo la necessità di microfonare altre due docenti.
3: Si alterneranno.
2: O si alterneranno, esatto, al, sì, microfono.
3: Perché... mi sposto io. Vediamo.
2: Perché tutte e tre insieme?
1: Perché abbiamo delle lettere anonime da alcuni studenti.
2: Lettere anonime? Ma le hai lette?
1: Già. Sì, sì, sono tutte lette. Sono... assolutamente.
2: Ok. Va bene, e vogliamo fare l'anticipazione come le fiction, sai quando la fiction finisce la sera, no? Finisce la fiction e poi ti danno l'anticipazione della puntata successiva. Qual è l'anticipazione? Chi sono questi nomi?
1: Quindi.
3: Rullo di tamburi.
2: Dobbiamo...
3: un rullo di tamburi.
2: Sì, dobbiamo dotarci anche di questi effetti speciali, Giovanni.
3: Un rullo di tamburi.
2: Vai.
1: Quindi le tre professoresse che saranno con me nella prossima puntata di Voci di Corridoio sono la professoressa Ragni, la professoressa Moretti,
2: un clou proprio, cioè. Vai, e la terza?
1: E la professoressa Gattera.
2: Ah, quindi abbiamo...
3: E chi li sceglie? Chi li sceglie questi...
1: Quindi, ricordo che ho una pagina su Instagram che purtroppo è stata chiusa per vari problemi, ma che utilizzo ancora per il podcast, che si chiama Webbo Bernardo Chiara.
3: Come, scusa?
1: Webbo Bernardo Chiara.
2: Web Bernardo Chiara.
3: Interessante, sì.
1: E ho chiesto agli studenti e alle studentesse... quali professoresse, professori avrebbero voluto qua con me, e ci sono stati questi tre nomi principalmente, e quindi
2: la prossima puntata, e per le
3: faremo
2: future,
3: sapere su Instagram, certo, il giorno, certo, e l'orario della puntata, okay, perché dobbiamo accordarci anche con i professori, capire un po',
2: sì, che abbiano tutte e tre l'ora buca nello stesso momento,
3: e che
2: Rebecca non esca dalla classe sempre nella solita ora,
3: certo. Ah, bene.
2: Perché altrimenti ci perdiamo sempre la stessa ora di matematica.
1: Matematica non è così importante.
2: È importantissima.
3: Rebecca, ti stai giocando la trasmissione.
2: Detta così. Quindi la prossima volta troveremo un'altra situazione, un'altra giornata.
3: Bene. Vuoi salutare i radioascoltatori?
1: Sì, grazie per aver ascoltato questa puntata di Voci di Corridoio. Spero che quello di oggi sia stato uno spunto per riflettere un po' sulla nostra vita scolastica e su tutto quello che la riguarda da vicino. Ci sentiamo alla prossima puntata con nuove storie, nuove idee e nuove voci della scuola. A presto!
3: Grazie a te, Rebecca. Un abbraccio a tutti.
2: Grazie a tutti voi.

0: Buongiorno a tutti, noi siamo i giuri del podcast e quest'oggi parleremo del colore naturale o sintetico e quale è meglio per i tessuti e se la moda inquina. Ora diamo la parola a Elisabetta.
1: Sono ecologici e non inquinano le acque di scarico e sono biodegradabili. Sono anallergici, ideali per pelli sensibili o bambini, riducendo il rischio di dermatiti, a differenza di quelli industriali che possono contenere piombo o formaldeide, e poi sono sicuri perché utilizzano ingredienti naturali come la curcuma, l'indigo e le rape rosse.
0: Ora diamo la parola a Nicolò.
2: Ci sono quelli meno resistenti? I colori possono sbiadire più rapidamente con lavaggi frequenti e luce solare. Il costo, la tintura naturale è spesso più costosa a causa della complessità del processo artigianale. Poi c'è la gamma colori che ha toni solitamente più tenui e meno brillanti rispetto ai sintetici.
0: Ora parliamo dei colori sintetici e parleremo dei vantaggi e ce li dirà Vincenzo.
3: Varietà e vivacità offrono una gamma cromatica infinita con colori accesi e brillanti. Solidità, maggiore resistenza ai lavaggi, alla luce e all'usura. Costo, decisamente più economici.
0: Ora passiamo la parola a Rebecca che ci dirà gli svantaggi dei colori sintetici.
4: Impatto ambientale, processo produttivo inquinante con scarichi contenenti metalli pesanti, rischi per salute, possono causare irritazioni o allergie in soggetti sensibili.
0: Dopo una serie di ipotesi abbiamo deciso quale scegliere e ora passiamo la parola a Elisabetta.
1: Per la sostenibilità i coloranti naturali sono la scelta migliore, specialmente su fibre naturali come cotone, lino, lana o seta. Per capi tecnici o da lavoro i coloranti sintetici sono superiori per resistenza, durabilità e vivacità dei colori e per i bambini e per le pelli sensibili si preferiscono sempre tessuti trattati con tinture naturali.
0: Dopo aver introdotto i colori sintetici naturali, adesso affronteremo un argomento molto importante. Perché la moda inquina? Passiamo la parola a Nicolò.
2: Consumo e inquinamento idrico. L'industria tessile è responsabile del 20% dell'inquinamento globale dell'acqua pulita, principalmente a causa dei processi di tintitura e finitura. Per produrre un singolo paio di jeans, ad esempio, possono servire fino a 7.000 o 10.000 litri d'acqua.
0: Ora passiamo la parola a Vincenzo.
5: Microplastiche. Ogni anno il lavaggio di capi sintetici rilascia circa 500.000 tonnellate di microfibre. Negli oceani l'equivalente di 50 miliardi di bottiglie di plastica.
0: Ora diamo la parola a Rebecca.
4: Rifiuti tessili. Circa l'85% dei tessuti prodotti finisce in discarica ogni anno. Si stima che ogni secondo l'equivalente di camion di vestiti venga bruciato o gettato in discarica.
0: Ora passiamo la parola a Elisabetta.
1: Per le emissioni di CO2, la produzione di fibre, la preparazione dei filati e i trasporti globali contribuiscono pesantemente all'impronta di carbonio del settore.
0: Cosa si può fare come consumatore? Diamo la parola a Nicolò.
2: Acquista meno e meglio. Prediligi capi di qualità che durano nel tempo, invece di cedere agli acquisti impulsivi del

0: usato o riparare i prodotti vestiti riduce drasticamente la domanda di nuova produzione.
1: Per concludere, un'ultima domanda. Come viene considerata l'industria della moda? Vediamo cosa ne pensa Elisabetta.
2: L'industria della moda è considerata una delle più inquinanti al mondo, responsabile di circa il 10% delle emissioni globali di gas serra. Questo impatto è superiore a quello di tutti i voli internazionali e delle spedizioni marittime messe insieme. Il problema principale risiede nel modello del fast fashion, che promuove una produzione massiccia di capi a basso costo destinati a durare poco.
1: Ringrazio tutti per aver accettato l'invito e grazie soprattutto ai nostri ascoltatori.

0: giorno. Il pensiero è una luce leggera che mi vola intorno, una gialla farfalla che immagina un altro colore. La farfalla ci pensa e ripensa e così spunta un fiore.
1: Primo fiore che sporge nell'aria la testa bambina, e più pensa a quell'aria e più intorno diventa mattina.
2: Guarda giù la mattina e sorride alla terra campagna, e ci pensa e ripensa, e le cade una pioggia che bagna.

0: strilli di onde agitate fa pensieri all'insù, finché luccica un cielo d'estate.
1: Babbo cielo è un pensiero leone, lo sa cosa vuole, ci pensa una volta, poi apre la bocca e c'è il sole.

0: Umido bosco. Il pensiero del bosco si immagina un posto lontano.
1: È da un albero, un ramo ci pensa, allunga la mano.
2: Una foglia del

0: morte. In quel verde del mondo maturano cose più nuove, e la perla ora è un bruco che vive, ci pensa e si muove. Non sta fermo il pensiero, è una cosa che vola e che balla, mentre bruco ci pensa e ripensa, è già una farfalla.
1: Dove sei stato, pensiero, la farfalla di vento?
2: Però ora che sei ritornato da quel tuo giro tondo lontano,
3: nel mio letto del mondo, io penso più piano, più piano.

0: onda. Il meteo che ti fa sorridere.
1: Ciao, ecco le previsioni meteo per questa settimana al nord Italia. Lunedì 8. Si parte con il sole e aria d'estate su tutto il nord. Temperature già calde, intorno ai 26 gradi a metà giornata. Consiglio, le vacanze sono vicine, tenete duro. Martedì 9. Ancora bel tempo e tanto sole dalla Liguria al Veneto. Afa in leggero aumento in pianura. Massime fino a 28 gradi centigradi. Consiglio, portate una borraccia d'acqua fresca nello zaino. Mercoledì 10 giugno, giornata fotocopia. Sole pieno e caldo. Nel tardo pomeriggio possibili nuvole e brevi acquazzoni rinfrescanti sulle Alpi. In città si toccano i 29 gradi. Giovedì 11, attenzione, aria instabile in arrivo. Mattinata tesa, poi nel pomeriggio rischio di temporali improvvisi in pianura. Temperatura in calo fino ai 24 gradi. Venerdì 12, ultimo giorno di scuola per molti, brutto tempo scivola via. Torna il sole su tutto il nord, massima sui 27 gradi. Il weekend, quindi sabato 13 e domenica 14, splendidi e caldi 30 gradi, ideali per la prima vera gita al lago, in piscina o in montagna. Sport e relax assicurati. E adesso la linea va ad Antonella per le previsioni meteorologiche del centro Italia.
2: Grazie Mimmo, impeccabile come sempre. Ed eccoci con il meteo del centro Italia. E questa settimana, ragazzi, c'è una cosa che aleggia nell'aria oltre al caldo: la parola fine. Fine dell'anno scolastico, fine delle verifiche, fine delle interrogazioni. Il traguardo è lì, a portata di mano. E il meteo? Beh, sembra già in modalità vacanze, giudicate voi. Lunedì 8 e martedì 9 giugno aprono la settimana con decisione. Cielo soleggiato, pochissime nuvole e temperature che salgono prepotentemente fino ai 33 gradi. Caldo estivo pieno, senza se e senza ma. Nelle aule si sentirà e come se si sentirà. Ma niente paura, borraccia grande, vestiti leggeri e tanta pazienza perché manca davvero poco alla fine. Mercoledì 10 e giovedì 11 giugno confermano il bel tempo, sole protagonista, temperature ancora alte e qualche nuvola pomeridiana nelle zone interne, ma niente piogge degne di nota. Giornate lunghe e luminosissime. Venerdì 12 ancora sole e tanto caldo. Sabato 13 e domenica 14 giugno sarà un weekend estivo al 100%, sole piene, temperature tra i 28 e i 32 gradi, zero piogge, aria calda e profumata. L'estate è ufficialmente cominciata. Questo era il meteo per il centro Italia, una settimana tutto sole e caldo, perfetta per chiudere l'anno in bellezza. Che sia l'ultima o quasi per chi ha gli esami, buona estate a tutti, ve la meritate. Ora passo la linea a Marica che ci saluta dal sud.
3: Grazie Antonella per la linea e noi siamo pronti per vedere che tempo farà questa settimana nel sud Italia. Tra un compito, quasi gli ultimi e un intervallo, ecco le nostre previsioni dall'8 al 14 giugno. Ormai l'estate si fa sentire sempre di più, le giornate sono lunghe, il sole resta in cielo fino a tardi e stiamo lentamente cambiando stagione e outfit. E inoltre è anche l'ultima settimana di scuola e quindi anche il periodo in cui lo zaino inizia finalmente a prendersi una meritata pausa. La settimana si preannuncia stabile e soleggiata, con poche nuvole e tanto spazio per il bel tempo e le attività all'aperto. Le temperature continueranno a salire gradualmente, massime comprese tra i 27 e i 31 gradi e minime tra i 19 e i 22 gradi. Nelle ore centrali della giornata il caldo inizierà a farsi sentire in modo più deciso, soprattutto nelle aree interne. Qualche nube potrà svilupparsi nel pomeriggio sulle zone montuose, ma il rischio di precipitazioni resterà generalmente basso. In altre parole, più crema solare che ombrello. Ciao a tutti e alla prossima puntata!

0: Buongiorno a tutti, noi siamo gli alunni della Bernardo Chiara, dalle classi seconda G, seconda H e terza H. Intervisteremo oggi Federica, Giulia ed Eleonora all'interno di un percorso di orientamento finalizzato a comprendere quali sono i percorsi da intraprendere per determinate professioni. Benvenute.
1: Grazie.
0: Ci potresti dire il suo lavoro in una parola?
2: Passione, perché la passione è quella che mi muove, che mi motiva a parlare con le persone, creare relazioni e far andare bene l'azienda.
3: Grazie.
4: Io direi dedizione, perché la dedizione è quella che serve per impegnarsi e continuare a imparare e soprattutto porre attenzione a tutto quello che avviene all'interno del mio lavoro.
5: Io direi pittoresco, perché è come un bel quadro, ha tutte le sue luci, le sue ombre, quindi anche nel nostro settore ci sono giornate piene di luce dedicate al lavoro, giornate piene di ombre dove ci sono problematiche da risolvere, e quindi per me è un racchiudersi di tanti colori in un'unica realtà.
6: Dalla foga di incontrare le nostre ospiti ci siamo dimenticate di presentarle. Presentiamo come prima Giulia.
4: Ciao a tutti, io sono Giulia, ho 28 anni e sono medico chirurgo estetico.
6: Poi presentiamo Federica.
5: Ciao a tutti, io sono Federica, ho 41 anni e lavoro nell'ambito della ristorazione da quando ne avevo 16.
6: Poi presentiamo Eleonora.
7: Ciao a tutti, io sono Eleonora, ho 41 anni e sono responsabile del personale in un'azienda metalmeccanica qui in provincia di Torino.
6: Grazie mille. Adesso ho una domanda per tutte e tre. Che percorso scolastico avete seguito?
4: Allora, io per riuscire poi a passare il test di medicina, in realtà avevo come obiettivo quello di riuscire a organizzare il mio lavoro in modo tale da avere il tempo a disposizione e riuscire a suddividerlo in base alla mole di lavoro da studiare. Per questo ho scelto il liceo classico, perché mi ha permesso di avere tantissima mole da studiare e riuscire a organizzarla in poco tempo.
5: Io sono Federica, ho iniziato il mio percorso studi scegliendo un istituto professionale, quindi ho scelto il percorso di ragioneria, ma come ben vedete il mio percorso è stato cambiato poi nel corso degli anni e mi ha permesso invece di avvicinarmi al settore della ristorazione, perché trovavo un'ispirazione maggiore in quello che stavo facendo.
6: Grazie.
7: Io sono Eleonora e ricordo benissimo quando ho scelto terza media il mio percorso e non sapevo esattamente che cosa fare, perché non avevo idea di chi volevo diventare, e ho scelto il liceo scientifico perché mi sembrava potesse darmi più sbocchi verso il futuro. In realtà mi ha aiutato anche a capire che cosa non mi piaceva, la matematica, e infatti poi ho scelto un percorso più umanistico per l'università.
6: Grazie mille.
0: Ora faremo una domanda sola a Federica. Qual è stato il suo primo lavoro?
5: Allora, io ho iniziato all'età di 16 anni facendo dei piccoli lavoretti con mio papà, perché appunto mio papà aveva già una realtà consolidata nel mondo catering, e quindi per riuscire ad avere una paghetta settimanale che mi permettesse di fare qualche uscita con le amiche, il mio babbo ha deciso di reclutarmi per qualche ora, facendomi partire poi dal lavoro più così impegnativo, se vogliamo, quindi che non era un lavoro stando dietro la scrivania o un lavoro di risposta al telefono, ma era un lavoro tutto manuale, quindi occupandosi di catering spesso e volentieri mi metteva a lavare i piatti, a lucidare le posate, quindi partendo proprio dall'ABC del percorso formativo di questo settore.
0: Grazie mille.
6: Ora faremo una domanda solo a Giulia. Qual è la parte più difficile del suo lavoro?
4: Sicuramente la parte più difficile come medico è riuscire ad avere pazienza, calma, tranquillità, senza vivere tutto con ansia o con la paura che possa succedere qualcosa o che tu possa non riuscire in qualcosa.
8: Grazie. Buongiorno, sono Paolo. E volevo fare questa domanda a Federica, la cuoca, e questa domanda appassiona molto a me perché è un lavoro che mi piace, e volevo chiedere: hai mai pensato di cambiare lavoro?
5: Allora, guarda, da quando ho iniziato, sicuramente, proprio avendo cominciato con un settore completamente diverso, quindi aver studiato ragioneria e non essendomi approcciata a un settore alberghiero, ho pensato tante volte di cambiare. In realtà nel mio percorso lavorativo ho provato a cambiare, sono sincera, perché nel 2012 all'età di 28 anni avevo deciso di proseguire in un percorso marketing e dopo pochi mesi in questa realtà dove avrei dovuto occuparmi di marketing invece sono stata richiamata nel settore ristorazione, tant'è vero che mi sono ritrovata dietro il bancone di un bar anche qui in questa realtà dove era un enorme panificio, caffetteria, e quindi proprio lì ho capito che pur volendo cercare di costruire altro nella mia vita o di fare altro, il mio richiamo verso questa realtà era sempre lo stesso e quindi ho deciso di continuare poi e di aprire con mio marito diversi locali proprio nel settore caffetteria e cocktail bar.
8: Grazie, buona giornata.
6: Ora una domanda per Eleonora. Hai mai pensato di fallire al suo lavoro?
7: Io credo che potrei fallire tutti i giorni in qualcosa che mi metto in testa di fare, però credo che il più grosso fallimento sia non tentare. E poi dai fallimenti si imparano tante cose, dagli errori si può imparare, l'errore è l'unico modo per poter apprendere, quindi è meglio tentare e fallire piuttosto che non fare nulla.
6: Grazie.
1: Ciao, mi chiamo Rim e vorrei chiedere una domanda a Eleonora. Quali caratteristiche ricercate nella persona che volete assumere?
7: Ci sono due caratteristiche fondamentali che cerchiamo in qualsiasi ruolo stiamo cercando in azienda, qualsiasi mansione, dall'operaio all'impiegato, al manager: la curiosità, la voglia di imparare e l'impegno. Queste sono due caratteristiche che sono fondamentali in qualsiasi mansione, in qualsiasi lavoro, e sono caratteristiche che ci accompagnano per la vita. Più abbiamo fame e voglia di scoprire, più cresciamo come persone, più maturiamo e più ci impegniamo e possiamo ottenere quello che desideriamo, realizzare i nostri desideri con impegno e curiosità. Questo vale per qualsiasi lavoro.
1: Grazie mille.
3: Grazie a tutti gli ospiti e buona giornata.
7: Grazie a voi.
5: Grazie a voi. Grazie.

ma mi piacesti tu. Negli occhi ti guardai, ed ora senza lei

a chi ti fa soffrir, ti posso ben capir, gentil con te sarò, se tu con me verrai,

tratto, qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante.

rovino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: buongiorno. Benvenuti a una nuova puntata di Intervista alla Storia, il podcast della classe Prima C. Qui con me Amira, Ilias, Leonardo, Brian e Socces. Il personaggio di oggi è un altro dei protagonisti della storia romana, famoso per la battaglia di Adrianopoli.
1: Valente.
2: Augusto Valente, siamo onorati di averla qui con noi. Le fonti la ricordano per il terribile disastro di Adrianopoli nel 378 d.C. ad opera dei Visigoti. Prima di parlare di questo terribile evento della storia romana, ci parli un po' di lei. Come è diventato imperatore?
3: È un onore per me poter partecipare a questa intervista. Dopo la misteriosa morte dell'imperatore Gioviano nel 364 d.C., mio fratello Valentiniano, che era sempre stato un ottimo generale, fu acclamato imperatore dall'esercito in Bitinia, in Turchia. Fu così che decise di innominarmi Augusto d'Oriente, mentre lui avrebbe regnato sui territori occidentali.
4: In quei tempi l'impero doveva affrontare i continui tentativi dei popoli barbari di entrare all'interno dei confini. Qual era l'atteggiamento di Roma nei confronti di queste popolazioni?
3: Già da molto tempo i miei predecessori avevano cercato di far entrare i barbari nell'impero concedendo loro alcuni privilegi in cambio della difesa dei confini. Il mio provvedimento fu quello di arrivare a una tregua con l'impero sasanide in Oriente, pagando una grossa indennità al sovrano persiano.
4: Arriviamo adesso a 9 agosto del 378 d.C., quello che gli storici hanno definito il giorno dei barbari. Ci racconti perché il grande impero di Roma subì una sconfitta così netta? Quali furono gli antefatti? Che cosa accadde realmente?
3: Avrei preferito non ricordare questo giorno in cui io stessi persi la vita. La storia mi ricorda solo per questo tragico evento, per essere stato l'Augusto che portò Roma al disastro. Ma se ci tenete, racconterò quello che so. Molti fatti sono oscuri, anche a me. Prima di arrivare a quel 9 agosto, bisogna parlare di un popolo barbaro che stava creando diversi problemi ad altri popoli, come i Visigoti, presenti sui confini nord-orientali dell'impero. Si trattava degli Unni, un popolo nomade che proveniva dal cuore dell'Asia. Aveva iniziato da tempo a spostarsi verso occidente, minacciando i popoli germanici che incontravano sul loro cammino, soprattutto i Visigoti. Gli Unni erano cavalieri abilissimi e utilizzavano la tattica del colpisci e fuggi, evitando gli scontri in campo aperto. I Visigoti, di fronte alle minacce degli Unni, furono sempre più spinti verso i confini dell'impero, in particolare lungo il confine del Danubio, e iniziarono a partire dal 376 d.C. a chiedere ospitalità dentro i nostri confini. I romani promettevano terre ai Visigoti, ma in cambio dovevano giurare fedeltà a me e si impegnavano a difendere i confini.
4: Sembrava andare tutto bene. Cosa accade in seguito?
3: C'era un problema. I Visigoti che chiedevano ospitalità erano tantissimi. Si trattava di popolazioni guerriere che viaggiavano con le loro famiglie, cavalli, bestiame, averi e carri di legno, e vivevano di ciò che avevano, e Valente pensava di accoglierli facilmente. Per tutti questi individui mancavano strutture in grado di accoglierli. Potevano comprare o depredare dai villaggi da cui passavano. Per diversi giorni e notti essi cercarono di attraversare il Danubio su navi, barche e zattere, ma molti affogarono.
4: A questo punto la storia ci racconta di alcuni generali romani che si lasciarono corrompere. Ci sa dire qualcosa?
3: Di questo non so molto. So soltanto quei vigliacchi generali romani che avrebbero dovuto sfamare i visigoti e portarli nelle sedi stabilite da me. Iniziarono a vendere i generi alimentari in cambio di denaro e a schiavizzare donne e bambini, sempre in cambio di denaro. I generali romani non confiscarono, non tolsero le armi ai visigoti, come avevano ordinato. Fu un gravissimo errore.
1: Che cosa successe una volta i visigoti riuscirono a superare i confini?
3: I visigoti si stabilirono vicino a Marcianopoli, in Tracia, oggi in Bulgaria, dove risiedevano i comandanti romani. I visigoti non erano per niente contenti delle condizioni in cui si trovavano. Nel frattempo il confine era rimasto scoperto e gli altri visigoti erano riusciti clandestinamente ad entrare in territorio romano. Di fronte a una situazione ogni giorno più tesa, Flavio Lupicino, un comandante romano, invitò a un banchetto a Lavivo e Fritigerno con l'intenzione di catturarli. Fu allora che i goti che si trovavano fuori dalla città di Marcianopoli si ribellarono, uccidendo numerosi romani. Da quel momento i rifugiati goti iniziarono il saccheggio della Tracia e uccisero diversi abitanti. A quel punto decisi di affrontare lo scontro da solo, senza chiedere aiuto al mio collega e nipote, imperatore d'Occidente Graziano, figlio di mio fratello, che allora aveva solo 19 anni. E così arrivò quel giorno maledetto, il 9 agosto del 378. L'esercito romano subì la sconfitta più pesante della sua storia e io stesso morì. Roma non era più invincibile.
1: Che messaggio lascia al presente?
3: Vi invito ad essere prudenti nelle decisioni. Oggi vedo popoli in fuga, masse che chiedono accoglienza. Non commettete il mio errore.